Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the white.

0: Kid.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Summer Sound.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

dovrebbe. Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Io sono Eleonora, questa è Rock Trotter e state ascoltando Radio Città Aperta. In questa puntata di lunedì, primo di giugno 2026, prima giornata e primo lunedì di giugno, quindi saremo insieme dalle 18 fino alle ore 20, 18 e un quarto circa. Ormai diciamo che sono un po' larghe, prima di me c'è stato Gianluca Polverari con Puzzle qui su Radio Città Aperta, che vi ha tenuto compagnia dalle 16 alle 18 appunto. 340-197-4468 il nostro numero di WhatsApp per interagire con la nostra diretta. Seguiteci sui social. I social sono Instagram, Facebook, ma per quanto riguarda Radio Città Aperta anche X, che seguisce l'allora Twitter, e anche Mastodon e Blue Sky. E invece Rock Trotter lo trovate solamente su Instagram e su Facebook. È ripartita la sigla. Niente, ho deciso ancora di farmi accompagnare dai NoFX per queste puntate. Allora vi svelo il programma della giornata, che sarà alle 18.30. Avremo l'intervista con Andrew, che ci presenta il nuovo EP, Il Brutto. Abbiamo sentito Andrew su queste frequenze un bel po' di volte, adesso è il momento di presentare appunto Il Brutto, e quindi tra un quarto d'ora circa lo avremo in collegamento telefonico qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo ci andiamo a sentire la prima canzone del giorno. Loro sono i Foo Fighters, visto che si stanno avvicinando anche i live a cui partecipo, la sottoscritta parteciperà, e quindi questa è Run.

Run Foo Fighters, bellissima questa canzone che deriva dall'album Concrete and Gold, mentre adesso il nuovo album dei Foo Fighters si intitola Your Favorite Toy, grazie al quale poi faranno il tour e non vediamo l'ora di ascoltarli. Andiamoci a sentire adesso un classicone dei Limp Bizkit, veramente questo è un classicone degli anni 90, quello che abbiamo ascoltato prima dei Foo Fighters era appena del 2017, epoca pre-Covid. Sapete che ormai si distingue per forza in un periodo pre-Covid, post-Covid, in tutte le cose. Si può fare riferimento, però secondo me, ma anche secondo molti altri, c'è un periodo che viene prima, che è venuto prima del Covid e poi post-Covid. Dicevo, andiamoci ad ascoltare questa cosa, che è un classicone dei Limp Bizkit. Mi sono scordata di dirvi che mi troverete anche in replica, Rock Trotter andrà in replica, il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno qui su Radio Città Aperta. Arrivano i Limp Bizkit con Break Stuff.

0: Era Aria di Andrew qui su Radio Città Aperta Rock Trotter. Diamo il benvenuto ad Andrew, sempre a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Ciao Andrew.
1: Ciao a tutti, c'è Eleonora, ciao a tutti.
0: Bentornato, visto che insomma ci siamo sentiti già direi un bel po' di volte. Anche tu stai diventando un ospite frequente di Rock Trotter.
1: Ma con grande piacere anche.
0: Beh, perché sei anche... Dimmi.
1: Fantastica ed è sempre bello andare a trovare tutte queste belle realtà sparse per il paese, ecco.
0: Mi fa piacere, perché sei anche molto prolifico comunque come artista, direi. 2 anni fa, insomma, ci siamo sentiti per il tuo album e poi La rabbia che ho dentro, e poi adesso sei uscito con l'EP da cui è tratta questa aria, quindi Il brutto, eccoci Andrew.
1: Sì, c'era una gran voglia di comunicare, di far uscire qualcosa dalla sala prove verso l'esterno, ed eccoci qua, insomma. Chi mi segue lo sa, Andrew è un progetto nato da me in una situazione un po' particolare, e poi essendo diventati a tutti gli effetti un gruppo, volevamo far uscire qualcosa di più corposo rispetto al singolo Vuoto che è uscito l'anno scorso, che è stato il primo lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, e quindi insomma ci siamo messi al lavoro e Il brutto è il risultato.
0: Ok, perfetto. Sì, sono 5 tracce, sempre più direi con sonorità molto vicine ovviamente a quello che è il punk, ma anche un po' di hardcore, perché devo dire che sono molto molto sentite poi alcune tracce, proprio parlo musicalmente per ora, ecco. Poi dal punto di vista dei testi magari analizziamo in seguito.
1: Sì, noi sicuramente la nostra caratteristica, e può piacere o meno, ma è indubbiamente quella di tenere piede sull'acceleratore a tavoletta, ecco. Quindi mischiare un po' le nostre fonti di ispirazione, e indubbiamente tra queste c'è anche l'hardcore, il punk è ovvio e scontato, c'è un certo tipo di metal, e ci sono tante altre cose che pian piano vorremmo andare anche a esplorare, ecco. Devo dire che è sempre stata una caratteristica di Andrew, per il momento e indubbiamente resta un po' il cuore del progetto, quello di essere molto liberi di spostarsi da un genere all'altro anche nell'ambito dello stesso disco. In questo caso ci siamo un pochino più concentrati su sonorità, esatto, che sono più hardcore punk, trascurando momentaneamente magari qualcos'altro che avevamo messo nel primo album, ecco.
0: Certo, assolutamente. Ricordaci Andrew, insomma, i musicisti che ti accompagnano in questo progetto anche.
1: Certo, c'è Marco Ruggero alla batteria, con cui ho collaborato per tantissimi anni in svariati progetti, è stata la prima persona che mi ha affiancato, con cui abbiamo realizzato anche il nostro primo album La rabbia che ho dentro. Poi c'è Riccardo Ruggero al basso e Luca Pupino alla chitarra, e siamo una formazione ormai stabile da un paio d'anni, quindi molto affiatata e molto, molto rodata. Devo dire che ci sentiamo in famiglia quando saliamo sul furgone e andiamo in giro assieme, ed è una cosa molto, molto piacevole, meno scontata di quello che si pensi, ecco.
0: Beh, direi proprio di sì, direi. E quindi mi dicevi, insomma, c'è anche un'esigenza ovviamente, come la gran parte dei musicisti, di esprimere la propria idea in questi testi che portate, giusto? Aria ovviamente ne è un esempio, ma anche il resto poi dell'EP del brutto. Perché soprattutto Il brutto?
1: Ma Il brutto fa parte di un discorso un pochino più ampio che per il momento non svelo ancora totalmente.
0: Ah, okay.
1: Diciamo che stiamo lavorando un po' nel medio periodo, ecco. Il brutto è il primo passo, però sicuramente vuole essere sia un taglio ironico, nel senso autoironia, che magari è quella che puoi trovare nel testo di una canzone punk, un po' prendersi in giro, prendere in giro noi stessi perché siamo un po' poco punk, un po' poco hardcore, un po' troppo punk, un po' troppo hardcore, non si capisce niente. A qualcuno questa cosa piace molto, ad altri piace meno, e quindi ci vogliamo sempre un po' prendere alla leggera e c'è questa ironia, quindi siamo un po' come i rossi brutti, e un po' perché quello che c'è fuori dalle nostre case, devo dire che ultimamente è sempre peggio. I nostri testi, chi ci conosce lo sa, sono molto legati a, all'attualità e al sociale, diciamo, e quindi ecco, non è un bel mondo in questo momento.
0: No, assolutamente, infatti
1: anche questo fa parte un po' dell'esigenza di esprimersi, devo dire, perché stiamo vivendo e vedendo cose che non vorremmo, e per il tipo di musica, il tipo di sound che abbiamo e per il tipo di testi che abbiamo, ci si accende delle fiammelle che abbiamo bisogno di far sfogare, di trasformare in musica, ecco.
0: E questo direi che è un po' il tema portante anche nell'album precedente, nella rabbia che ho dentro. Comunque accostavi tematiche personali, comunque riflessioni sul mondo che ci circonda, quindi è un po' una tematica che porti avanti, ecco.
1: Sì, io credo che anche se è un tema attuale, quello di alcuni artisti che invece preferiscono farsi gli affari propri, diciamo, io credo che per me sia inscindibile la cosa, nel senso il mondo che mi circonda ovviamente contamina anche il mio. Ognuno ha la sua vita e può essere un bel periodo come un brutto periodo, però la qualità dell'ambiente che si attorno, la qualità della vita, e non parlo degli agi o delle piccole cose di tutti i giorni, parlo proprio, cioè adesso stiamo vivendo una fase nettamente negativa, almeno nella nostra parte di mondo, ma credo non solo, ci sono stati anche dei periodi molto più luminosi e produttivi e positivi, ecco. Mm-hmm. Io credo che quelle cose, nonostante la nostra società purtroppo qualcosa di brutto ce l'abbia sempre, io non sono una persona negativa che tende a vedere solo quello, anzi cerco di trovare sempre il bello e il positivo nelle cose, anche nella propria rabbia, come ho spiegato quando è uscito il nostro primo album.
0: Sì.
1: Però ecco, sì, indubbiamente il mondo che ti circonda ti coinvolge, ti prende, quindi per me sono inscindibili queste cose, non riesco a non riflettere su quello che succede quando leggi il giornale, guardi la TV, vedi cosa sta succedendo in alcune aree del mondo meno fortunate di noi, ecco.
0: Infatti ti volevo chiedere proprio questo, pensi che sia ancora valido ovviamente

0: grazie anche alla prepotenza del mondo occidentale, diciamo che siamo fortunati perché probabilmente sfruttiamo anche le risorse che dovrebbero essere di qualcun altro, e di conseguenza noi siamo meglio di buona parte del pianeta. Ma provando ad andare oltre qua, non è merito mio, non è colpa mia di essere nato qui, come non lo è di nessuno nel luogo in cui è nato. Io credo che proprio questa sia ci dia anche una grossa responsabilità. È proprio l'Occidente il primo che non può tacere e non può stare zitto quando vede succedere determinate cose. Ne penso chiaramente a Gaza, è ovvio che è scontato, ma non solo, anche la situazione che sta vivendo Cuba, quello che è successo in Venezuela e quello che succede in tutti quegli altri posti del mondo dove facciamo finta che non ci sia niente, perché noi semplicemente non ne parliamo più, dato che siamo distratti da cose anche giuste ma più grandi magari, o più o che sentiamo più vicine a noi in questo momento. I nostri governi, anche noi stessi, siamo responsabili in buona parte, ed è indubbiamente uno dei motivi per cui non possiamo tacere, far finta di niente, esprimersi, confrontarsi e cercare di creare un dibattito costruttivo e positivo. Io credo che sia essenziale, fondamentale.
1: Ok. Beh, allora direi, dopo questa riflessione, magari torniamo sull'autoironia, come hai detto tu, ce l'hai presentata così, della canzone punk, anzi una canzone punk che è contenuta nell'EP, e ce l'andiamo ad ascoltare, vero Andrew?
0: Volentieri.

0: Ed era una canzone punk sempre da Il Brutto. Torniamo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Andrew. Ed eccoci qua. Ciao Andrew, io provo sempre se va la parte tecnica, perché non si sa mai. Comunque, traggo proprio la domanda da questa canzone. Beh, bellissima la parte dove dice riscatti punti scena da H&M, cioè quella è fantastica. Quella la possiamo capire magari solo noi che siamo nell'ambiente. Cosa sono i punti
1: scena? Sì, probabile.
0: Comunque, ti volevo chiedere, invece, visto che sei un musicista anche abbastanza, direi, rodato, ecco, con chi ti piacerebbe fare una collaborazione eventualmente?
1: Ma bella domanda, è una cosa che ogni tanto mi stimola, perché quando ti metti a creare, diciamo, musica, vengono fuori anche le tue fonti di ispirazione. Spesso sono irraggiungibili, altre volte invece ti rendi conto che magari basta alzare il telefono e qualcosa può nascere, ecco. Okay. Devo dire che ultimamente sono molto

0: tutto stimolato dal cercare di provare a trasportare in musica, e non per forza intendo dire in generi musicali, ma questa voglia di crossover, nel senso di passare da un genere all'altro che Andrew ha sempre avuto. E è un po' che ho lo schiribizzo di collaborare con una band che ho sempre amato tantissimo, che poi col tempo sono diventati anche dei cari amici, che sono i Magazzini della Comunicazione.
1: Ah.
0: Non so se hai presenti, sono una band marchigiana nata negli anni 90 che ha ripreso di recente a suonare. Loro fanno crossover, quello vero, quello d'altri tempi, così come va fatto. Mm-hmm. E secondo me però abbiamo tanto in comune a livello di sonorità, e potrebbe nascere qualcosa di molto particolare.
1: Dai, allora staremo a vedere cosa succede, ovviamente, nel futuro, magari.
0: Vediamo, vediamo. Mi piace rimanere nella scena underground e vivere le sue sfaccettature, diciamo, ecco.
1: Beh, anche perché direi che la scena underground, io me ne occupo con le interviste, ovviamente, però è prolifica anche lei, cioè nel senso escono sempre fuori cose abbastanza nuove, cioè io sono anche stupita.
0: Sì, spesso dire che non c'è più la qualità della musica di una volta, e in parte sono d'accordo e in parte no, nel senso che forse a livello mainstream un po' si è persa questa cosa di cercare il bello e le cose, si cerca la vendita, si cerca la cosa che può funzionare immediatamente, e di conseguenza io credo che la qualità effettivamente sia un po' calata. A livello underground invece questo ragionamento è completamente diverso. A livello underground ci sono un sacco di perle che semplicemente non valorizziamo e non cerchiamo più come un tempo, probabilmente. Credo che sia più difficile oggi emergere dall'underground rispetto a prima, ed è un po' un'assurdità, perché in realtà il mondo è più piccolo con lo streaming e con le possibilità che una band ha di farsi sentire, ma nel marasma della quantità di band e promo e tutto quello che gira, probabilmente l'ascoltatore si perde un po'.
1: Assolutamente, concordo. Preferisci il momento della registrazione o il momento del live? Qua è veramente una domanda un po' scontata anche, forse.
0: È come dire se preferisci il giorno o la notte, anche a periodi. Io preferisco il live, andare in giro per me è l'essenza di un artista e di un gruppo. Devo dire che però quel momento in cui ti chiudi in studio, soprattutto quando riesci a fare le cose in maniera compatta, diciamo, senza dirle troppo nel tempo, perché poi la vita ognuno ha le sue cose, non sempre tutta la band riesce ad andare in studio insieme, magari per qualche giorno o settimana, e concentrarsi esclusivamente a quello, su quello, ma quando si riesce a fare è un momento magico, è un momento bellissimo, perché si crea qualcosa da zero e lo vedi crescere, lo vedi plasmare, ed è una cosa meravigliosa. D'altra parte lo faccio solo con l'idea che poi lo porterò in giro. Andare in giro è la mia vita.
1: Infatti,
0: poi la chitarra in mano viaggio, io sono un viaggiatore, proprio andare in giro è la cosa più importante della mia vita, indubbiamente.
1: Beh, insomma, il connubio musica e viaggio direi che ci sta a tutto proprio. E ne approfitto da questa domanda proprio per chiederti: ci sono live che vuoi sponsorizzare in programma? Sponsorizzare? No, che vuoi pubblicizzare, ecco.
0: Sì, noi in realtà stiamo un pochino rallentando in questo periodo dal punto di vista dei live, perché sono in giro con i Pancras e ovviamente abbiamo un'estate caldissima, solo 4 date solo sta settimana abbiamo appena fatto.
1: Okay.
0: E quindi diventa complicato incastrare concerti con Andrew. Abbiamo fatto tanto quest'inverno, faremo tanto il prossimo autunno ed è una minaccia, ci stiamo già lavorando. Quest'estate ci saranno altre, abbiamo fatto dei concerti di recente, abbiamo fatto un bellissimo festival a Vittorio Veneto, tra l'altro tra i quali oltre il Circus Punk c'era proprio anche i Magazzini della Comunicazione, è stato, ecco, bellissimo condividere il palco. Abbiamo altri 3-4 eventi da qui a settembre, ma non sono ancora annunciati, quindi io dico solo di restare connessi alle nostre pagine social, ecco, dove verranno annunciati man mano chi ci segue lo sa, noi viviamo molto anche di queste fiammate improvvise. Andrew è fatto così, noi abbiamo già delle cose in ballo, ma magari le annunciamo 3 settimane prima, 2 settimane prima e rock and roll, insomma.
1: Quindi
0: ci sono delle cose, ma state connessi che arrivate. Devo dire che mi piacerebbe molto venire dalle vostre parti, ancora lavorando per questo mi piacerebbe molto.
1: Dai. Chissà che un giorno infatti ti vedremo qui a Roma, nel Lazio in generale, con il tuo progetto. Nel frattempo, insomma, ti volevo chiedere, Andrew, noi ci salutiamo con l'ultima canzone, che è Santi o Bastardi, ma un'ultima domanda, io ho queste domande un po' che possono essere così, però magari, te la faccio. Senti che stai realizzando comunque, non il tuo sogno, però insomma stai in qualche modo riuscendo a trasmettere anche il tuo messaggio attraverso questa musica.
0: Sì, io devo dire che in particolare con l'uscita di questo EP e di questa canzone di cui stiamo parlando adesso, Santi o Bastardi, ho ricevuto tanta gente, mi ha scritto, mi ha fermato ai concerti, anche dei Pancreas, per dirmi che aveva apprezzato molto il messaggio che volevo comunicare e le nuove uscite, insomma. Devo dire che è una cosa ancora un po' nuova per me, nel senso, come hai detto, sono un musicista rodato da un quarto di secolo di tour e chilometri, però è la prima volta col progetto Andrew che mi metto a cantare e a scrivere i testi da zero, nel senso, ho sempre partecipato alla scrittura in quasi tutti i progetti in cui ho suonato, ma è la prima volta che li scrivo per me e li canto, quindi sono oggettivamente tutta farina del mio sacco ed è una cosa che mi sto ancora prendendo un po' le misure, diciamo.
1: Okay.
0: Come abbiamo detto prima, mi piace dire quello che penso, mi piace essere molto chiaro e diretto, e quando vedi che il tuo messaggio, soprattutto sulle cose più personali, arriva alla gente e queste persone si prendono anche la briga di perdere qualche minuto a chiacchierare con te o a scriverti per dirti che sono stati colpiti o ti ringraziano per un testo che li ha aiutati a superare una fase, ti fa sentire realizzato, dà senso a tutto quello che fai, insomma, le fatiche fisiche, economiche che uno mette in un progetto musicale, che non è mai una cosa facile, ecco.
1: Benissimo. Quindi ci vuoi dire qualcosina al volo su questa traccia che andiamo ad ascoltare?
0: Sì, è una canzone a cui tengo tantissimo, è un messaggio, voleva lanciare un messaggio, è un inno, insomma, a non farsi catalogare, a essere sempre se stessi e a fregarsene del pensiero degli altri, nel senso, quando vogliono inquadrarti e metterti in schemi prestabiliti, bisogna essere se stessi, bisogna fare quello che sentiamo di dover fare, perché appunto la canzone dice non siamo tutti o santi o bastardi, ma è nelle sfumature che c'è la bellezza del mondo e anche dell'essere umano.
1: Una cosa che è sempre più difficile al giorno d'oggi.
0: Sempre più difficile, esatto. Un po' lo stesso ragionamento dell'aspetto musicale che abbiamo fatto prima. Cioè, è tutto più immediato, eppure per assurdo stiamo perdendo le sfumature.
1: Sì. Io ti ringrazio tantissimo, Andrew, per essere stato nuovamente qui con noi su Rock Trotter, su Radio Città Aperta, e insomma ti invito a tornare, oppure ci vedremo sicuramente live la prossima volta.
0: Grazie a voi per lo spazio, spero veramente di poter venire presto a suonare dalle vostre parti, continuate ad ascoltare Rock Trotter e grazie mille. Ciao a tutti.
1: Ciao Andrew, ciao.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

farinella e le pallottole insieme ai libidine con faccio solo quello che mi va. E ne approfittiamo adesso, ci ascolteremo un altro singolo dei libidine che è derivante dall'ultimo album Trip. Il singolo si chiama Verdi Blu, ma per dirvi che libidine e Sal non c'è, anzi lo salutiamo se ci sta magari ascoltando. E i libidine saranno presenti al Pancadeca Festival, che tornerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia, sempre a Milano, e quindi saranno tra gli altri protagonisti del Pancadeca Festival, e tra cui Uguaglianza, Duracell, Trauma, Great Chew, Talco, ma soprattutto MXPX. Solo ti toccherà scavare, faccio solo quello che... Andiamo a sentire quindi i libidine con questa traccia Verde e Blu.

I Placcaggio da Ziggurat, album del 2015, che tra l'altro abbiamo esplorato benissimo con Gabriele Galvano, il cantante dei Placcaggio, insieme quando è venuto qui e abbiamo fatto una super mega intervista, super mega retrospettiva sulla carriera dei Placcaggio. Sono tornata in voce dopo una mezz'oretta perché volevo farvi ascoltare, insomma, la mia playlist di oggi dedicata al punk rock, ma ci sono, basta vedere, insomma, sulla titolatrice su www.radiocittaaperta.it, se ci sono i titoli in tempo reale vuol dire che ci siamo anche noi. Abbiamo ascoltato Kina, Nessuno Schema, Crunchy Croc con Johnny, Devassa con Ginger, I Pancreas con Salta, Venere Gommosa con Brucia per Sempre, gli ultimi con Tutto Sbagliato e, come vi avevo annunciato, già I Libidine con Verde e Blu. Adesso direi che ci andiamo ad ascoltare, visto che l'ho tanto preannunciato, è finalmente uscito anche l'ultimo album di Giancane, Non ti riconosco più, che dà anche il titolo poi alla serie Netflix di Zero Calcare, quindi Non ti riconosco più. Non ci andiamo a sentire magari la title track, che già avete sentito anche molto, ecco, sulla serie, se l'avete vista, mi raccomando, diteci la vostra al 340 197 4468, WhatsApp in diretta ancora per una mezz'oretta qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Ci andiamo ad ascoltare Depressione Sospesa, Giancane, da Non ti riconosco più.

E questo era Giancane con Depressione Sospesa, scusate, dall'album che è uscito da poco, Non ti riconosco più, che fa un po' da, diciamo, accompagna, ecco, la serie Netflix di Zero Calcare, intitolata, scusate, non l'ho detto, Due Spicci. Ne è stato parlato tanto e se ne parla ancora in questi giorni, cioè si continua a parlare dovunque mi giri, veramente su internet si trovano recensioni della serie. Soprattutto, cioè, non ho letto una recensione, scusate, negativa, ho letto solo recensioni positive, quindi buono, cioè bene per Zero Calcare, ovviamente. La sigla è fantastica, io penso che queste musiche siano fantastiche, quindi Giancane un po' abbandona, ecco, quel cantato romano grottesco, scusate che poi mi mena, se dico grottesco volevo dire un po', ecco, con la voce roca intendevo questo, ovviamente abbandona un po' questo cantato per queste sonorità, per queste atmosfere un po' più delicate. Vabbè, va, ce l'andiamo ad ascoltare, Non ti riconosco più.

Scusate, eccoci tornati qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta per questi ultimi 25 minuti insieme in questa puntata di lunedì 1 giugno 2026. Vi ricordo, ma scommetto che non ve lo siete dimenticati, che domani è festa e quindi andranno le nostre programmazioni speciali qui di Radio Città Aperta. Mi raccomando, voi sosteneteci sempre. Un altro modo per sostenere Radio Città Aperta è quella ovviamente di donare, con le vostre donazioni che potete fare tramite il tasto sostieni accanto al player da cui ci state ascoltando. Allora, un'altra cosa, visto che questo, che cos'era, un giro di basso o di chitarra, adesso non me lo ricordo, comunque mi ricordava molto Enema of the State, che tra l'altro, cioè, oggi ricorrono 27 anni da cui, cioè da quando è stato rilasciato Enema of the State dei Blink 182. 27 anni fa, quindi nel 1999, i Blink rilasciavano questo album che ha fatto veramente la storia, direi. Tracce come ovviamente What's My Age Again, Adam Songs, All the Small Things, ma anche le altre, Matt per esempio, che ci andiamo ad ascoltare, hanno fatto la storia del punk rock californiano degli anni 90. E quindi dicevo, ci andiamo ad ascoltare Matt, Blink 182.

ed era Matt, Blink 182 da Enema of the State, che compie oggi 27 anni. E quindi finiamo questa puntata di Rock Trotter, l'ultimo quarto d'ora che ci rimane, con un po' di indie rock, inteso proprio in senso britannico, con le sonorità poi che abbiamo sentito anche all'inizio di questa puntata, nel mentre tra puzzle

riascoltare, ecco, come abbiamo, come si dice, come è iniziata anche così finisce. Ci salutiamo dopo, non vi preoccupate, io intanto sto scegliendo la traccia da farvi ascoltare adesso. Ma gli Hives sono un ponte di collegamento tra il punk e l'indie, quindi andiamoci ad ascoltare gli Hives, assolutamente.

Ed erano i Kaiser Chiefs con Record Collection qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, che è giunta al termine della sua puntata di quest'oggi, ripeto, lunedì 1° giugno 2026. Quindi io ringrazio ancora tantissimo Andrew per averci presentato il suo EP e Il Brutto qui su Radio Città Aperta, e lo ringraziamo tanto, lo invitiamo a tornare, restate connessi sui suoi social, Andrew Official su Instagram, mi raccomando, per tutte le novità, poi ovviamente anche il progetto in cui è legato ai Pancreas, ma oggi abbiamo parlato del suo esclusivo progetto musicale. Quindi io vi lascio con l'ultima traccia di quest'oggi, che sono i Wombats con Let's Dance to Joy Division, proprio una allegria, proprio mi ricordo quando ballavo i Joy Division, che avevo all'incirca 18 anni, e insomma l'atmosfera, ma in realtà è stato uno dei periodi più belli che ho passato, quello sembrava, sì, dici dark, ma dark fino a, cioè nel senso solo a livello estetico esteriore, poi invece ero proprio felice dentro, ecco, mettiamola così. Quindi sì, ballare anche i Joy Division. Io ringrazio ancora tantissimo voi di essere stati all'ascolto oggi di Rock Trotter su Radio Città Aperta, che trovate anche venerdì in replica dalle 10 a mezzogiorno. Arrivano i Wombats con Let's Dance to Joy Division.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, come disco del presente, un album molto discusso, molto spinto e osannato da alcuni, apprezzato da altri, insomma il nuovo sesto album dei Boards of Canada, Inferno. E poi come disco del passato, 1981, uno dei gruppi magari meno conosciuti dell'area post-punk che si univa alla white funk, i Medium del loro primissimo album, The Glitter House, ma ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul ritorno di questo duo proveniente da Edimburgo, dalla Scozia, Michael Sandison e Marcus Heroin, i fratelli che danno vita dopo 13 anni a un nuovo capitolo. Tomorrow's Harvest appunto risale a un bel po' di anni fa e ora eccoli di nuovo in scena con un disco che già dal titolo lascia intuire quelle che sono le atmosfere filosofiche, concettuali all'interno di questo lavoro. Insomma, c'è un inferno culturale, un inferno sociale, un inferno emotivo di conseguenza, e loro lo esprimono con un suono, insomma, loro sono dei maestri nell'ambito dell'intelligence, intelligent dance music, dell'ambient, e arricchiscono queste sonorità di elementi sicuramente quasi ontologici che vanno a richiamare anche certe suggestioni anni 80 in una forma molto così così grottesca per certi versi, un suono da una parte anche spettrale, occulto, un suono che sicuramente è molto ammaliante e lungo, un disco assai lungo questo nuovo lavoro della band, che ha anticipato il tutto con una particolare campagna pubblicitaria. Ad esempio hanno inviato al loro fan club un videotape con la canzone Tape 05 che è presente poi in questo disco che propone ovviamente dei synth, tastiere, elementi digitali, ma anche chitarre, interferenze di voci trattate o effettate, estratte chissà da dove, da quali documentari, film, e insomma un lavoro che ha esaltato i loro fan, o almeno alcuni di essi, altri lo trovano valido seppur magari non si strappano i capelli come stanno facendo altri. Pubblicato il 29 maggio, il giorno prima, pensate un po', la Casa Bianca ha pubblicato un suo video spot con immagini nazionaliste di elicotteri, di centri di detenzione ed altro, utilizzando un estratto della traccia Deep Time. La Warp, che è la casa discografica, e il gruppo stesso si sono dissociati, non hanno mai concesso queste immagini, anzi si sono appellati all'infrazione della legge sui diritti d'autore, e quindi ecco anche il buon Donald ha voluto utilizzare la musica dei Boards of Canada, che ora ci andiamo ad ascoltare insieme con questo lungo percorso sonoro sicuramente molto interessante e molto valido. Si intitola Inferno, disco novità all'interno di 33x2.

U-N-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

I love the Lord. Or I love any physical being.

prey to itself, the law of the rainbow.

ci siamo gustati il lungo album The Boards of Canada, Inferno, il ritorno di questa importante formazione elettronica EDM scozzese, qui all'interno di 33x2, puntata numero 157, con l'ascolto di un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Allora, come disco del passato, ora ci rivolgiamo al 1981, quando uscì The Glitter House, il primo album d'esordio dei Medium, formazione proveniente da Nottingham e che rientra a pieno titolo in quel circuito che univa insieme post-punk e white funk sulla scia di Gang of Four, di A Certain Ratio e simili. Diciamo che rispetto ai nomi che ho citato, loro avevano un suono sicuramente molto essenziale di chitarra, basso, batteria, elementi di fiati. Furono lanciati anche da un singolo chiamato Angry So Angry, che quando uscì come 7 pollici fu anche prodotto da Adrian Sherwood, maestro del dub, con la sua New Sound, un brano assolutamente accattivante e comunque tagliente. Eh sì, perché il gruppo sa scrivere delle canzoni che sono dinamiche e per certi versi ballabili nel loro groove funk, ma nello stesso anche tempo anche algide e, ripeto, pulsanti nei riff della chitarra e nel cantato ottimo di John Reese Lewis, che dopo lo scioglimento di questa band, che avrà vita breve, darà così seguito a un progetto chiamato Sea Cat Trance, dove gli elementi del post-punk e del white funk si vanno a unire a sonorità medio orientali, un progetto molto interessante anche questo, non troppo conosciuto, ma che merita di essere riscoperto. Ma soprattutto noi oggi ci concentriamo sui Medium di The Glitter House, lavoro che poi è stato anche ristampato in epoca recente. La Charlie Redd poi ha stampato un'ulteriore compilation chiamata proprio come il singolo Angry So Angry, che contiene brani dall'album, alcuni inediti, alcuni live, alcuni estratti dai 7 pollici. Anche lì molto interessante il materiale, ma secondo me, ecco, va ascoltato da principio questo disco. The Glitter House per Medium, 1981, disco del passato, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riapre come ogni martedì in diretta la Bottega del Forno. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che per effetto della festività del 2 giugno, martedì prossimo non saremo in onda e di conseguenza non ci sarà la replica che invece per quello che riguarda questa puntata andrà regolarmente in onda venerdì 29. Vi ricordo 340-197-4468 essere il numero attraverso il quale scriverci messaggi, sms, whatsapp e telegram ed interagire con lo speaker di turno per le prossime due ore, il sottoscritto Fabrizio Forno. Come sempre partiremo con la rubrica Visti in prima visione. Ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, ma mi preme ricordarvi che per effetto di una ricorrenza particolare, ossia il 50° dal debutto teatrale di A me gli occhi please, lo storico programma, spettacolo teatrale che portò proprio alla grande ribalta Gigi Proietti, alle 15, subito dopo gli spot di metà trasmissione, avremo in studio due ospiti, già nostri, vecchie conoscenze di questa trasmissione, perché avremo Maurizio Carlini e Lorenza Boni che ci allieteranno con una serie di motivi e sketch tratti da quello storico spettacolo. Ma è il momento di far partire la rubrica Visti in prima visione, di cui ovviamente non vi accenno il titolo, ma vi dico semplicemente che il primo dei due brani che ascolteremo, tratti dalla colonna sonora di questo film, è degli Improved Sound Limited. Il titolo del brano è Nine Feet Over the Tarmac.

0: Questi erano Improved Sound Limited, Nine Feet Over the Tarmac, un brano, se vogliamo, molto suggestivo, che appunto evoca le atmosfere on the road di questo film. Che ne pensi, Marcello?
1: Sì, ritengo che la musica è uno degli elementi fondamentali di questo film. Un film di Wim Wenders nel corso del tempo, che conclude una trilogia fantastica, la cosiddetta trilogia della strada, che era iniziata con Alice nelle città e proseguita con Falso Movimento. E nel corso del tempo addirittura è diventato quasi l'emblema internazionale del nuovo cinema tedesco, per una serie di misteriose coincidenze, a parte che ebbe un premio Fipresci al Festival di Cannes appunto del 76, ma per tutta una serie di coincidenze, per un discorso che fu fatto sul cinema, sulla Germania di allora, su che cosa coglieva della Germania di allora, della solitudine, della gioventù tedesca, se qui parliamo di due trentenni, come diremo tra poco. È considerato il film per eccellenza della stagione del nuovo cinema tedesco, il film simbolico di questa stagione.
0: Se non ricordo male, si tratta anche del primo film ufficialmente distribuito per il mercato italiano, tra quelli di Wenders.
1: Allora, non è esattamente così, io lo ricordo bene. In realtà venne in Italia nel 78, ma io lo vidi al Film Studio. Non ebbe affatto una diffusione regolare, ebbe un grande successo al Film Studio e quindi fu ripescato dopo vari mesi ed ebbe una distribuzione regolare e cominciarono a girare prima per i cineclub e poi per anche le sale normali i precedenti film Alice nelle città e Falso Movimento.
0: Film di cui abbiamo parlato in occasione della loro uscita, insomma, sì, della loro prima uscita,
1: esatto,
0: in Germania.
1: Quindi diciamo che è quello che ha sdoganato il nuovo cinema tedesco, ma è partito anch'esso dal Film Studio. È solo che il Film Studio è diventato Film Studio di Roma, ma anche a Torino, a Milano. Diciamo che sostanzialmente nei cineclub è diventato già un oggetto di culto. Ma talmente importante questo fenomeno che praticamente hanno cominciato a farlo circolare nelle sale normali.
0: Tra l'altro un film, diciamo, anche dalla fruizione non così facile, perché è un film molto lungo
1: e lungo,
0: diciamo, inizialmente Wim Wenders, non volendo rischiare più di tanto, ce lo mandò in edizione coi sottotitoli, insomma.
1: Sì, in edizione sottotitolata, assolutamente sì. Comunque, insomma, si tratta di un'opera importante, ovviamente, di un'opera di grande suggestione, bisogna dire, anche rivista dopo tanti anni, in cui si racconta, cioè, è una trama semplicissima apparentemente, no? C'è veramente una persona, diciamo, un giovane sui 30 anni, in fuga probabilmente da se stesso, che gira con un grosso camion, che ripara proiettori cinematografici e che incontra un aspirante suicida, cioè uno che spettacolarmente con la macchina si getta dentro il fiume Elba mentre lui era parcheggiato lì a riposare sulle rive, diciamo, del fiume. Si getta, ovviamente poi ci ripensa subito, esce dal tettuccio della macchina con una valigia, si presenta da lui tutto zuppo, viene accolto da una risata, diciamo, e lui stesso a un certo punto indulge al riso, come per dire, no? Si crea subito una specie di così connessione tra i due,
0: di complicità,
1: conosce,
0: certo.
1: Di complicità, lui appunto lo fa salire sul camion, lo ricopre appunto con una coperta, gli dice di togliersi i vestiti che gli darà di nuovi e cominciano a girare praticamente per la linea di confine che divideva allora la Germania dell'Est da quella dell'Ovest. Ovviamente loro nella Germania dell'Ovest e visitano tutti i paesini dove ci sono vecchi cinema che sono più o meno in disfacimento, in chiusura, e lui appunto, il nostro diciamo Rüdiger Vogler, diciamo, i due protagonisti.
0: Il personaggio si chiama Bruno.
1: Sì. il personaggio si chiama Bruno, e praticamente mentre il secondo personaggio, che è Hans Zischler, si chiama Robert, no? E diciamo lui accomoda, aggiusta questi proiettori, insomma, verifica se il film si vede bene, praticamente la sua missione è quella di contribuire, insomma, che queste sale non muoiano, sostanzialmente. Questo è il discorso che fa Wenders, anche se in realtà il discorso sul cinema che fa e da cui esce fuori, questo è proprio un film sul cinema, è molto più complesso, no? Soprattutto sul cinema americano, cui si ispira in buona parte, citando apertamente Ford e citando addirittura i grandi poi anche del cinema tedesco, come Fritz Lang, l'espressionismo. Quindi c'è un discorso sui padri del cinema, di cui magari parleremo fra poco, essendo un discorso un pochino più complesso. Insomma, nella sostanza, tra i due non nasce proprio un'amicizia classica, nel senso che soprattutto nella prima parte del film non è che ci sia una grande comunicazione. La comunicazione si stabilisce a gesti, si stabilisce attraverso l'ascolto di un mangia, della musica che viene da un mangiadischi, cosa, oggetto che ancora in quegli anni si poteva capitare di trovare. E tra l'altro, insomma, tra le varie cianfrusaglie di questo camion, a parte tutti i proiettori più o meno rotti, in disfacimento, c'è un vecchio jukebox, e questo l'ha voluto mettere Wenders, anche se non viene mai messo in funzione, perché Wenders rivendica la sua origine in quel tipo di cultura, la cultura del jukebox, come che è quella di noi, diciamo, boomers cosiddetti. Insomma, noi sentivamo molte canzoni, molti brani a jukebox.
0: Non solo, poi lì c'è anche un discorso che ancora più che in Italia riguarda la colonizzazione quasi forzata,
1: cioè,
0: che nel dopoguerra,
1: che lo dicono a un certo punto, verso la fine del film c'è la famosa frase che gli americani ci hanno colonizzato l'inconscio, no? Sì, che insomma è una frase che ha creato molta discussione. In realtà Wenders non voleva fare un discorso sociopolitico, insomma. Wenders ama il cinema americano, infatti in questo diciamo film si vede proprio con estrema chiarezza qual è il suo punto di riferimento. John Ford, i grandi spazi, e in certo senso quasi come fosse un western, no? Cioè, sono delle persone che si muovono, c'è un discorso profondo sull'amicizia maschile, sulla difficoltà del rapporto con le donne, di cui parlano varie volte.
0: Ma infatti nei film di John Ford le donne ne sono assolutamente marginali.
1: Sono marginali, infatti, sono i western classici, appunto, pieni di grandi spazi, di praterie, insomma, di luce, insomma, e Wenders vuole darci anche questo tipo di input. Cioè, lui ama il cinema americano, non è una, diciamo, novità, l'avevamo già visto con i precedenti film, insomma, fin dal primo film, La paura del portiere, prima del calcio di rigore, insomma, in cui c'erano pure dei riferimenti. E sostanzialmente fa un discorso sulla solitudine, quindi da una parte sull'amicizia maschile, sulla solitudine, sull'incontro col sesso femminile. Diciamo, tra l'altro, vengono fatti diversi incontri, a parte questo aspirante suicida che dice che era stato abbandonato dalla moglie, no?
0: Moglie che lui poi, tra l'altro, più volte nel corso del viaggio cerca di contattare.
1: Sì, inutilmente, insomma, si cerca di contattarlo via telefonicamente,
0: sì,
1: contattarla.
0: E tra l'altro non sapremo mai fino a che punto sia lui che poi non abbia il coraggio di proseguire nella telefonata.
1: Infatti, comunque la difficoltà del rapporto con la donna, mentre appunto il nostro eroe della strada, il nostro... diciamo che uno si chiama l'eroe della strada, un altro il kamikaze, appunto, invece il nostro Rudiger Vogler, il nostro eroe della strada, rifugge totalmente dai rapporti con le donne, lo spiega pure, verso la fine del film, quando hanno un confronto dialettico molto acceso in una specie di casamatta al confine, una casamatta militare, dove trovano materiali, disegni di provenienza statunitense. c'è un confronto sui loro diversi modi di vita, insomma, e quindi anche un confronto scontro, insomma, tra.
0: Sì, arrivano le mani, arrivano
1: pure alle mani. E appunto quello che ne emerge è la profonda solitudine. Da una parte il senso di fallimento di Robert, che prima incontra il padre, che è titolare di una vecchia tipografia, cui lui imputa sostanzialmente il suicidio della madre. Insomma, ecco, sostanzialmente dice non ha, tant'è vero che stampa una copia del giornale come rispettare la donna, no? E gliela praticamente aveva una tipografia in disuso, lui stampa una copia del giornale e gliela mette in mano della Zeitung e gli dice, insomma, in certo senso lo congeda in questo modo.
0: Tra l'altro, diciamo, dimostrando per l'ennesima volta che non ha, come dire, non ha nemmeno il coraggio di affrontarla verbalmente questa discussione, gliela deve mettere per iscritto, insomma.
1: Gliela mette per iscritto, anche se comunque degli accenni glieli fa, insomma, glieli fa varie volte sull'abbandono, sul fatto della madre, gli fa un accenno, diciamo, sul fatto che era stata trascurata, che comunque c'è un impeto un po' di rabbia da parte di Robert, no? Mentre c'è la totale indifferenza e la paura, se vogliamo, proprio del rapporto da parte appunto del nostro personaggio, insomma, di Rüdiger Vogler, praticamente, che incontra una donna in uno di questi giri che fa in uno di questi piccoli cinema di provincia. Lui incontra una donna che poi sembrerebbe anche interessata a lui, no? Sembrerebbe anche che gradisca, insomma, una sua corte. Ci passa la notte insieme, ma assolutamente non la sfiora. Quindi sostanzialmente,
0: tra l'altro, c'è pure una parentesi al Luna Park che è abbastanza importante, visto il premio che vince al tiro a segno.
1: Sì, vince il premio al tiro a segno, c'è il rapporto, poi insomma il film è tutto.
0: E tra l'altro il premio è un portacandele fatto con la testa di Hitler, insomma, quindi c'è anche
1: questo riferimento
0: a un passato ingombrante, no?
1: C'è anche un riferimento polemico all'inizio del film, quando lui parla con il primo cinema che incontra, parla praticamente con un vecchio proiezionista che rievoca i tempi gloriosi dei film hollywoodiani, che adesso appunto non esisterebbero più, facendo confusione a quei tempi. Poi fu allontanato perché ero iscritto all'SPD, poi si corregge, no, ero iscritto al Partito Nazional Socialista, insomma, quindi come se fossero la stessa cosa, insomma, quindi assolutamente una non comprensione anche dei tempi, insomma, e quindi c'è comunque anche una
0: beh,
1: critica.
0: È un'espressione proprio della confusione o comunque della voglia di rimozione,
1: esatto,
0: che se vogliamo investe tutta la popolazione, insomma,
1: sì,
0: ricordiamoci che erano passati 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non era proprio un lasso di tempo.
1: Comunque sembrava aver fatto, diciamo, aver in parte rimosso il problema, ma anche i conti, insomma, man mano che la storia passava, che i decenni passavano, col nazismo non si può dire che non l'abbia fatti per niente, tanto è vero che a Berlino ci sono tantissimi segni della memoria, quindi ci sono non solo diciamo segni della divisione del muro, no, famoso, ma ci sono tantissimi segni sia dell'Olocausto che del passato del regime nazista, insomma. Comunque, in sostanza, Bruno è una persona molto sola. Sono tutte e due persone molto sole. Sono persone che solidificano la loro amicizia in certi momenti, quando per esempio usano una specie di motoretta.
0: Sì, un sidecar, insomma, che prendono in prestito.
1: Vanno tutte e due, si spostano addirittura di ruolo. C'è chi ha parlato, per esempio, di latente omosessualità, di scambi di ruoli, perché la prima volta guida uno, la seconda volta guida un altro. Non so se sia questa, diciamo, questo l'intendimento di Wenders. Sicuramente è un discorso sull'amicizia maschile e di fordiana memoria, un'amicizia sicuramente che esclude sostanzialmente il mondo femminile, e emblematico, paradigmatico è il saluto che appunto Bruno fa alla ragazza con cui ha passato la notte senza neanche sfiorarla, si vede una lacrima, diciamo, che sul volto di questa ragazza. Lui la prende e se la mette sul suo volto, sorridendo, insomma, e dice: io vado. Quindi lasciando,
0: come se fosse il massimo della commozione che lui può cercare,
1: della commozione che lui può esprimere. E alla fine lo spiega comunque nel drammatico confronto che ha con Robert, in cui gli dice chiaro e tondo: io sono stato magari tante volte dentro una donna, ma non mi sono mai sentito insieme a una donna.
0: Addirittura dice: non mi sono mai sentito così lontano come quando sto dentro una donna.
1: Esatto, e quindi questo fa capire proprio il dramma della solitudine, dell'incapacità, dell'incomunicabilità, che ovviamente lega i due personaggi, però con caratteri sicuramente molto diversi e con modi di vedere la vita molto diversi, perché per esempio Robert a un certo punto è quasi volesse così ritrovare la propria innocenza, si mette a parlare con un bambino che semplicemente disegnava quello che vedeva.
0: Molti ci trovano, questa è quasi alla fine, no? Molti sì. ci trovano proprio una specie di chiusura nei confronti del passato. Lui gli consegna la propria valigia vuota, praticamente.
1: Esatto, vuol dire voglio cambiare, e infatti.
0: E in cambio si fa dare i ricordi di questo ragazzino.
1: E questo è tanto più giusto quando poi, dopo poco, in questa casamatta militare ai confini della Germania dell'Ovest, lui si congederà dall'amico mettendo un biglietto in cui dice: bisogna assolutamente cambiare, no? Dopo la lite che hanno avuto durante la notte, cioè, mentre lui ancora dormicchia, mentre Bruno ancora dormicchia, Robert mette questa specie di così di cartello e se ne va via, praticamente se ne va per conto suo. E quindi tra l'altro, insomma, è bellissimo il finale del film, perché mentre appunto Bruno vede questo messaggio, ma ovviamente non si scompone più di tanto, riprende il suo camion e si incrociano praticamente lui sul treno e l'altro sul camion, e si mandano in un certo senso come se parlassero telepaticamente: è tempo di cambiare. E diciamo Robert che dice: sì, sicuramente stai già cambiando, no? In realtà questa è una visione che non è detto che sia assolutamente reale, no?
0: È un auspicio, probabilmente.
1: È un auspicio, tanto più che il film non è che si chiude in maniera totalmente ottimistica, no? Nel senso, come fa sembrare quest'ultima inquadratura, perché un film non dobbiamo mai dimenticare che è un film che parla soprattutto del cinema. E nell'ultimo colloquio che poco prima di partire appunto Bruno ha con una
0: un'altra proiezionista,
1: proiezionista di un cinema, lei dice: io tengo lo schermo bianco, letteralmente non proietto più film, ma lo tengo sempre pronto perché spero che avvenga una proiezione degna di nota, perché le cose che arrivano adesso sono nocive, sono sostanzialmente corrotte, e non mi va di proiettare film che possano, diciamo, far male alla gente, sostanzialmente, per semplificare.
0: E a conferma di ciò, il cinema di sua proprietà si chiama proprio lo schermo bianco.
1: Schermo bianco, sì.
0: Proprio come se fosse una dichiarazione di intenti.
1: Come fosse una dichiarazione di intenti, però aperta sempre alla speranza che un domani il cinema possa riprendere lo splendore di un tempo. Ora, su questo Wenders ci lascia così nel dubbio, no? Nel senso che lui è vero che vuole superare i padri, no? In certo senso lui vorrebbe superare John Ford, vorrebbe superare Fritz Lang, a cui c'è un omaggio proprio chiaro, ma poi utilizza addirittura delle immagini di Murnau, cioè l'espressionismo tedesco, che lui da una parte critica come per dire quel cinema è superato, dall'altro lo assorbe e lo fa suo, perché nella scena in cui i due con la barchetta vanno praticamente
0: in mezzo al fiume,
1: deserta, insomma dentro il fiume,
0: che era la casa delle vacanze di Bruno,
1: sì, di Bruno, quindi quando era piccolo, una casa praticamente ormai in disfacimento, non solo dentro la casa che era piuttosto lugubre, ma anche nel passaggio con la canoa, insomma, si rievocano proprio le immagini di Murnau o di Nosferatu. Pare.
0: Ma quindi... non solo, poi se vogliamo, diciamo, rimando al cinema del passato, ce l'abbiamo innanzitutto nella scelta del bianco e nero, ovviamente.
1: Sì, che è quasi documentaristico per certi aspetti, no?
0: Della prima parte del film, che è quasi, diciamo, paragonabile a un film muto, perché di dialoghi ce ne stanno veramente pochi.
1: Ce ne sono veramente pochissimi, insomma. E poi un critico disse, ricordo bene, ma in fondo poi questi dialoghi non sono così interessanti, no? Forse è una lettura un po' affrettata, no? Perché magari sì, i dialoghi sono, non è che sono di qualità eccelsa, però le cose che Wenders le vuole dire, soprattutto nella seconda parte del film, ce le fa capire bene.
0: Ma io poi sono convinto di una cosa, che questo film volutamente dilatato, perché ovviamente vuole cercare di assomigliare un po' di più alla vita, nel senso, nella vita di ciascuno di noi, i pochi, diciamo, momenti significativi sono molto, come dire, diluiti nel tempo, no? Quindi è inevitabile che un film che vuole rassomigliare alla vita non può concentrare in due ore tanti accadimenti, ma soprattutto il focalizzarsi su punti che sembrano totalmente insignificanti ulteriormente enfatizza questa capacità che può avere il cinema di costringere lo spettatore a seguire delle vicende anche quando apparentemente sembrano non portare da nessuna parte.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Io ho visto di recente quel film Agente Segreto brasiliano, non c'entra niente.

0: trascorrono minuti nel descrivere ambienti o aspetti che apparentemente nell'economia generale della narrazione sembrerebbero irrilevanti.
1: Stile molto diverso, però sicuramente c'è questa componente, sicuramente.
0: Una componente che tra l'altro come dire ribadisce l'autorità del regista, che decide lui quanto insistere su certe cose e quanto aggiungere e quanto sottrarre.
1: Tra l'altro è interessante, nel DVD in cui ho rivisto questo film ci sono diversi spezzoni tagliati. In alcuni di questi spezzoni si vede proprio Wenders che interagisce con i personaggi, cioè si siede a tavola, gli dà istruzioni, a volte prende anche dei rimbrotti. E a questo proposito Zischler, appunto il secondo attore, Robert, racconta che in realtà non c'era una trama. Sostanzialmente il Wenders aveva fatto un viaggio al confine, proprio cercando questi cinema. Aveva anticipato la trama in questo modo: lui si era fatto un viaggio alla ricerca dei cinema al confine con la Germania dell'Est. Ne aveva individuati 5-6, appunto, in 5-6 località diverse. Poi aveva così avuto un'idea, uno spunto, ma non è che aveva una sceneggiatura vera e propria. La sceneggiatura è venuta da sé, in certo senso, quasi spontaneamente, un po' con l'apporto degli attori.
0: Un po' nello stile anche di Godard,
1: sì.
0: No?
1: Un po' nello stile di Godard, sì. E Zischler dice che è stato fondamentale per questo film il fatto che una troupe, tutto sommato di 9 persone, che era piuttosto piccola, andasse pienamente d'accordo. Cioè, perché i momenti di tensione c'erano, però diciamo si riuscivano sempre a comporre in una situazione armoniosa, perché altrimenti non saremmo riusciti a portare avanti questo film, che non aveva una trama vera e propria. Era un film che quasi ci realizzavamo così, momento per momento, così come veniva, insomma, in certo senso, un canovaccio di fondo. E con quei personaggi, per esempio uno dei personaggi più drammatici è uno dei che incontrano e che rievoca, diciamo, il fatto che la moglie è andata probabilmente a suicidarsi con la macchina contro un albero, e racconta con toni molto drammatici questa solitudine, questo senso di sconfitta che ha, insomma.
0: Al punto che Robert, mosso da un modo di solidarietà,
1: sì,
0: lo convince a passare la notte all'addiaccio insieme, insomma,
1: insieme,
0: confortandosi quasi vicendevolmente, senza neanche più di tanto comunicare.
1: Sì, esatto.
0: Salgono entrambi nel retro del pullman.
1: Gesti,
0: del bull.
1: Gesti, certo. non capacità di comunicare realmente. Si comunica soprattutto con i gesti, quindi la solidarietà, l'empatia umana si manifesta con i gesti, non con la comunicazione, che da una parte probabilmente Wenders pensa che sia un aspetto naturale degli esseri umani, forse per non intellettualizzare troppo le persone, no? Non renderle per forza, ma semplicemente la solidarietà si esprime attraverso gesti, attraverso condivisione di momenti, come per esempio quando si mettono quella specie di occhiali assurdi, no?
0: Presi all'Emporio, sì.
1: Sì, all'Emporio, e poi vanno a chiamare il tizio a cui praticamente sequestrano quella specie di moto,
0: sidecar, certo.
1: Sì, di sidecar, insomma, che poi in realtà glielo riportano, insomma, quindi,
0: sì, no? Perché gli aveva lasciato impegno, sì, il camion, no?
1: Gli aveva lasciato, sì, il camion.
0: Vabbè, senti,
1: però,
0: Marcello,
1: non
0: io
1: intenzione,
0: io una cosa sulla quale vorrei che ti soffermassi, perché
1: sì,
0: secondo me è importante sottolinearlo, mm-hmm, è la scena delle ombre cinesi, cioè loro a un certo
1: questa,
0: punto,
1: infatti ci stavo arrivando, questa scena delle ombre cinesi è importante, perché è proprio come Wenders ci dice: il cinema delle origini è il cinema reale, no? Cioè il cinema innocente, quello che piace ai bambini, quello che praticamente è stupore, immaginazione. E loro appunto interpretano molto bene, no? Si trovano dietro praticamente a uno schermo per aggiustare, appunto, come al solito, cercare di rimettere ordine all'ambiente tecnico, e a un certo punto, quasi per caso, si mettono a comporre dei movimenti che diventano delle ombre cinesi, e dall'altra parte dello schermo c'è un

0: un enorme divertimento da parte dei bambini e dello stesso, diciamo, presentatore.
1: Quasi a voler ribadire il motivo originario del cinema degli esordi.
0: Esatto.
1: No?
0: E tra l'altro questo è un omaggio a Fritz Lang proprio esplicito, che usò varie volte.
1: E non so se si può arrivare addirittura a teorizzare il fatto che lui in qualche modo vuole tornare a quell'innocenza, a quello
0: lui
1: spirito
0: un
1: del
0: cinema,
1: fanciullo.
0: Evidentemente Wenders, diciamo, ha un approccio ambiguo nei confronti del cinema. Il fatto che critichi, per esempio, a un certo punto Bruno c'ha degli spezzoni di cinema, di film dal camion, e li fa vedere a questa ragazza con cui fa amicizia. Però in realtà non li vuole neanche vedere, perché sono immagini, da quello che percepiamo, di pornografica
1: di violenza,
0: no? E di violenza. E lui è come se dicesse: cinema di questo genere in fondo se ne può fare a meno. E torna poi questa critica alla fine, quando parla con la vecchia signora dello schermo bianco, che dice che il cinema, insomma, si è guastato, si è sostanzialmente, insomma, fa
1: diventare... praticamente quel pezzetto di pellicola montata in loop sembra quasi dire: questo è come si è ridotto il cinema di oggi.
0: Esatto. Il discorso, secondo me, sarebbe molto più complesso, no? Molto più articolato. Però probabilmente negli anni 70 Wenders vedeva questo tipo di percorso e ovviamente, insomma, lo concepiva, insomma, come una rinascita, appunto, del cinema delle origini, che andava superato, però in certo senso lo spirito, soprattutto quello dello stupore, della magnificenza, dei grandi spazi, delle grandi immagini, insomma.
1: Ma anche quello dell'illusione, no?
0: Anche quello dell'illusione, certo, come fiera delle illusioni, insomma. Sicuramente sì, ripeto, una posizione diciamo che poi fotografava quello che in parte era la Germania allora. Stavano cominciando a chiudere le sale, cominciava, forse è cominciato ancora prima che da noi questo fenomeno, cominciava il cinema a trasmettersi nel piccolo schermo.
1: Sì, e sì, era una fase transitoria, sicuramente.
0: Una fase transitoria, insomma, che poi ovviamente adesso ha trovato pieno sviluppo, no? Perché adesso è difficile trovare, sì, trovi anche opere di qualità, però nella sostanza i blockbusters sostanzialmente governano il mondo del cinema. Il film d'autore finisce che tante volte escono magari o in DVD o direttamente sulle piattaforme.
1: Beh, classico esempio è quello, per esempio, di buona parte della cinematografia più recente di Sorrentino, che è quasi più facile trovarla su Netflix che al cinema, insomma.
0: Esatto, perché girano per poco tempo, insomma, sostanzialmente, questi film di qualità. E niente, Wenders vedeva una crisi che forse da noi è cominciata più gli anni Ottanta, diciamo, mentre, come al solito, magari noi arriviamo un po' in ritardo, però ci sono degli studi che sono stati fatti praticamente dalla fine degli anni 50. In meno di 20 anni gli spettatori in Germania erano 10 volte di meno diventati.
1: Poi pensando a quanto sia profetico anche il fatto della scomparsa dei cinema sia nelle grandi città che nei piccoli centri.
0: Esatto, un fenomeno che già allora cominciava, che comunque poi ovviamente ha assunto quelle dimensioni incredibili che vediamo pure a Roma, no?
1: Che poi, insomma, se vogliamo, visto che è proprio la materia della nostra rubrica, contando quanti importanti film d'autore, grandi, diciamo, pietre miliari, riusciamo comunque a selezionare e, diciamo, a mettere in programmazione, sembra quasi un paradosso, no? Che di fronte ad una produzione che in confronto a quella attuale non c'è proprio nessun paragone, sia a livello di quantità che di qualità, lui già vedeva tutte le avvisaglie per la morte del cinema, così come
0: lui vedeva la morte del cinema, insomma. Infatti c'è questo finale che io non vedo così ottimistico, no? Come certi hanno visto, tipo la presa di coscienza da parte. Sì, sicuramente il viaggio ai due, e anche telepaticamente il loro rapporto, in certo senso, continua. Sicuramente il viaggio non è stato inutile, no? Forse ce l'hanno maggiore consapevolezza di sé entrambi, sia lui, Robert, sul treno, che Bruno sul camion. però il messaggio che arriva è schermo bianco, e praticamente il cinema va a morire, e il cinema non sarà più quello che un tempo, quello che radunava le famiglie, che praticamente era un grande spettacolo, e una certa perdita dell'innocenza, insomma, no? Quindi un film profondo, cioè molto più profondo di come a prima vista può sembrare, no? Vista la sua semplicità, perché poi è un film.
1: No, ma è proprio la sua potenza sta in questo, cioè che, sì, che tu sei, sì, costretto, diciamo, a soffermarti come centellinando una bevanda, esatto, no? Piano piano ad assaporarne anche gli aspetti apparentemente più marginali o sì, meno. Sì. O meno intensi.
0: Sì, su tutto mettiamoci pure l'interpretazione di Vogler, che è come sempre straordinaria. Dispiace sapere che poi è finito più o meno in povertà Vogler, diciamo negli anni 2000 si è stato intervistato che viveva sul lago di Costanza con la famiglia, ma insomma ridotto quasi in povertà.
1: Tra l'altro un attore che è proprio il feticcio di Wim Wenders, perché adesso stavo brevemente, sì, a parte l'esordio di cui ha già parlato, La paura del portiere prima del calcio di rigore, sì, Alice nelle città, Falso movimento, Nel corso, sì, del tempo, sì, vabbè, Fino alla fine del mondo, sì, certo, Lisbon Story. Ha lavorato tantissimo con lui, fermo restando che però anche altri importanti artisti, da Margarete von Trotta a Peter Handke, certo, ai fratelli, certo, Taviani, insomma, ne hanno saputo apprezzare la,
0: sì,
1: come dire,
0: l'abilità. Purtroppo però è decaduto, mentre invece Giscler ha fatto film anche per la televisione fino all'anno scorso addirittura.
1: Beh, sì, poi c'aveva un'estrazione più teatrale lui, quindi insomma, sì, in realtà ha avuto un altro tipo di percorso.
0: Sì, Ziskler tra l'altro veniva dal teatro e aveva anche cognizioni letterarie, insomma era un attore, diciamo, di grande cultura, di grande preparazione professionale, insomma.
1: Allora, caro Marcello, siamo veramente addirittura di arrivo, perché il film, sì, il film è complesso e articolato, quindi necessitava sicuramente di una maggiore, come dire,
0: attenzione,
1: anche soffermarsi un po' di più su quello che poi non è la trama vera e propria, ma le suggestioni.
0: Sì.
1: Però è il momento di tirare le somme, quindi ricordiamo che ci ascoltate su radiocittaperta.it, la trasmissione è La Bottega del Forno, la rubrica è Vista in prima visione, che come sempre Marcello utilizza per raccontarci un film di 50 anni fa. Oggi abbiamo parlato nel corso del tempo di Wim Wenders, e la rubrica si chiude con due appuntamenti tradizionali. Il primo, che deriva proprio dal nome della rubrica, Visti in prima visione, Marcello ci racconta, anche se stavolta ha già fatto praticamente lo spoiler di se stesso,
0: esatto,
1: in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere.
0: Film studio ammirato e pieno.
1: Beh,
0: pieno di persone.
1: E quindi questo ad ulteriore, come dire, merito di un'iniziativa culturale che poche altre volte abbiamo visto nella nostra città in tempi recenti, sì, e quindi insomma onore al merito del film studio e chi lo teneva in vita.
0: Sì, ci tengo a fare una piccola postilla, apparentemente meno importante ma rilevante per capire Wenders. Mi capitò pochissimi anni dopo, all'inizio degli anni '80, di assistere a una conferenza di Wenders, e era pure una sala piena, insomma, non era il film studio, non ricordo, era mi pare vicino Villa Celimontana, un auditorium o qualcosa del genere, insomma. Comunque, sostanzialmente lui arrivò e ci disse: adesso vediamo il film di Ozu, praticamente Viaggio a Tokyo, una storia di Tokyo, Tokyo Monogatari, poi parliamo. E ci fece vedere il film Tokyo Monogatari, 2 ore, poi fece la sua conferenza in cui parlò moltissimo nel corso del tempo. Questo perché lo dico? Per dire che il discorso di Wenders va sempre interpretato nelle radici del cinema, nei padri del cinema, nel cinema classico, di cui lui si sentiva in certo senso da una parte l'erede e dall'altra uno che tentava, insomma, di superarlo, insomma, di rinnovarlo alle radici.
1: Beh, è importante, certo. Ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette che Marcello esprime mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Ma senz'altro 4 stelle.
1: Qui non c'è proprio ombra di dubbio.
0: Discorso,
1: non c'è partita. Allora, caro Marcello, solo due parole per ricordare che le musiche di questo film sono curate da una band che addirittura si formò nel 61. Alcuni elementi
0: fantastica,
1: sono
0: tra l'altro
1: Improved Sound Limited.
0: Sì,
1: questo è un
0: una
1: disco
0: band anche psichedelica, no? Anche
1: sì, che sì, beh, ci sono dei tratti che sembrano i Pink Floyd di Atom Earth Mother, non so
0: esatto.
1: Se sei d'accordo.
0: Sì, sì.
1: E quindi ci salutiamo nel appunto dare appuntamento a Marcello non più al 2 ma al 9 di.
0: Sì.
1: Di giugno, perché la festività della Repubblica, mai come quest'anno che celebriamo gli 80 anni del referendum, va ricordato.
0: Assolutamente ricordato.
1: Con il brano degli Improved Sound Limited, Suicide Road. Grazie ancora, Marcello.
0: Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 14.56, Radio Città Aperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Dopo aver ascoltato gli Improved Sound Limited dalla colonna sonora del film Nel corso del tempo, film di cui si è occupato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione dedicata al cinema di 50 anni fa, siamo passati alla finestra che apriamo ogni volta dopo la rubrica sul cinema, riguardante la musica italiana del 1976. Sono 50 anni che Claudio Lolli faceva uscire questo Ho visto anche degli Zingari felici, un album che io ho consumato, che insomma rappresenta veramente una delle punte più alte del cantautorato della seconda parte del Novecento. Un album in cui la particolare, come dire, sincerità, la particolare tenerezza che da sempre Claudio Lolli, anche nelle canzoni più caustiche e più, come dire, critiche nei confronti della società, riusciva sempre ad esprimere, in questo caso, soprattutto in questo brano che è la title track, raggiunge uno degli apici, anche complice la presenza di grandi musicisti che sicuramente si lasciano un po' influenzare dalla corrente progressive che buona parte della musica italiana in quegli anni veniva ad assorbire. Ed è il momento di salutare Claudio Lolli con il secondo estratto da questo album Ho visto anche degli Zingari felici, ricordandovi che dopo gli spot di metà trasmissione avremo uno special su Gigi Proietti e i 50 anni di A Megli Occhi Please, con due ospiti che già hanno preso posizione in acquario, come diciamo noi, nella saletta apposta predisposta per loro, che si stanno preparando per un mini live che riguarderà proprio questo spettacolo teatrale storico di Gigi Proietti. Gli diamo solo il tempo di salutarci velocemente. Lorenza e Maurizio, grazie di essere tornati qui.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie di averci ospitato nuovamente. Siamo molto contenti di essere qui.
2: Ciao Fabrizio, grazie di tutti.
0: Con voi parliamo tra breve e adesso arriviamo agli spot con l'ascolto di Claudio Lolli, Agosto.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Certo che ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, sai quei momenti che vorresti quasi, ah, che momenti ci sono nella vita, che momenti che sono quei momenti. Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto, di dire cose che non hai mai detto. Sì, ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti, certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici, più di così è impossibile davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare. E invece le faresti perché dentro, dentro ti senti salire come una, come una, qui, ci sono dei momenti nella vita, che momenti che sono quei momenti, e te li lasci scappare quei momenti, senza far niente, niente.
1: Eccoci qui di rientro dagli spot di metà trasmissione con un piccolo estratto dalla voce diretta di Gigi Proietti per introdurre i nostri ospiti che parleranno e ci faranno ascoltare repertorio di Gigi Proietti. Torniamo a ospitare volentieri, anzi io non credo ai miei occhi, perché tornare qui sul luogo del delitto con queste temperature veramente ci vuole tanta passione e tanto affetto. Grazie a Lorenza Boni e a Maurizio Carlini, nuovamente grazie ospiti qui, grazie, dopo qualche mese, boh, non mi ricordo neanche più quanto. Allora, io quest'inverno li ho ammirati in un piccolo teatro di testaccio nel quale si sono esibiti in un recital, si usano questi termini che a me piacciono molto perché sono vintage, come si dice in questi casi, in cui tra tante belle cose che ci hanno fatto ascoltare, il loro spettacolo era letteralmente farcito di omaggi al grande Gigi Proietti. Quindi quando poi ho visto che questo spettacolo A Megli Occhi Please compiva 50 anni, perché le prime repliche risalgono proprio alla primavera del 1976, li ho voluti coinvolgere in questa faccenda perché, a parte le grandi risate che hanno suscitato vista la loro particolare abilità nell'affrontare un repertorio che insomma, avendo un così grande nome tutelare, insomma non era neanche facile, insomma ci vuole una buona dose di anche di incoscienza,
2: è
1: secondo
2: vero,
1: me
2: hai ragione.
1: Però ecco, siccome la cosa funzionava, ho detto quasi quasi proviamo a riprodurla diciamo nell'intimità di questo studio radiofonico. Quindi grazie ancora per questa disponibilità.
2: Grazie a te. E siamo, sì, quello era proprio uno spettacolo dedicato a Gigi, riprendendo una sua frase che diceva: suonavo er contrabbasso, cioè me ci appoggiavo, no? In questa maniera in cui lui si schermiva, no? Diceva di non saperlo fare, no? Sì, l'ho fatto, no? Suonavo nei night, ecco, visto che ti piacciono i termini vintage, nei night, no? Quando lui ha fatto tutta la sua prima parte, la gavetta, no? In questi night dove faceva tardissimo la sera, dove dice che iniziava normale e poi gli veniva un collo alla fine, aveva talmente cantato che c'era un collo
1: sì, enorme. Sapevi quando entravi,
2: ma non sapevi quando uscivi,
1: quegli scantinati,
2: sì,
1: dalle parti di Via Veneto della Dolce Vita,
2: sì.
3: E poi descriveva anche i personaggi che c'erano come pubblico, nel famoso aneddoto di Facce a Mana. C'era uno che gli si avvicina e dice: Agì, Facce a Mana. Ma Amana cos'è? Non ce l'ho in repertorio. Facci Amana, ma qual è questo? Amana Twist.
2: Amana Twist.
1: Sì, diciamo, sì. Che l'epoca, diciamo, l'inglese era mai completamente assorbito da noi italiani, ma all'epoca veramente era un optional.
2: Sì, e quindi insomma l'abbiamo dedicato, e sono ormai 5 anni che stiamo portando in tournée, possiamo dire, questo spettacolo dedicato a uno degli artisti che noi reputiamo tra i più grandi, direi, dei più grandi del mondo dello spettacolo, il nostro, come hai detto tu, nome tutelare, perché veramente un faro, no? Non, diciamo che ci ispiriamo, perché è il massimo a cui si può arrivare.
1: Si può tendere, certo.
2: Sì, si può tendere in tanti aspetti recitativi,
1: intrattenimento, di sapere,
2: sì,
1: mescolare l'alto e il basso.
2: Esatto, bravo.
1: Passare,
2: esatto,
1: dal tono drammatico al,
2: certo,
1: tono più ridanciano.
2: Da Keen a,
1: sì,
2: insomma,
1: a Petrolini, a, insomma.
2: Sì, sì,
1: la riscoperta anche di una certa cultura popolare romanesca, che all'epoca, insomma, insieme a Gabriella Ferri riusciva in qualche maniera a sdoganare, rendendola alta, come
2: è
1: forse
2: vero,
1: giusto il romanesco di Pasolini riusciva in quel periodo, anche se purtroppo questo spettacolo ebbe la luce quando già Pasolini era stato ammazzato.
2: Sì.
1: Io solo due note di carattere quasi enciclopedico, ricordando appunto che lo spettacolo aveva i testi di Roberto Lenzi, che esordì.
2: Lerici,
1: scusate, sì. Roberto Lerici, sì. Volevo vedere se eravate attenti. No, perché di solito gli ospiti, quando sentono uno speaker, dico: vabbè, intanto io qua ma fumo, non mi fumo una sigaretta.
2: State subito. No, perché
1: sul pezzo.
2: Lerici era, sì, veramente, sì, una cosa eccezionale.
1: E insomma, spettacolo che appunto prevedeva inizialmente un numero molto limitato di repliche al famoso teatro tenda di Piazza Mancini. Perché era uno spettacolo totalmente anomalo, insomma, non c'erano effetti speciali, era solo lui sul palco con questo baule, non c'erano trucchi, non c'erano, a parte la sua mimica e ovviamente la sua capacità anche di quasi snodarsi come se fosse un contorsionista. Mentre invece lo spettacolo con il passaparola diventò immediatamente un grande successo, con file clamorose ai botteghini, e si arrivò addirittura ad avere, insomma, gli annali parlano di 300 repliche, insomma, io me la ricordo classica sta fila fuori dal Teatro Tenda, che poi tra l'altro fece diventare quel luogo un luogo particolarmente ambito. Non c'era artista che non passasse per quel teatro. Ricordatevi per esempio in Borotalco, quando Lucio Dalla sembra che si debba esibire e Verdone, sì, cerca appunto,
2: sì, sì,
1: di accontentare Eleonora, la compianta
2: Giorgi.
1: Eleonora Giorgi, insomma, voglio dire, è diventato veramente un luogo per i romani particolarmente importante. Quindi, insomma, che cosa faceva in questo spettacolo? Lui, come appunto il contenuto di questo baule, tirava fuori, tra l'altro spesso e volentieri non nello stesso ordine, quindi c'era anche una capacità improvvisativa a seconda anche dell'aria che tirava, no?
2: Sì.
1: Quindi certi erano, come dire, dei must che andava tutte le sere a replicare, però insomma c'erano anche delle variazioni sul tema, perché lo spettacolo, come appunto nei nightclub, si sapeva come iniziava e quando iniziava, poi dove andava a parare non si sapeva mai. Che cosa vi ha colpito particolarmente, di che cosa vogliamo parlare, o che cosa ci volete far sentire da questo A Me Gli Occhi Please?
3: Allora, intanto in questo nostro spettacolo noi ripercorriamo la carriera di Gigi attraverso le canzoni, che è una cosa un po' particolare, perché non, sì, tocchiamo alcuni piccoli sketch, ci avventuriamo molto rispettosamente, ma in realtà si parte dal 73 con la baronessa di Carini, quello sceneggiato di cui lui cantò la sigla e non tutti sanno che era lui, per finire proprio alla partecipazione a Sanremo, quindi tutto il suo l'arco della sua carriera.
1: Siete d'accordo nell'affermare che questo momento particolare di Gigi Proietti è, io lo considero il suo apice, o meglio, non l'apice della sua carriera, ovviamente, perché la sua carriera va avanti fino alla morte praticamente, anzi, se,
2: sì,
1: vogliamo, è una carriera molto molto alta dal punto di vista della qualità offerta nei decenni, però questo picco secondo me è qualcosa di irripetibile, sia per quello che riguarda la novità che ha potuto introdurre nella cultura italiana, che poi proprio per lo stato di grazia nel quale lui lo ha portato in
2: sì,
1: scena.
2: Sì, assolutamente, sì, altissimo. E una cosa poi che ha fatto da persona intelligente, no, sicuramente anche con gli autori, d'accordo con gli autori, è quella di sfrondare, no? Perché era uno spettacolo lunghissimo, giusto? All'inizio era
3: più di 3 ore.
2: Lunghissimo, in cui lui si prodigava, no? In tutti gli aspetti, in tutte le sue mille facce, no? Così. E poi ha sfrondato, forse ha seguito anche un po' la tendenza del pubblico, no? Vedi che adesso abbiamo addirittura la soglia di attenzione degli 8 secondi famosa, no? E quindi nel tempo ha capito anche la...
1: come modularlo.
2: La trasformazione anche dell'attenzione del pubblico ha asciugato moltissimo, tant'è vero che poi è fatto 20 anni dopo a Meglio Occhi Bis, no? Cioè ha fatto un'altra edizione con il meglio di, no? Di quello, perché tu immagina un pubblico che fa una fila per vedere uno spettacolo di un one man show, come si dice, di un uomo soltanto, che dura 3 ore, guarda che non è più il pubblico da adesso, non ci sarebbe quasi più una... io direi che non c'è più il pubblico di quel tempo. Io
3: penso noi da quel periodo lì, proprio da quel periodo lì abbiamo tratto una canzone che era appena uscito il film di Gigi Magni, un film in forma di commedia musicale, Tosca.
1: Vogliamo cominciare
3: volevamo,
1: con quello?
3: Sì, volevamo farvi ascoltare quella perché è una canzone che praticamente lui faceva sempre in questo spettacolo a Meglio Occhi Bis, si intitola Annuia da Retta Roma ed è il momento cruciale della Tosca quando lei si accorge che l'hanno tradita e che quindi l'hanno...
1: Farà una brutta fine, insomma. Allora, vi introduco, insomma, dal repertorio di Gigi Proietti, con grande piacere dal vivo qui negli studi di Radio Città Aperta, Lorenza Boni e Maurizio Carlini in Nuia da Retta Roma.

0: immaginatevi uno scrosciante applauso che tutti in questa loro interpretazione. Noi è da Retta Roma, abbiamo gustato tra l'altro una melodia meravigliosa di Armando Trovajoli, quindi diciamo una trinità santissima, quella da Luigi Magni, Gigi Proietti,
1: esatto,
0: e Armando Trovajoli.
1: C'è una cosa interessante, Fabrizio, da notare, che abbiamo appena ascoltato prima della nostra intervista una canzone di Claudio Lolli dove citava in qualche modo la finestra del quarto piano di Pinelli.
0: Certo.
1: E c'è anche qui quando dice quel morto a pennolone è morto suicidato, non gli da retta a Roma che stanno
2: Eh sì, era il riferimento a lui, esatto.
0: Sì. Sì, indubbiamente sì. Sembra una canzone così semplicemente struggente d'amore, ma è molto profonda, c'è un messaggio politico,
1: sì,
0: anche perché poi quelli erano anni
2: quelli erano
0: molto
2: gli anni
0: intensi.
2: Sì.
1: Magni
2: sì.
1: Attualizzava sempre Magni i contesti.
0: E parliamo di qualche tempo prima, perché mi pare che la Tosca sia del 73-74, però insomma sì. Il contesto era quello
2: sì.
0: Della metà degli anni 70.
2: Sì, sì, sì, esatto.
0: È fondamentale ricordare appunto gli anni 70, che spesso e volentieri vengono sbrigativamente liquidati come gli anni di piombo. Sono stati anni di grandi conquiste sociali e oltretutto anche di grandi produzioni artistiche, come per l'appunto lo spettacolo del quale celebriamo il cinquantenario, quindi A Megli Occhi Please, e questo è il motivo per cui abbiamo cotanti prestigiosi ospiti che ce lo ricordano anche in musica. Io non oso pensare in che stato pietoso si riducesse Gigi Proietti dopo 3 ore di spettacolo. Insomma, è vero che stava, aveva 36 anni, era nel pieno della forma, però insomma io penso che bei zabbaioni la mattina se doveva farlo.
2: Beh, lui dormiva tantissimo, no?
1: Da quello che ci raccontano i suoi amici, quelli che l'hanno conosciuto, come Rodolfo Laganà, come altri con cui abbiamo Luisa De Santis, con la quale abbiamo lavorato. Sì. Invece lui dopo lo spettacolo continuava al ristorante,
2: continuava. No, fino alla
0: c'aveva
2: mattina.
0: Le dura celle,
2: sì, impressionante. No, ma era un po', diciamo, il divertimento di tanti, ma la disperazione di tanti. Ci stavano i ristoratori che quando vedevano che entrava Gigi Proietti, la cala. Si fa mattina, sì, infatti era. E poi lui ci ha raccontato la Donatella Pandemiglio, no? Cantante ha insegnato, no, presso il suo laboratorio, che dal teatro finivano i Settere di Roma, dal teatro fino al ristorante era tutto uno stop per le barzellette, cioè dice ah no, poi c'è quello, si fermavano, c'erano le tappe, no, a Via Crucis le tappe
0: prima di potersi sedere
2: sì,
0: a tavola,
2: sì, e poi là mangiavano e cominciava con la chitarra a cantare, ma fino a 4-5 di mattina.
0: Beh, forse traeva proprio energia.
2: Sì, continuava lo spettacolo ed era incredibile, insomma, veramente un'energia.
1: Poi dormiva tutto il giorno.
2: Poi dormiva tutto il giorno, diceva, no, le figlie dicevano, dice, zitti perché papà dorme, no? Durante la giornata.
0: Tra l'altro, in un'epoca come quella attuale, in cui la romanità che viene esibita e che viene, se vogliamo, anche esageratamente diffusa, è una romanità solo ed esclusivamente volgare. Io ho rabbrividito domenica vedendo un negozio di souvenir, ovviamente gestito da tutto meno che da un italiano.
2: Sì, immagino.
0: Con le magliette con scritto sopra sti cazzi.
2: Sì, vanno tanto.
0: Cioè, io penso che quando invece Gigi Proietti, anche nei momenti più bassi, perché bisogna dare Cesare quel che è di Cesare, pure lui si è un pochettino prestato.
2: Il cavaliere nero, è una barzelletta, insomma,
0: però a parte che
2: forte,
0: da quella bocca poteva uscire qualsiasi cosa.
2: Perché, esatto, è vero, è vero.
0: Perché non si può neanche negare il fatto che la, come dire, che la... che la cultura romana è comunque una cultura basata anche sulla trivialità, insomma, sulla volgarità.
2: Sì,
0: però non è solo quello. Lui aveva la capacità di mescolare le due cose e oltretutto di far capire che certe cose solo alcuni possono permettersi il lusso di poterlo fare.
2: È vero, era
0: perché
2: elegante,
0: nelle parole sbagliate, nelle bocche sbagliate, queste parole diventano veramente qualcosa di insopportabile. Quindi e oltretutto poi lo ha saputo anche trasmettere. Tu hai citato Rodolfo Laganà, ma basti pensare, che ne so, ai vari Tirabassi o Vermuller,
2: certo,
0: o anche lo stesso Brignano per altri versi.
2: Sì, certo.
0: Tutta la scuola, diciamo, del laboratorio, che è stata veramente una scuola di vita, per cui certe forme di disciplina artistica, di rigore, sono assolutamente anche un'espressione di una romanità nobile,
2: è vero,
0: che non
2: è
0: sempre vero. Viene riconosciuta da fuori, ovviamente.
2: Sì, ma è per questo che lui viene apprezzato da nord a sud indifferentemente. Noi quando l'abbiamo fatto anche a Bergamo, insomma, l'abbiamo portato
1: sottotitoli, in Calabria.
2: Beh, con i sottotitoli
1: sapevano tutto, conoscevano.
2: No, lo conoscevano comunque, insomma,
1: c'era una scia d'amore.
2: Sì, una scia d'amore in tutta tutta Italia, veramente, anche perché, ecco, come hai detto tu, dall'altezza di Shakespeare, diciamo, fino alle cose più rilanciane, al Cavaliere Nero, esatto, oppure a Conte Dupal, no, famoso,
0: sì, sì,
2: eh?
0: Sì.
2: E però era sempre, esatto, sapeva dare quell'impronta,
0: sapeva dove diciamo un pochettino trattenere,
2: sì,
0: e dove,
2: sì,
0: rilasciare,
2: sì,
0: giustamente.
2: Sì, sì, sì, anche se produceva sempre tantissime risate anche con queste cose più
0: più triviali, ma perché, sì, sapeva farlo, insomma.
2: Sì, sapeva farlo, però sì, è vero, hai ragione, ha esportato una romanità più elegante
0: che adesso
2: più...
0: ci manca molto.
2: Sì, è vero, hai ragione.
0: E, cioè, adesso per dirne una, insomma, ho visto la curva dei tifosi della Juve con lo striscione scritto "Dagli regà", che proprio mi fa venire, cioè proprio la forchetta sulla lavagna mi avrebbe fatto un effetto meno vabbè, comunque. Passiamo a qualcosa di più importante, ossia celebrare attraverso la vostra arte l'arte di chi ci ha lasciato, appunto, Gigi Proietti. Che cosa avete previsto di farci ascoltare?
1: Era proprio il giorno della sua scomparsa, il 2 novembre del 2020, che tra l'altro il 2 novembre era anche
0: l'anniversario, cioè,
1: la morte di Pasolini, certo. Anche la morte di Pasolini, il 2 novembre. E abbiamo scritto di getto questa canzone per dedicarla, e da lì è partita l'idea di tutto questo spettacolo che da 5 anni portiamo in Italia, ma a Roma, soprattutto a lungo il Tevere, la rassegna estate romana ci aspettano sempre per fare i bis, le repliche di questo spettacolo.
0: Diciamo, come si è usato nel suo caso, un cavallo di battaglia.
2: Un,
0: no?
2: Cavallo, sì, di
0: battaglia,
2: esatto.
0: Ha fatto uno spettacolo,
2: un cavallo di battaglia. Sì, sì,
1: e
2: viene
1: poi
2: sempre...
1: la gente partecipa ai cori di Pietra Amica, di,
2: sì,
1: Toto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi il brano che avete composto si intitola
1: L'ultimo romano.
2: L'ultimo romano, sì, composto proprio nel giorno della sua morte. Si dice scomparsa, purtroppo è morto, e che è stato concepito in questa maniera. Allora, io mezz'ora piange appena ho sentito una notizia di questo genere. Lui già faceva musica, già componeva, ognuno ha la sua maniera di reagire, però poi ci siamo messi sul divano, abbiamo scritto il testo e abbiamo telefonato attraverso degli amici che abbiamo, insomma, io attraverso Francesca Nunzi, che è una sua allieva, e altri abbiamo fatto un passaparola e lo abbiamo fatto cantare ai suoi allievi, ai suoi amici registi, musicisti. Io conosco Piero Pintucci, ci hanno tutti aiutato a fare questa, il coro lo trovate su YouTube, L'ultimo romano con la R, mi raccomando, e quindi, insomma, tutti hanno risposto con una generosità incredibile, perché, insomma, perché Gigi
0: lo meritava, certo.
2: Ecco.
0: Allora, Lorenza Boni, Maurizio Carlini, L'ultimo romano.
2: Yes.
3: E l'ultimo romano se n'è andato, o sì che sta città sta messa male, chissà che palco gli hanno preparato.

0: Allora, come omaggio molto sentito, composto esattamente il giorno della sua scomparsa, abbiamo ascoltato L'ultimo romano, composizione di Lorenza Boni e Maurizio Carlini, dedicata appunto al maestro Gigi Proietti, che hanno voluto eseguire qui dal vivo negli studi di Radio Città Aperta proprio per celebrare il 50° della prima dello spettacolo A me gli occhi please, uno spettacolo rivoluzionario, uno spettacolo che tra l'altro ebbe anche la, come dire, fu uno spettacolo che portò a teatro tanta gente che a teatro non ci andava, insomma, questa è la cosa particolare.
1: Certo,
0: e tra l'altro con questa formula del teatro tenda, che se vogliamo era una novità, insomma, c'erano già stati degli altri spettacoli analoghi che però, insomma, non avevano avuto l'eco e la popolarità di quello di Gigi Proietti, quindi anche in questo è stato un'avanguardia, no?
1: Sì, sì, assolutamente, ma poi anche l'invenzione di tutti questi personaggi, no? che hai sentito citare nell'ambito della canzone, incredibile, che hanno fatto, come dire, tendenza. Adesso io sento tutti dire, per esempio, nessuno più dice sauna, no? Tutti a sauna, oppure ecco.
0: Io ho visto proprio stavamo appunto dicendo prima che la zona del Tufello è una zona che ha celebrato più volte, quindi oltre il murale che sta dalle parti di via Capraia ce n'è un altro su viale Ionio in cui si vede la faccia sua e poi c'è scritto Arcavaliere Nero con puntini di sospensione.
1: Non gli devi, sì, sì, esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi voglio dire, ormai ci sono alcune cose che sono diventate patrimonio dell'umanità.
1: Sì, no? Vero, modi di dire, sì,
2: come,
1: esatto.
2: Come era stato con Totò.
0: Sì, esatto, sì, certo.
1: Esatto, la stessa.
0: Con la fortuna che la popolarità di Gigi Proietti ovviamente beneficiò anche dell'eco della televisione,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi ovviamente
1: sì.
0: Se vogliamo Totò per parecchi anni era un po' relegato al ruolo del buffoncello.
1: Sì, esatto, è stato scoperto dopo più che altro.
0: E guarda caso, no? Poi chi ne capì subito l'impatto fu lo stesso Pasolini, che lo volle in Uccellacci Uccellini.
1: Certo,
0: insomma,
1: è vero, è vero.
0: Per sdoganarlo anche a livello, diciamo, culturale, intellettuale.
1: È vero.
0: Che cosa vogliamo aggiungere? Perché ovviamente il tempo è tiranno, siamo costretti a, come dire, ad arrivare in conclusione della nostra chiacchierata e della vostra esibizione. Ricordate che di questa vostra esibizione sarà disponibile un apposito podcast. Datemi il tempo appunto di montarlo,
1: sì, certo.
0: Separato rispetto alle 2 ore della trasmissione, questo
1: certo.
0: A beneficio vostro, nostro,
1: certo,
0: e di chi ci ascolta e che magari non ha avuto modo di essere in diretta ad ascoltarci.
1: E, guarda,
2: possiamo dare i nostri riferimenti,
1: sì,
2: per chi vuole seguirci?
1: Per chi vuole seguirci. No, di Gigi, pensa che abbiamo sentito ultimamente una persona che ha detto: non mi piace Gigi Proietti, l'unica persona della nostra vita che abbiamo incontrato,
2: sì,
1: che ha detto. Non, è stato un attimo uno shock per noi, perché per me è impensabile, però de gustibus, giustamente, non è che si può, no, si può dire nulla, ognuno, anche c'è chi ci ha detto che era antipatico Totò, insomma,
0: no,
1: insomma, i gusti vanno rispettati.
0: Anche

0: e poi insomma quello che va bene a tutti in generale, certo, un pochettino deve anche un po' preoccupare, no?
1: Sì, esatto, hai ragione, nello stesso maniera quando c'è troppa approvazione c'è qualche cosa, però indubbiamente è stato sai cosa? Gigi è stato quasi un parente, nel senso che abbiamo questa sensazione che entrava nelle nostre case con una tale delicatezza, ecco, quella eleganza che hai detto tu era anche una capacità di immedesimazione, una capacità di farsi semplice come una persona di casa, mantenendo quella stessa altezza e quella stessa preparazione, perché poi studiava tanto, lui ripeteva tanto ed era un uomo molto colto, no? Al di là di quello che voleva mostrare, che forse ha esibito un po' all'inizio, no? Lui diceva di se stesso: io all'inizio me la tiravo tanto, no? Ero più, no? Dovevo far vedere che avevo studiato, che stavo nelle no? Che avevo fatto l'accademia, che ero, no? Che dovevo dimostrare, no? Dopo proprio quella ha preso asciutta mano, come diciamo, è asciugato tutto il di più, no? Per essere sempre più per usare sempre più un linguaggio alla portata di tutti, ha portato la cultura, ha portato una cosa di cui io sarò sempre grata a Gigi, al di là di tutto, è che ha portato la cultura ai ragazzi, Shakespeare ai ragazzi, ai giovani, no? Con il suo Globe, che zitti tutti, pare che ci mettano le mani. Adesso ho notizia recente che forse riusciremo a salvarlo, riusciranno a salvarlo, perché da che dovevano proprio demolirlo. Speriamo che questa notizia sia vera, non sia una notizia falsa e tendenziosa,
0: o diciamo semplicemente che è un campagna elettorale, che
1: forse ecco, allora può darsi che sia, speriamo che veramente il Globe sia, perché è stata una risposta da uomo intelligente e di un'altezza particolare a uno sgarbo che gli hanno fatto, no? Gli hanno tolto il brancaccio e dice: io come rispondo? Io te faccio la stessa cosa, lo stesso teatro di Shakespeare te lo porto qua dentro Villa Borghese,
0: con
1: no?
0: La stessa forma di quello originario,
1: la stessa filosofia, questo palco centrale, questa parte centrale, il pubblico che tutto avvolge,
0: come era il teatro di Shakespeare,
1: sì,
0: in realtà,
1: esatto,
0: non c'erano posti a sedere,
1: esatto,
0: se non nei palchi, perché
1: esatto e quindi
0: ci portammo i cuscini, ricordo,
1: esatto
2: per quanto riguarda noi possiamo dire che da Gigi sicuramente abbiamo appreso la lezione di divulgare quella Roma non volgare, quella Roma raffinata,
1: sì.
2: E nei nostri spettacoli cerchiamo sempre di portare avanti questo.
1: Perché Roma l'amiamo tanto e vogliamo cercare di insomma trasmetterla con il massimo del rispetto, anche, no? Non soltanto del rispetto, dell'amore, della delicatezza, quella delicatezza che ci ha insegnato lui, e quindi su quella scia, e poi siamo dei piccoli, come dire, suoi ambasciatori, ci reputiamo, non siamo stati i suoi allievi, peccato, mi sarebbe piaciuto tanto, ma siamo sicuramente dei grandi stimatori che vogliono portare avanti. All'inizio ci avevano anche un po' criticato quando abbiamo iniziato a fare lo spettacolo, perché ci hanno detto: ma è troppo presto per parlare dei Gigi. Ho detto: secondo me non è mai troppo presto,
0: no, parlare. Poi insomma ci sono nuove generazioni che,
1: esatto,
0: sono totalmente all'oscuro di quello che,
1: esatto,
0: è successo, sì. E magari appunto di Amelio Kipris ne sanno solo qualche accenno perché gliel'hanno raccontato,
1: sì,
0: i,
1: sì,
0: genitori,
1: esatto,
0: i nonni, insomma.
1: Esatto, quindi nella stessa maniera come lui ha fatto, naturalmente in piccolo, non me voglio portare,
0: no, beh, è un passaggio di testimone
1: in piccolo, esatto, vogliamo fare quello che lui un po' ha fatto con Petrolini non l'avrebbero conosciuto se non l'avesse lui riproposto, no? O quantomeno sarebbe rimasto magari un personaggio più di nicchia rispetto a poi a quanto lui lo ha ha propagato la sua memoria, no? L'ha portata avanti. Nella stessa maniera noi continuiamo a parlare di Gigi perché, esatto, lo devono conoscere le nuove generazioni. Io insegno e spesso faccio vedere durante le mie lezioni i pezzi. L'altra volta parlavo di Roma e ho fatto vedere un pezzo di Numa Pompilio che cantava
0: perché poi è la maniera anche più efficace per catturare l'attenzione
1: dei,
0: no?
1: Ragazzi, sì, assolutamente.
0: avete previsto comunque qualcosa in chiusura o adesso ci dovete dare solo le vostre coordinate?
1: Abbiamo le coordinate perché abbiamo, okay. abbiamo sentito già dato, noi uno spettacolo ce l'abbiamo di un'ora e mezza, se vuoi.
0: Ok, ci organizziamo, dai, la prossima volta.
1: Sì, dai, va bene. No, le nostre coordinate ci chiamiamo Lorenza e Maurizio con i semplici nomi. Lorenza e Maurizio ci trovate su YouTube, su Facebook, su Instagram con le nostre novità, perché noi facciamo, siamo cantautori anche al di là, insomma, di questo spettacolo con le canzoni di Gigi, che ha cantato Gigi, siamo cantautori e insomma seguiteci se volete
2: e possiamo anche dare social. Le prime due date dell'estate romana,
0: certo, come no?
2: Il 25 giugno e il 4 luglio siamo a Lungotevere, quindi alla rassegna che c'è di fronte all'isola di Berina.
0: Benissimo.
1: Sotto Ponte Cestio.
2: Sì,
1: siamo finiti sotto al ponte.
2: Okay. La location si chiama Salotto
1: Tevere.
2: 25
1: sì.
2: giugno e 4 luglio.
0: Ok, benissimo. Allora, ovviamente ringraziamo nuovamente i nostri ospiti che si sono esibiti in studio per ricordare la figura di Gigi Proietti nel 50° della prima replica di A Me Gli Occhi Please. Lorenza Boni, grazie Maurizio Carlini,
1: grazie a te Fabrizio,
0: al piacere di sentirvi dal vivo. E avete parlato appunto di Gigi Proietti e della sua, come dire, capacità di trasmettere, omaggiando Ettore Petrolini, i maestri del suo passato, e quindi mi sembra il caso di chiudere proprio con Nerone, tratto appunto da uno dei recital di Gigi Proietti, che interpreta Ettore Petrolini. Grazie ancora.
1: Grazie.
3: Ignobile Trepaglia, così rincompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini e Roma risorgerà più bella e più superba che pria. Grazie. È piaciuta questa parola, pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, ci si affeziona. Ora gliela ridico. Più bella e più superba che pria. Grazie. Più bella e più superba che pria. Grazie. Più bella, grazie. Grazie.
4: Bravo!
3: Sì.
4: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Bravo! Bravo!
4: Grazie!
3: Lo vedi? Lo vedi? Il popolo, quando si abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Ma io faccio di più. Saranno fatte presto distribuzioni di pane, olio e sesterzi. Panem et circentibus.
4: Panem et circenses.
3: Cacchibus. Qui c'è uno che parla bergamascus. Io ve darò tutto. Basta che non mi chiedete niente. Ed ora vattene, diletta plebaglia. Vattene. A morte. A me.
5: E non parlate di retromania.
6: E non parlate di retromania.
7: E non parlate di retromania.
8: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.49 radiocittaperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Ringraziamo nuovamente i nostri ospiti in studio che ci hanno aiutato a celebrare degnamente l'anniversario, il 50° anniversario dal debutto teatrale di A me gli occhi please, con un mini live che hanno fatto qui negli studi di Radio Città Aperta con il repertorio di Gigi Proietti e anche con un loro personale omaggio che scrissero all'epoca della notizia della scomparsa del grande maestro. E nel ricordarvi che proprio per effetto della coincidenza della trasmissione del martedì con la festa della Repubblica, il prossimo 2 di giugno questa trasmissione non andrà in onda. Ci siamo poi avventurati nei sentieri del jazz nel giorno in cui ci raggiunge la notizia della morte di Sonny Rollins. Non ho fatto in tempo ad andare a cercare un album di Sonny Rollins del 76, troveremo il modo la prossima settimana per ricordarlo degnamente. Però un altro grande musicista che nel 76 ha pubblicato un bellissimo disco non con Sonny Rollins ma con un altro importante sassofonista, ossia George Adams, è il pianista Don Pullen, che nel 76 per l'appunto pubblicava questo Tomorrow's Promises, da cui abbiamo ascoltato una traccia composta proprio dal suddetto George Adams, intitolata Autumn Song. E per far sì di avere un ultimo brano dopo Don Pullen, andiamo velocemente con un'altra canzone da questo lavoro, Last Year's Lies and Tomorrow Promises.

Eccoci qui, siamo in dirittura di arrivo, abbiamo ascoltato il secondo estratto dall'album del 76 di Don Pullen. Il brano in questione era Last Year's Lies and Tomorrow Promises, è un brano ovviamente più orientato sul free jazz rispetto a quello ascoltato in precedenza con Autumn Songs. Allora, ripeto, martedì prossimo non saremo in onda per effetto della giornata di festa della Repubblica, quindi per una nuova diretta con la Bottega del Forno ci riaggiorniamo il prossimo 9 di giugno, e sempre con produzioni artistiche del 1976. Quindi per chi ascolta la diretta, subito dopo di me avete modo di ascoltare la replica di Driving Saturday, il programma è andato in onda sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, poi Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Nex. Questo per quello che riguarda la diretta di martedì. Per quanto riguarda invece la replica del venerdì, subito dopo di me troverete Alterna Italia con Gianluca Polverari. E vista, diciamo, la messe di messaggi che ho ricevuto, che hanno ricordato con piacere i 50 anni dell'album, ho visto anche degli Zingari Felici di Claudio Lolli, per mere esigenze di palinsesto ho scelto di mettere in onda la più breve delle tracce di questo lavoro per non sforare, e quindi nel salutarvi e darvi appuntamento a giovedì per il mio secondo programma Forno One, sempre a partire dalle 14, vi saluto con Claudio Lolli con Albania per Togliatti.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito RadioCittàAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

profonda, nella profondità dell'angoscia, e dove la ricerca deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

sangue, rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao a tutti, ben trovati, buon pomeriggio, eccomi qua in diretta con voi come ogni venerdì, Alternitalia, solo musica underground italiana, trasmissione tra virgolette storica, visto che esiste ormai veramente da tanti anni, 30 o giù di lì, insomma non sono pochi, forse anche qualcosa di più. Il tutto sempre così, ideato e sviluppato dal sottoscritto Gianluca Polverari, e quindi anche per questo venerdì insieme a conoscere il meglio dell'underground del nostro paese. Trasmissione che ovviamente è in diretta ogni venerdì, ma poi potete ascoltare anche il podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta, su alternitalia.podomatic.com. comunque poi condividerò i link sui miei profili social, ovviamente social Facebook e Instagram, Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook e si chiama Alternitalia.

Oggi avremo ospite un artista che viene, o comunque è cresciuto a Taranto ma che vive a Milano, un producer attivo già da anni. È uscito il suo nuovo EP che è pubblicato dalla 42 Records, si intitola Due volte il fuoco, e lui è Godu Gong, quindi sonorità tra elettronica ed elementi world, un po' Aphex Twin, EDM, quindi Intelligent Dance Music e un po' di influenza world. Poi lui è stato per un bel po' di tempo anche in quel dell'India, e poi ci faremo raccontare tutto meglio dall'artista. Ci sono anche novità uscite in questi giorni, insomma non ci facciamo mancare nulla. Beh, io poi vi invito anche a proporre le vostre idee musicali alternative italiane, che possono essere sia italiane o anche straniere qualora ci sono nella band dei componenti italiani, perché ormai ci sono tanti musicisti espatriati. E quindi ricordo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, come ho già ripetuto più volte. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi può leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina. Tutte informazioni che potete vedere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle varie app collegate, che sono Radio, Radio Garden, TuneIn, poi ce ne sono anche altre ancora. Ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa.

E questo è l'album di Bebalonka intitolato Love to Death da Bologna, quindi questo disco il più recente per la band guidata da Scanna, e la traccia si intitola Words. Parole, non vi mando Mina però. Ma con le mie parole vi vado a rinnovare i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram, 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. E da Bologna ci trasferiamo nell'area friulana, da Udine, La Dolce Vita, scritto LDV, ma comunque è La Dolce Vita, atmosfere new wave, post-punk. Qui ci sono delle ombre, shadows, per La Dolce Vita, da Udine.

Hey, You Should Dance, quindi La Dolce Vita, LDV, queste loro ombre, Shadows, un po' di sonorità wave, visto che poi ci sono un po' di ombre, almeno qui a Roma, un po' nuvoloso, sempre con la sua cappa immancabile, c'è un po' di venticello, ma tutto in grande umidità. Comunque, siamo qui in rigorosa diretta con Alternitalia, un po' di saluti che non ho fatto ancora. Allora, do il ben trovato a Davide, Francesco, Roberta, Claua, Gennaro, poi vediamo. Do il ben trovato a Caterina, ad Anna Maria, Simone, Massimo, Fabio, questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione. Mi scrive anche Antonio su WhatsApp: oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Bene, grazie per l'informazione. E adesso ci ascoltiamo un progetto che viene da Milano. Dopo torneremo a Milano con il nostro ospite. Lui è Claudio Milano, in arte Nickelodeon. Il suo lavoro, che si chiama Flipper, Four Songs for Judgment Day, e questa è Nobiltà Decaduta.

Questa è la musica di Nickel Odeon insieme al musicista Borda da Milano, l'album Flipper, Fall Songs for the Judgment Day, nobiltà decaduta, sicuramente sonorità sperimentali che rimandano anche a qualcosa lontanamente di Tuxedo Moon, quando vanno proprio su qualcosa di più così, dove la new wave si mischia con la sperimentazione. C'era anche una citazione di Tori Amos di una sua celebre canzone che si chiama Comfrey Girl. Tra poco l'intervista con Godu Gong, intanto ci ascoltiamo l'album di Liars, il progetto che è di Tony Virgillito, già insomma chitarrista, componente dei Von Neumann, qui in chiave più elettronica, materiale che può piacere agli amanti dei Matmos, di Soft Pink Truth, di Lesser, questi nomi qui. The Books, insomma varie cose di questo tipo. Un doppio album di natura elettronica, ma anche così molto ricercata anche a livello di strutture, che ecco, un lavoro che potrà piacere anche nelle sue decostruzioni agli amanti degli autecre un po' più cervellotici. Insomma, eccolo qui, Liar, il suo ultimo disco. Un CD doppio, e che poi nella seconda parte vive di elementi anche un po' più percussivi, e noi ci andiamo ad ascoltare la prima traccia del disco. Sto cercando il titolo, eccola qui, Building of Bigger Things, eccolo qui dall'album di Liar da Roma. Buon ascolto.

E così ci siamo ascoltati anche la traccia che dà il via all'intero lungo, lunghissimo lavoro di Liars, un doppio CD molto interessante da ascoltare con attenzione, ma anche fruibile, non è un lavoro

Andiamo avanti. Siamo pronti per l'intervista odierna per quel che riguarda Godu Gong, un artista attivo ormai da svariati anni, un musicista, producer che ama anche molto viaggiare e spesso i suoi report di viaggio gli si possono così cogliere nelle sue musiche. Ad esempio è stato anche per 2 mesi in un ritiro spirituale presso un ashram nel sud dell'India e alcuni di questi suoni ed esperienze confluiscono nel suo lavoro, che di natura comunque è elettronica EDM, techno EDM, c'è sicuramente un'influenza anche del buon Aphex Twin, ma insomma commissionato con altri elementi. Lui è originario di Taranto ma residente a Milano, Godu Gong, ossia Giulio Fonseca, tra poco al telefono con noi. L'album, o meglio l'EP, che si chiama Due Volte il Fuoco, edito da 42 Records, si apre con Hunger.

0: La musica è quella di Go Do Gong, Giulio Fonseca, che è un artista, insomma, producer attivo da tanti anni. Con svariati lavori e viaggi sia personali che in giro per il mondo, anche per suoi set, sia come Go Do Gong, ma anche con DJ set, insomma un artista che è assai considerato non solo in Italia ma anche all'estero. E abbiamo Giulio con noi al telefono. Go Do Gong, ciao, ben trovato.
1: Ciao Gianluca, ciao, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Città Aperta. Grazie per l'ospitata.
0: È un piacere, ci eravamo già sentiti in precedenza per i tuoi altri lavori, e adesso siamo ben contenti di presentare questa tua ultima fatica, una fatica però che viene anche così, tra virgolette, rasserenata dalla esperienza che ha formato un parte di questo disco, ossia un'esperienza che è fatto quasi di ritiro spirituale nel sud dell'India presso un ashram. Da lì è nato un po' anche lo sviluppo di questo lavoro che si chiama Due volte il fuoco. Tra l'altro abbiamo ascoltato questa traccia dal titolo Hung, leggevo dal comunicato stampa, che un termine tibetano legato all'attivazione e alla dissoluzione dell'ego. E poi ci racconti meglio tu un po' tutta questa esperienza e come poi hai sviluppato il lavoro.
1: Sì, allora, vabbè, sento un po' il ritorno della mia voce, non so se questa
0: cosa questa con viva voce o te o cuffiette?
1: No, io sono col telefono.
0: Stai normale.
1: Adesso è sparito.
0: Ok,
1: perfetto. Perfetto, quindi no, io sono stato nel sud dell'India da 2 mesi quest'inverno, quindi sono partito a dicembre, sono tornato a febbraio, e per fare, allora io sono 3 anni più o meno che ho intrapreso un percorso spirituale approfondendo un po' la scienza yogica. Quindi mi sono concentrato tanto su quello, quindi su meditazione e yoga, e quindi sono 3 anni che più o meno faccio un po' avanti e indietro Italia-India un paio di volte l'anno anche.
0: Infatti ricordo che nella precedente intervista avevamo parlato già di queste tue trasferte, insomma, indiane.
1: Sì, forse sì, forse sì. Sì, è iniziato, diciamo che tutto è iniziato in un luogo che non c'entra assolutamente niente con l'India, che è l'Amazzonia. Quindi poi da lì poi è nato il disco madre, no? Come mi sembra che ci eravamo sentiti noi quando è uscito il disco madre. E dopo io ho cominciato appunto a seguire gli insegnamenti di Sadhguru, che è un guru molto famoso, non voglio dire il nuovo Osho, perché comunque è una cosa completamente differente, sono due guru completamente differenti. Comunque è un guru molto famoso, molto presente sui social, e quindi sono stato 3-4 volte nel suo ashram ormai, che si trova a Coimbatore, nel Tamil Nadu, quindi nel sud dell'India. L'ashram si chiama Isha Foundation ed è un posto molto molto bello, circondato dalle montagne, immerso nella natura, e dove insomma ci sono migliaia di persone che stanno lì e dedicano il loro tempo, diciamo, alle pratiche yogiche, meditazione, certo, e yoga. E quindi niente, questo l'ultima volta sono stato più tempo rispetto al solito, quindi sono stato 2 mesi e 2 mesi lì senza fare niente.
0: Quindi non ti sei portato la strumentazione per fare un po' di musica con il computer?
1: No, sì, mi sono portato il computer, ma in realtà solo il computer e una tastierina MIDI, niente di che, le cuffie. Quindi sì, in realtà non avevo in programma di fare niente. Me lo sono portato così per fare un po' anche di smart working, un po' da lì nel poco tempo che mi restava poi durante il giorno, quando non mi dedicavo alle mie pratiche. E Però sì, a un certo punto, insomma, lì non è che ci sia molto da fare, comunque la vita è, cioè ti svegli alle 4:30 e alle 9 sei già a letto, no? Sei già in camera perché chiude tutto.
0: Quindi ritmi molto rallentati rispetto magari a dove ti trovi, che è Milano, che ha della frenesia diversa.
1: La maggior parte della giornata io lo passavo immobile a meditare.
0: Okay.
1: Quindi forse anche per questo che il disco è diviso in due parti. Una è più veloce, la prima parte è più veloce, la seconda parte è un po' più lenta, ma non troppo, ecco. Forse per il fatto comunque che io sono stato fermo tutto quel tempo, completamente immobile, senza far nulla, mi è venuto forse per controbilanciare di fare qualcosa di un pochettino più
0: dinamico,
1: spinto e movimentato rispetto anche alle mie cose solite, perché non ho mai fatto cose così veloci, così tra virgolette cattive, ecco.
0: Infatti in qualche passaggio prima anche che facessimo l'intervista ho tirato in ballo, poi non so se sei d'accordo, anche qualche lontano richiamo di Aphex Twin e di un certo circuito di IDM, di intelligenza dance.
1: Sì, può essere le cose un po' più acide,
0: esatto,
1: di Aphex Twin.
0: Sì,
1: può essere, sì.
0: Ho colto almeno questa assonanza, però poi sviluppata col tuo gusto e la tua sensibilità.
1: Certo.
0: Ed è un lavoro che si intitola Due volte il fuoco, ecco, quindi il titolo è prettamente in italiano.
1: Sì, il titolo ho deciso di farlo in italiano, mi piaceva alla fine, vabbè, sono italiano, i titoli delle canzoni sono dei suoni, fondamentalmente. È come se fossero dei mantra.
0: Certo.
1: Quindi mentre col titolo volevo comunicare, volevo che arrivasse appunto l'elemento fuoco, che per me appunto nel tempo che ho trascorso lì in India è stato un elemento molto molto ricorrente, molto molto importante.
0: E perché due volte però?
1: Due volte perché ho deciso di suddividere l'EP in due parti.
0: Ah, per questo motivo, ok.
1: Sì, esatto, c'è, cioè, il primo fuoco, che è quello diciamo più...
0: Sì, di dinamico che dicevi.
1: Esatto,
0: prima.
1: Più dinamico, quello più veloce, il secondo fuoco invece rallenta un po', ma comunque senza perdere la sua intensità.
0: E come dicevo, tu però, ecco, a parte i viaggi in India, sei uno che viaggia parecchio anche per la professione che porti avanti come producer, musicista, insomma hai suonato nei più importanti festival in giro per il mondo, quindi alterni momenti di meditazione molto dilatati ad altri dove magari c'è invece un tipo di vita totalmente diverso.
1: Ma sì, ma guarda, io in realtà non sono... Cioè, questi due, non è che faccio dei periodi, diciamo che non smetto mai di suonare e di girare, non smetto mai di meditare e fare le mie pratiche, quindi cerco di trovare il modo per incastrare le due,
0: giustamente,
1: le mie due anime. No, quindi perché alla fine io non mi fermo mai, comunque sono sempre in giro o a presentare un disco, un lavoro che ho appena fatto, oppure per fare dei DJ set. Quindi
0: esatto, sì.
1: A parte appunto i due mesi che sono stato lì in ritiro, ma di solito non mi fermo, ecco.
0: Cito...
1: Per gli altri viaggi di solito magari se sto via tanto tempo, sto via perché sto facendo un progetto e sto dedicando del tempo magari fuori dall'Italia per un progetto in particolare.
0: Tu hai suonato a Rennes al Transmusicales, se
1: sì.
0: Dico male, ma bene, non male, insomma, vabbè, comunque al Miami, al Robot Festival,
1: sì, sì.
0: Bellissimo festival di Bologna, ma hai suonato,
1: certo,
0: anche in Ungheria, in Brasile,
1: sì,
0: a Tokyo, a Istanbul e via dicendo, e quindi l'esperienza del viaggio è sempre molto importante proprio nella tua arte, poi proprio...
1: Sempre stato filo conduttore.
0: Esatto. Allora io direi di andarci ad ascoltare qualcosa dalla seconda parte, ad esempio Naga, se sei d'accordo.
1: Sì.
0: Cosa
1: sì,
0: possiamo
1: Naga,
0: dire?
1: Naga l'ho iniziato, allora alcuni pezzi li avevo già iniziati in Italia prima di partire, e quindi poi lì li ho chiusi. Naga è uno di quei pezzi che ho iniziato e finito lì in ashram, nella mia cameretta.
0: Perché qui dici termine sanscrito per spiriti, serpenti e divinità sotterranee. Esatto. Qui il serpente, immagine di energia raccolta, come il cobra prima del movimento, la forza resta avvolta su se stessa, vigile e concentrata, trattenuta nella materia e nel ritmo. Poi ne parliamo, esatto, meglio. Ecco qui, esatto. Godugong Naga.

0: La musica è quella di Godugong, interessantissima altra traccia intitolata Naga, dove, se ho ben interpretato, Giulio, c'è una forma di energia trattenuta oppure espansa, cioè proprio com'è il concetto di questa parola?
1: Può essere sia trattenuta che espansa in realtà. Adesso questa cosa qua trattenuta, cosa hai letto sul comunicato stampa?
0: Quello che leggevo prima io, e non so, forse l'ho interpretato male,
1: sì,
0: quando dice
1: la materia e nel ritmo, sì.
0: Immagine di energia raccolta come il cobra prima del movimento, la forza resta avvolta su se
1: stessa. Il cobra, se hai presente il cobra come animale, è un animale che è perfettamente immobile, no? Prima di attaccare sperare un colpo, un attacco alla sua preda, è perfettamente immobile, non si muove, non lo senti.
0: Ok.
1: Quindi il cobra per me è simbolo di come si dice, di fermezza. No, mm-hmm. quando sei fermo, sei immobile.
0: Sì, di staticità, sì.
1: Sì, staticità. Esatto. Poi vabbè, il cobra è in India è mentre qua in Occidente rappresenta in qualche modo un pericolo, in India invece è più rappresenta più un'energia vitale, potenziale, saggezza, trasformazione, no? Il serpente comunque cambia la pelle, e risveglio anche della coscienza, lo associano anche a questa energia, no? La Kundalini, che risale lungo il canale energetico centrale, attraversa i chakra e ti porta a stati di maggiore consapevolezza.
0: Invece scusami, no, pensavo
1: ho deciso di dedicare un pezzo, perché comunque il serpente anche lì nel tempo che ho trascorso in ashram è stato un elemento molto ricorrente.
0: Ma quindi con il tuo progetto, ecco, con questa tua musica, è un'esperienza che hai vissuto, ma cosa vuoi, cioè la vuoi anche comunicare ai tuoi ascoltatori, magari facendo ricepire determinate sensazioni, emozioni o anche, come possiamo dire, istruzioni?
1: No, in realtà no, mm-hmm. In realtà no, è stato solo un'ispirazione, è stata mm-hmm. solo un'ispirazione, ma non... poi vabbè, se qualcuno è incuriosito, si incuriosisce la cosa e magari mi scrive, mi chiede, ovviamente io sono ben felice di dare tutto, quindi se può portare qualcuno a interessarsi,
0: certo,
1: del percorso che ho fatto io, sono felicissimo di aiutare, ecco. Però no, non l'ho fatto per quello, è stato solo una ispirazione, ecco, qualcosa che è come sempre avevo bisogno di, cioè neanche bisogno, avevo il desiderio, sì, di buttar fuori.
0: Oh, e c'è invece un nostro ascoltatore, Giovanni, che ci scrive da Brindisi, che anche lui è musicista, ed è curioso di sapere invece che programmi usa Giulio per creare, ci scrive via Messenger.
1: Uso Ableton fondamentalmente, sì.
0: Mm-hmm.
1: Ableton, a volte Logic, dipende da che cosa faccio, sì, diciamo che se per alcune cose uso, soprattutto se sono cose che poi devo poi risuonare live, forse preferisco usare Ableton.
0: Ok.
1: È quello che uso di più, poi di solito i pezzi che faccio poi li ripropongo live con i musicisti, quindi Ableton è sicuramente uno strumento migliore in questo senso, no? Per chi fa musica elettronica e poi la vuole riproporre dal vivo.
0: E a proposito, a questo punto arriva la domanda fatidica: date live, appuntamenti live, cosa ti aspetta?
1: Ma allora, io arrivo da già un bel po' di date, poco tempo fa comunque, diciamo l'anno scorso sono usciti due miei dischi, questo, certo, è il terzo che esce in pochissimo tempo, non perché sono stato iper mega produttivo, ma perché i due dischi precedenti a questo sono stati in attesa per tanto tempo, ecco, sono dischi che ho fatto ormai 4 anni fa, 5 anni fa, poi sono stati in incubazione per un po', aspettando alcune etichette, insomma, che dovevano farmi sapere. Si sono presi un po' di tempo, quindi li ho tenuti un po' lì. Quindi io, diciamo che quando sono già usciti due dischi, già ho girato tantissimo, quindi per questo farò qualcosina, ma ovviamente non sarà di nuovo tutto il tour che ho fatto quando è uscito Madre.
0: Chiaro.
1: Sì, c'ho qualche appuntamento che adesso non ricordo.
0: Non ricordi?
1: Giusto. No, sì, cioè, la prossima è il 27 ad Ancona.
0: Ok.
1: Il 27, sì, giugno.
0: Giovanni comunque ti manda il suo ringraziamento per la risposta, dice avevo intuito e complimenti per la
1: grazie,
0: tua musica.
1: Grazie Giovanni.
0: Allora parliamo anche della copertina, che è molto particolare, no? Nel senso, sì, è una copertina dove c'è una sorta di mascherone dai cui occhi escono dei raggi, non so cosa dire,
1: esatto,
0: indirizzati, esatto, verso qualcosa. Che cos'è, un uccello? No,
1: no, è un uomo, una persona.
0: Ah, è una persona, ok.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì, è una persona.
0: Ecco, l'hai fatta tu, l'ha fatta qualcun altro?
1: No, l'ha fatta Cane Morto.
0: Cane Morto, ok.
1: Sì, che è un collettivo di tre artisti molto, che mi piacciono tanto, volevo sì, un'illustrazione, una cosa molto grezza, e mi sono venuti in mente loro, no, per il loro tratto distintivo, il loro stile, quindi mi sono messo in contatto con loro e diciamo che non è una cover che è stata fatta ad hoc per questo disco, ma è un lavoro che loro avevano già fatto. Loro mi hanno fatto vedere, io gli ho spiegato un po', no, il concetto dell'EP, mi hanno fatto vedere un po' di cose che avevano già fatto, che per loro potevano essere adatte. Appena ho visto questo ho pensato che fosse perfetta, perché comunque c'è questa faccia, no, in alto nel cielo, che può rappresentare la forza, come si dice, adesso mi viene in mente il termine, sì,
0: no,
1: una forza spirito, un'energia elevata, no?
0: Ok.
1: che trasferisce attraverso due fuochi che gli escono dagli occhi, questa energia, questo potere, questo flusso a questa persona che è lì sotto, ecco, quindi
0: un messaggio positivo, perché magari, ecco, vedendolo uno potrebbe pensare invece a qualcosa di più demoniaco, invece
1: sì,
0: no,
1: il fuoco qua è inteso secondo me come elemento positivo, non c'è niente di negativo, come elemento trasformativo, come elemento che purifica.
0: Certo. Oh, tra l'altro, sì, musica digitale, però poi leggo nei credits che c'è anche il tamburo a cornice in due tracce di Lorenzo.
1: No, un sacco di percussioni sono
0: esatto,
1: registrate, sì.
0: Di Lorenzo D'Erasmo.
1: Sì, molte le ha fatte lui.
0: Ok, infatti si sente un elemento, sì, percussivo, ok, quindi
1: sì,
0: non è roba campionata.
1: Vediamo, facciamo, sì, scusami.
0: No, prego.
1: No, ogni tanto ci vediamo e facciamo queste sessioni di registrazione. Sono io che che un po' lo tormento con richieste assurde, tipo per i pezzi, per i brani Atra e Sutta, ho cercato di fargli registrare il tamburo, come di solito è suonato nella pizzica, però in un modo più lento, rallentato. E mi diceva, ma è impossibile, più lento di così non si può suonare questa roba, dai che ce la fai. Quindi gli stavo addosso per cercare di sperimentare, vedere come potesse risultare un ritmo tradizionale italiano, però in una versione più rallentata. Avrei potuto rallentarlo io con il software, però ho preferito farlo suonare, perché volevo appunto sentire questi sonagli che si trascinavano.
0: Bello. E allora
1: è venuta fuori questa sorta di pizzica rallentata, no?
0: Sì.
1: Sia Atra che Sutta sono molto ispirati alle ritmiche tradizionali del sud.
0: Esatto, perché non c'è solo l'India, ma c'è anche un po' l'elemento mediterraneo del sud Italia, da cui poi tu provieni.
1: No, anzi, non c'è, cioè, in realtà non, l'India non è che c'entri
0: tantissimo,
1: sì, cioè non è un disco sull'India, né
0: no,
1: su qualche rituale, né sul mio percorso spirituale, non è niente, cioè è fondamentalmente è una cosa di fantasia che prende spunto ovviamente dalla realtà, ma è fantasia, è fiction. Ecco, quindi non ho voluto raccontare nello specifico qualcosa che ho vissuto realmente, cioè diciamo che quello che ho vissuto ha ispirato, ma non il disco non racconta quella roba.
0: Chiaro. 42 Records l'etichetta, quindi pubblicazione che è uscita a maggio, quindi insomma abbastanza, come si dice, giovane il tutto, e però ecco, adesso a quanti lavori sei arrivato tra album ed EP? Parecchi, insomma.
1: Non ho idea.
0: Infatti, ho provato a fare un conto ma non ci sono riuscito.
1: No, non lo so, non ho idea. Una volta mi sa che li ho contati ma non me lo ricordo. Però il progetto attivo, il primo disco è uscito nel 2015.
0: Sì. Quindi
1: il
0: diciamo
1: secondo, il secondo sempre nel 2015, quindi sono due dischi, sono usciti più di 10 anni fa.
0: Quindi calcolando 11 anni di attività potremmo stare sui 12-13.
1: Boh. Può essere, sì. Non lo so, non mi ricordo. Poi gli ultimi due dischi che ho fatto, i due dischi precedenti, questi sono dischi in collaborazione, quindi
0: sì. Uno con Alfio Antico, esatto,
1: e l'altro sì. con Washé, che è un musicista venezuelano. Quindi sì, non so come considerarli. sono comunque album in collaborazione che non ho fatto da solo.
0: Tu sei sempre stato attivo solo come Godugong o hai avuto anche altri progetti in passato, anche quando eri più giovane, anche di altro tipo, band un po'?
1: No? Sì, avevo una band, una delle prime band prodotte da 42 Records, tra l'altro.
0: Che
1: erano, scusa. Copenhagen Store si chiamava, una band pop rock indie.
0: L'altro giorno stavo sistemando i miei CD a casa e
1: hai un CD di Copenhagen?
0: C'erano due.
1: ma dai.
0: Come
1: sì. Copenhagen è stato il mio progetto prima di Godugong, che è nato anche lì come un progetto solista mio e poi è diventato una band nel corso degli anni. Un altro progetto che ho fatto, diciamo, è un side project che ho fatto durante il Covid, che è Giampace, che è un progetto di musica ambient psichedelica molto ispirata, diciamo, al viaggio interiore, non so se si può dire radio, queste cose, vabbè, sì, per sostanze psichedeliche.
0: Ma chiaro che sì. Tra l'altro, quindi, negli Stati Uniti è stato approvato adesso, anche con proclama di Trump che ha firmato il tutto, l'ok per delle cure con medicinali psichedelici.
1: Esatto, sì. Sì, diciamo, durante il Covid mi sono un po' interessato al potere curativo degli psichedelici e ho fatto questo esperimento e poi volevo in qualche modo restituire qualcosa e è venuto fuori questo disco che ho deciso di far uscire, essendo un disco, insomma, con un suono che non c'entrava molto con quello che avevo fatto fino adesso, ho deciso di usare un altro nome.
0: Ok, quindi Giampace, questo non
1: Giampace, non Giampace, non adesso ho anche okay. Sì, Giampace, adesso ho anche una cosa nuova Giampace pronta.
0: Ah, ottimo.
1: Che potrebbe uscire nei prossimi mesi.
0: Quindi con 42 Records diciamo un legame che dura veramente da tanti anni, anche Copenhagen Store, sì. Siamo seconda parte anni 2000 più o meno.
1: Sì, 2008.
0: Sì.
1: Cioè 42 Records è nata proprio per produrre il mio disco Copenhagen,
0: come no? Esatto.
1: Quello dei Cut Close, che è un'altra band di Roma,
0: no? Sì.
1: E la band di la vecchia band di Colapesce,
0: Albano Power.
1: Sì, esatto.
0: No? Sì.
1: Esatto, quindi i primi tre dischi di 42 Records secondo me sono questi tre.
0: E poi ce li ho tutti, sto ripensando
1: male.
0: Proprio perché l'altro giorno sistemavo e quindi all'epoca erano arrivati in,
1: sì.
0: Quindi sì benissimo, mi era sfuggita questa, perché non viene citata questa tua esperienza passata nella biografia ufficiale, insomma, almeno quella ultima.
1: No, perché oddio, adesso sono passati tanti anni da quando la band non esiste più, quindi cioè, non è che siamo stati attivi tantissimi, certo, anni, abbiamo fatto pochissimi dischi, pochissima roba, quindi non so quanto la gente possa riconoscere, ecco, il vecchio progetto.
0: Vabbè, però per i nerd appassionati di musica underground italiana, sì, tipo il mio, insomma, 40, è una bella 40, rivelazione.
1: Sì. No, non è citata, ma assolutamente non è un progetto che rinnego, ogni tanto anzi me l'ascolto, quindi mi fa piacere anche sentirmi.
0: Ma non era però attiva a Taranto, era già spostata, non so, in Emilia, dove eravate?
1: A Piacenza,
0: infatti.
1: Sì, perché io sono nato a Taranto, ho vissuto i primi 10 anni della mia vita lì, poi mi sono trasferito a Piacenza.
0: Ok, esatto.
1: E Piacenza, poi sono cresciuto fino ai 30 anni, poi a 30 anni mi sono trasferito a Milano.
0: E infatti ricordavo una provenienza, ecco, emiliana. Esatto,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, sì.
0: Bene, allora io lascio scegliere a te un ultimo brano dal disco che vuoi far conoscere.
1: Vediamo. Abbiamo ascoltato Ung
0: e Naga.
1: E Naga. Allora facciamo tutta.
0: Ok, che abbiamo anche citato, visto che c'è.
1: Sì, esatto. E Lorenzo al tamburo.
0: Esatto. Allora, tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre la chiacchierata troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp, così da farsi un'idea del progetto, che esce in digitale o anche c'è qualcosa in fisico?
1: No, solo digitale.
0: Digitale, perfetto.
1: Sì.
0: Sutta per Godugong. Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni, qualcosa a cui tieni, insomma.
1: No, diciamo che abbiamo già detto già tanto. Facciamo spazio alla musica.
0: Ok, Sutta per Godugong, grazie per essere stato con noi e magari
1: grazie,
0: ci risentiremo presto per una nuova produzione.
1: Grazie mille, come sempre.
0: Figurati, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

E quindi ecco queste percussioni presenti nella traccia Sutta per l'album di Godugong, percussioni tambura cornice suonati da Lorenzo D'Erasmo. Godugong, il nostro protagonista odierno, con Due volte il fuoco, EP nuovo edito da 42 Records. E allora, a proposito di suoni elettronici che si sposano con elementi di musica etnica, folk, beh, piace questo disco Caracoz di Mai Mai Mai, lo abbiamo presentato anche con l'artista stesso qui nei nostri studi ormai qualche mese fa quando è uscito il disco, disco importante anche registrato poi in terra palestinese proprio in loco tra Ramallah e Betlemme, coinvolgendo anche artisti locali tra cui Maya Al-Kaldi. Questa è Grief, ottima traccia per Mai Mai Mai.

Caracols, l'album di Mai Mai Mai, con l'apertura affidata a Griff e la voce sempre intensa di Maya Al-Khaldi, artista palestinese. Proprio il disco, ripeto, è stato registrato tra Ramallah e Betlemme. Potete andare ad ascoltare l'intervista realizzata con Mai Mai Mai quando è stato più o meno 2 mesi fa. Comunque la trovate sul sito di Radio Città Aperta, quindi chiacchierata interessante che approfondisce poi quello che è stata l'idea e la stesura dell'album in quelle terre. Così come è già online l'intervista realizzata oggi con Godu Gong, è già in home page, quindi la potete pescare. Dicevo, trasmissione che presenta anche delle novità, tra cui il nuovo nuovissimo singolo dei Mindswap, Formazione Marchigiana, che coinvolge artisti come Michele Caserta e Carlo Iura. Michele Caserta, Plasma Expander, e poi anche She's Got di recente, però forse ho detto una cavolata, no? Plasma Expander. Oddio, ho un buco di memoria, qualcosa di simile. Chiedo venia, purtroppo non riesco a ricordare tutto. Comunque, Michele Caserta attivo su più fronti. Sicuramente con i She's Got, anche, che abbiamo molto apprezzato e più tardi ascolteremo. E comunque, ecco il nuovo singolo di Mindswap, si intitola Waste. Tra l'altro lo devo ancora ascoltare, lo faccio con voi per la prima volta, quindi è una sorpresa anche per me.

Si intitola Waste, il nuovo nuovissimo singolo dei Mindswap, formazione marchigiana tra Macerata e Jenga. Un progetto che vede insieme Michele Caserta e Carlo Iura. Michele Caserta, che ecco, prima ho citato un gruppo sbagliato, erano i Drama Emperor, volevo dire, ecco, dove ha suonato, e poi ci sono anche tanti altri progetti. Uno dei più recenti che lo coinvolge è quello dei She's Got, disco molto bello che abbiamo presentato con lui proprio, con in rappresentanza della band, intitolato How Into a Body, e noi ci ascoltiamo una canzone che prende il titolo di The Return, il ritorno, così, il ritorno dei Mindswap, ma c'è anche una canzone che si chiama The Return, il ritorno per She's Got, da Macerata. Eccoli qui.

disco notevole secondo me per chi ama un certo suono post-punk più ripetitivo, e devo dire ripetitivo nel senso che comunque è una struttura molto marziale per certi versi, un disco che quindi ci siamo ascoltati insieme con questa traccia.

bene. Abbiamo ascoltato i She's Got, ancora in sottofondo dall'ottimo disco A House Into a Body, Michele Caserta con i Mindswap insieme a Carlo Iura. Carlo Iura che ha suonato in una delle band che amo di più in assoluto della musica italiana, non solo New Wave, non solo post-punk, ma in generale, ossia i grandi Baciami Bartali. E chi sono io per non risuonare qualcosa dal loro materiale? Loro fecero un album, diciamo, split, ma anche se poi l'altro nome erano sempre loro, Baciami Bartali o Winterlight, ma i Winterlight erano sempre i Baciami Bartali. E poi fecero un EP molto bello che io amo particolarmente, chiamato A Mournful Gloom, e da quel disco ci ascoltiamo la sempre splendida Mr. Quartz.

1984, lo splendido EP che usciva per Contempo Records, The Mournful Gloom, Baciami Bartali, assolutamente consigliato tutto il materiale, tra l'altro oltre La Nebbia e il Mare anche La Spito l'hanno ristampato tutto il loro, la loro produzione, quindi mi raccomando non fateveli sfuggire. Oh, 17.37, ancora 23 minuti in mia compagnia, compagnia di Alternitalia, e chiaramente poi ci sarà a seguire Night Toys con Dario Pizzetti, replica come classico della diretta che va in onda il giovedì dalle 18 e poi replica il venerdì sempre alle ore 18. Poi dalle 21 invece tornano le dirette di Alessio Ramaccioni per quel che riguarda le informazioni Radio Città Aperta con Antico e poi con Living in America. Detto ciò, si continua con la nostra scaletta, quella di Alternitalia, con voi Gianluca Polverari, ripeto, fino alle 18. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

0: sono morto.
1: Oh, beh, ci auguriamo che sia vivo. Dame Furk, ma lo è vivo anche perché vi sto per presentare un progetto parallelo a Dame Furk, progetto di Daniele Martore da Roma. E quindi Dame Furk da una parte, edito dalla sua etichetta Largo Dog Sound, e proprio di recente ha dato vita anche a un altro progetto chiamato Ruha, R-U-H. Ci ascoltiamo un estratto, si chiama proprio uno, scritto a numero romano. Ruha, eccolo qui, veramente molto interessante anche quest'altra produzione, sempre per Daniele Martore, già Dame Furk, in passato già molto altro, e ora anche Ruha, e quindi diciamo vivo o morto, direi più che mai vivo e con delle belle idee.

finale molto più così meditativo e acustico per Rua, il progetto di Daniele Martori, già Dame, Furk e molto altro ancora, quindi un'altra novità qui all'interno di Alternitalia, così come una novità il nuovo lavoro, il ritorno di Michele Ducci. Lui già suonava in passato con gli M+A e poi però ha portato avanti anche una sua carriera solista. Qui parliamo di ballate alternative pop, io qui ho scritto un po' come appunto che può ricordare un cantato lontanamente alla Julian Casablancas, però in una chiave molto più morbida, non lanciata a Julian Casablancas dei Strokes chiaramente, però magari in session con i più soffusi Radiohead. Ecco, queste sono le stronzate che ho scritto per appuntarmi un po' quello che può essere la musica di Michele Ducci. Ad altri sa cosa suggerirà magari l'ascolto di Rain on Me, piove su di me. Beh, c'erano i nuvoloni quando sono arrivati in radio, non so se andrà a piovere, ma se piove poi sarà umido, quindi boh. Rain on Me, meglio la musica di Michele Ducci, decisamente.

Esce per l'inglese Monotrem questo nuovo lavoro di Michele Ducci, Snail in the Clouds, Rain on Me la traccia, è ricco anche di ospiti, sentiamo anche la voce femminile di Letizia Mandolesi. Tanti artisti a suonare, molti stranieri, parecchi inglesi, insomma un bel lavoro per Michele Ducci, una conferma per lui che anni fa suonava con il progetto duo M+A e poi attivo con dischi solisti. Ed è un disco solista senza ospiti, tutto suonato da sé in una maniera anche veramente molto sperimentale, un avant post rock che a me ha ricordato qualcosa dei primissimi Gastr del Soul, con un cantato però più strozzato, non pulito come faceva Dave Grubbs. Il progetto si chiama Residuo, ritorniamo nelle Marche, e lui è Tommaso Sampaolesi, che si è fatto conoscere anche con tanti altri progetti come gli S Forte, come i TDJ, tutto materiale che abbiamo spesso suonato dalle mie parti, come il tipo di Iesi e molto altro ancora. Adesso se ne esce come Residuo, con questo lavoro sicuramente scomposto. Sono tutti brani molto molto brevi, tant'è che ce ne ascoltiamo in sequenza tre, ma ripeto perché sono tutti molto molto brevi. Verso Ieri, Corte Immobili e Qui Non Passa. Lui è Residuo, disco uscito oggi.

passo si consuma prima. Vado avanti.

Questa è la musica di Residuo, tutti brani brevi, piccoli haiku tormentati, destrutturati, sicuramente un disco molto particolare e molto interessante. Residuo, ossia Tommaso Sampaolesi da Iesi, e infatti lui si faceva chiamare una volta il tipo di Iesi, che contrasse poi in ITDJ, qualcuno ricorderà quando lo passavo, poi attivo anche con gli S Forte insieme ad altri musicisti dell'area iesina, e ora questo suo lavoro solista uscito proprio oggi per l'artista che si fa chiamare in questo caso Residuo. Bene, quindi tra l'altro un lavoro edito in CD autoprodotto, fatto a mano, handmade, c'è scritto nel formato fisico grafico. Ed è uscito di recente anche il nuovo lavoro di questo artista di Parma che ospiteremo prossimamente, che si fa chiamare Upupayama. Qui siamo in ambiti di psichedelia con elementi folk. Gilded Meditations per Upupayama.

Sempre ottima la musica di Upupayama da Parma. È uscito questo nuovo lavoro, Honestly Flowers, una grande psichedelia acida con aperture talvolta anche un po' freak e folk. Penultimo brano per questa odierna puntata di Alternitalia, solo musica italiana, condotto il tutto da Gianluca Polverari. Allora, di nuovo in onda venerdì prossimo, chiaramente dalle 16 con Alternitalia, ma poi lunedì dalle 16 alle 18 con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Mercoledì mattina dalle 10 con Mercoledì Morning, a seguire 33x2, la trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Vi lascio sulla musica degli Orange 8 da Roma, anche perché saranno dal vivo domani in questo appuntamento proprio romano presso via di Sant'Arcisio 32B. La location penso si chiami Input Hub Culturale, in via di Sant'Arcisio 32, più o meno dalle parti di Quarto Miglio, e così presenteranno il loro album Amnios, uscito di recente per il duo romano. E su queste note io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari. Tra poco, dopo gli spot, arriverà il nostro Dario Pizzetti con Night Toys, la replica della puntata andata in diretta ieri, il giovedì classico dalle 18, in replica il venerdì sempre dalle 18, belle tre ore di tanti suoni eterogenei, wave, post-punk, pop, elettronici e molto altro ancora. E a seguire dalle 21 Alessio Ramaccioni con Antitesi, la informazione di Radio Città Aperta. Eccoli qui, Orange 8 da Amnios, suoneranno domani in via di Sant'Arcisio 32B a Roma, zona Quarto Miglio. Uno dei tanti belli appuntamenti che caratterizzeranno il sabato di Roma, ma immagino tanti altri belli appuntamenti ci saranno anche nelle città da dove ci ascoltate. E quindi buon weekend a tutti, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ed eccoli qua, ben ritrovati. Benvenuti a Night Toys, puntata di giovedì 4 giugno 2026. La sigla dei Pale TV Night Toys nel rework and re-recording version, inizio così con un inglese alla belle meglio, del 2014. Segna che la puntata è registrata e non in diretta, ahimè, causa lavoro. Ma ci tengo a farvi avere una puntata nuova di zecca con musica nuova e anche qualche back in the days, ovviamente. Chiaramente qua si viaggia tutto dalla fine degli anni 60 fino ai giorni nostri, con una preponderanza dal 77 in poi. Noi siamo un po' alternative e pochissimo mainstream. E allora, ben ritrovati, una puntata appunto registrata a causa lavoro. La prossima settimana invece, l'11 giugno, saremo in diretta e saremo in compagnia del nostro amico Andrea and DJ per una puntata tutta un pop anni 80. Prendendo spunto da un videogame e dalla sua colonna sonora, faremo un viaggio attraverso quelle musiche però un po' pop a quel giro. Ma staremo a vedere, perché c'è già una lista di tracce che va implementata, ovviamente. E quindi prossima settimana, il 11 giugno, torneremo in diretta appunto con l'amico NDJ. Nel frattempo siamo qua in differita, ma con una puntata nuova di zecca, quindi no messaggi WhatsApp, no canale Twitch per poterci vedere, però vi dico, iscrivetevi al nostro canale Twitch, che se avete Amazon Prime è pure gratuito, va rinnovato ogni mese l'iscrizione, ma a noi viene qualche soldino, per cui potete anche sostenerci attraverso il nostro sito radiocittaperta.it. Sono il pulsante delle donazioni, lo potete fare con carta di credito o PayPal, ci date una mano a mantenere aperta questa nostra voce libera. Che così ha bisogno di soldini, noi ci autotassiamo, lo sapete tutti. Se no la radio non avrebbe non esisterebbe, perché bisogna pagare la SIAE, bisogna pagare un sacco di cose. Noi siamo volontari, anzi paghiamo per mantenere la radio aperta e accesa. E più voci libere ci sono, meglio è, perché altrimenti se non ci sono voci libere come Radio Città Aperta, il resto delle radio le conoscete, no? Non c'è bisogno di dirvi cosa trasmettono. Molto spesso ciofeca. Yes, yes, yo! E quindi, dicevo, differita, quindi niente WhatsApp, però una bella puntata, quindi 3 ore in nostra compagnia, dalle 18 alle 21. La replica è il venerdì, medesimo orario, 18-21, podcast online, appena finito questa trasmissione. Quindi cominciamo subito con una bella novità. È uscito il nuovo album di Fulvio Guidarelli, meglio conosciuto come Liz Frank, un personaggio mitico, padre della scena minimal synthwave italiana, fondatore della Mask Production, autore dell'album fondamentale Man Mask. E poi nel 2009 è tornato con Mask Rewind, con questa registrazione, una raccolta di registrazioni anni 80 per Analog Records, grande etichetta. E poi finalmente nel 2014 un altro album inedito, Elevator, e poi nel 2020 Human, The Human anzi, e adesso quello nuovo si chiama He Sees You, è stato pubblicato il 25 aprile 2026. Ed è un concept album. E ruota attorno a una riflessione sui meccanismi di controllo dell'individuo provocati dalla tecnologia, dall'informazione, dal potere contemporaneo. E anche il titolo è un senso di costante osservazione, una graduale perdita di autonomia. Ci picchia, quanto è vero, caro Fulvio.
La musica è mitica come sempre. E quindi ce lo ascoltiamo, un pezzo che ho scelto, il primo, perché il disco è appena arrivato, magari riusciremo a luglio a fargli una piccola intervista per sapere tutto di lui, visto che è un mito per me, e spero anche per voi. Ma noi lo trasmettiamo spesso perché ci piace tanto, quindi l'album che si chiama He Sees You. Ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Why, e questo è il mitico Liz Frank, A Night Toys, novità. Inizia così la nostra puntata di oggi, con una bomba elettronica che ha le sue radici nel 1980.

Why, why, why, wow, che bomba, più che why dico wow. Questo è Liz Frank, Fulvio Guidarelli da Savona, la scuola genovese della synthwave italiana, novità delle novità, il nuovo album I See You, I Sees You, appena uscito il 25 aprile, ed ecco già qua Night Toys. Voglio ricordarvi, lo potete mandare a prendere direttamente da lui, la prendesi se siete interessati anche al primo album Man Mask, ne ha qualche copia, e anche la compilation First Relation ne ha qualche copia, dentro ci sono anche Dark Tales e tante altre cosine, oltre ovviamente a Liz Frank. L'EP dei The Mask anche bellissimo, Happy Flock stupendo per esempio, e anche gli album Mask Rewind scusate, su Analog appunto, Elevator quello del 2014 se non sbaglio, e poi anche The Human quello del 2020 oltre a quest'ultimo I Sees You. E insomma, ce li ha, contattatelo, Fulvio Guidarelli, lo trovate Liz Frank sia su Instagram che su Facebook, oltre che su Bandcamp. Quindi se siete interessati, chiaro che quei dischi anche tipo Man Mask, First Relation, costano qualcosina di più, ma arrivano nuovi sigillati, per cui direi di non farvi scappare l'occasione in quel caso. E quindi grande inizio questo qua di Night Toys col nuovo album di Liz Frank. Bombazza vera, e meno male da quel ritorno con Elevator, beh, prima con appunto con Mask Rewind e quella compilation con anche tanti brani inediti, insomma altri tre album veramente veramente notevoli. Tra parentesi, Elevator c'è anche in vinile rosso oltre che in CD, mentre The Human e I Sees You sono solo in CD, cioè usciti solo in CD proprio.

Evviva, evviva! E allora, ci ascoltiamo qualche cos'altro di interessante dopo gli Sfrank. È uscito il trentennale di Sempre Più Vicini, l'album epico dei Casino Royale, visti giovedì scorso in quel del Monk. Ragazzi, se vengono dalle vostre parti non fatevi scappare, perché è un concerto del 2050, anche quello. Erano avanti anni luce 30 anni fa, lo sono ancora. Il Monk era sold out, la gente impazzita, pure ho avuto modo di parlare con loro e con Patrick e Geppi Cuscito, per l'esattezza, ed erano entusiasti, ma il pubblico era fuori di testa. Quindi diversi pezzi da Sempre Più Vicini, uno dietro l'altro, poi uno stacco e anche altre cosine prese dagli altri album. Un concerto di quasi 2 ore, 1:45, veramente tiratissimo, una bomba incredibile. Infatti sto guardando di cercare di fare un'altra data, se si può. C'era Bologna, no? Il venerdì che ero salito per un salto casalingo di 3 giorni dai miei genitori. Il venerdì ci sarebbero stati subito al Locomotive, ci sarebbe stato da andare. Mi era sfuggito, era un attimo la fatica del viaggio, il treno, perché poi sono andato in treno, non in macchina, quindi non ero neanche organizzato bene. L'amico con cui sarei dovuto andare, l'amico Filo che saluto, era senza macchina, per cui stiamo attenti ad andarli a vedere un'altra volta, perché veramente Casino Royale è sempre uno spettacolo. L'anno scorso con il tour di Fumo e adesso col tour di Sempre Più Vicini, veramente spaccano il culo, se può dire, sì che si può dire, e io lo dico e lo riridico. Quindi da questo album meraviglioso che si chiama Sempre Più Vicini ci ascoltiamo il pezzo che si chiama Sempre Più Vicino. Inizia con questo zufoletto per poi esplodere in un sound. Era avanti nel 2026, nel 1995, e lo ancora nel 2026, ovviamente. Sono incartato un po' sulle date, ma ora ci ascoltiamo loro. Casino Royale a Night Toys, Sempre Più Vicino.

sempre più vicino, li abbiamo sempre vicini, Casino Royale, Miccia accesa da non so quante centinaia di migliaia di ore, no? Perché quando c'era Dynamite era Miccia accesa da 50.000 ore ed erano passati tipo 5-6 anni dalla loro, no? Quindi 6 anni, ora ne sono passati tipo 39. Quindi insomma,

E niente, sono sempre pazzeschi loro. Sono in quattro, sembrano in 200 sul palco. Poi Alyosha, grande presenza sul palco, anche con tutti i suoi discorsi tra un pezzo e l'altro, che sono parte del concerto. E insomma, sempre più vicini, ma lontani per quel che riguarda dalle le altre band, lontani anni luce. Che loro sono veramente pazzeschi, ragazzi. E poi non dite che non ve l'ho detto, eh? Io le cose belle ve le dico sempre, e questa è una di quelle. Non perdetevi questo concerto per nessuna cosa al mondo. Casino Royale, sempre più vicini, 30 Anniversary Edition. Mentre un altro pezzo che ha circa un quarantina d'anni viene da Parma, no, non sono i Pale TV, però potrebbero arrivare, e non con Night Toys ovviamente. In questo caso sono i Kirlian Camera di Angelo Bergamini, From Parma, e questo singolo che ricercherei ancora, e come se lo cerco, sempre uscito per l'Italian Records, che si chiama Blue Room. Produced by Oderso, ovviamente. Kirlian Camera, Night Toys. Gradito ritorno. Poi con questa bomba di pezzo che te lo dico a fare.

Accidenti, che bomba di pezzo questo qui, Kerrigan Camera, Blue Room, direttamente dall'Italian Records 1985, se non ricordo male. Kerrigan Camera, che sono i primi che firmarono per una major, 1984 per la Virgin. Qui c'era ancora la prima voce, Simona Buia, con la J, mentre adesso lì c'è Elena Fossi. Che pezzo incredibile, ragazzi. Erano un duo, perché all'inizio erano in tre, no? Poi due, adesso di nuovo tre. Però col solo Angelo Bergamini, ovviamente, della formazione originale, quasi come se... Forse, ovviamente, come quasi se è una sua creatura. E quindi la porta avanti, facendo concerti in tutta Europa, praticamente, tranne pochissimi in Italia. Io li aspetto da qualche parte, magari il traffico è il posto giusto per loro, per andarli a vedere. Mai visti dal vivo, purtroppo. E mi piacerebbe molto vedervi. Mi piacerebbe molto se venissero, li andrei a vedere. Anche qua hanno problemi a suonare in Italia, perché il loro abbigliamento, no, molto marziale, le sonorità un pochino più industriali di qua, li fanno, no, come successe in Disciplinata, per la loro presenza, ecco, qua erano fascisti. Anche qua hanno quell'immaginario, no, quasi nazi, ma in realtà non lo sono assolutamente. E suonano in tutta Europa, li osannano. Se provate a vedere il loro social, ecco, sono pieni di persone che gli scrivono in inglese, francese, tedesco, oltre anche italiani, che dici: vi vogliamo qua in concerto. Queste belle sonorità dei primi anni 80, la wave, i vagiti della wave italiana, come gli Sfrank, per esempio, anche se abbiamo ascoltato un ultimo pezzo. Che bella melodia, ragazzi, che roba, una bella melodia. Arriva anche dalle parti della Sicilia una band che ufficialmente avrebbe solo un 12 pollici e una presenza su una compilation storica come Gathred. Sto parlando del duo chiamato Victrola. Adesso sono usciti anche altri tre pezzi per un'etichetta di Verona, anzi ringrazio Emiliano che me lo segnalò e quindi l'ho fatto mio. Poi c'è il doppio vinile, quello meraviglioso, su Dark Entries, ma c'è quel 12 pollici uscito su Electric Eye, che si chiama Maritime Tatami, e li ascoltiamo qui a Night Toys, direttamente da Messina, Victrola, 1982, con questa bomba incredibile, questa cavalcata di 8 minuti.

Ma che pezzo questo Maritime Tatami, stupendo. Victrola da Messina, una bomba incredibile, ancora non ha perso il suo potenziale dopo quasi 45 anni. Che vuoi dire? Che gli vuoi dire? Che voglio dire, Victrola? Un solo EP di due tracce, la partecipazione alla compilation Gathred per quel che riguarda la prima fase, poi un sacco di ripescaggi da questo EP uscito per questa etichetta veronese di cui non ricordo il nome. Cercate Victrola comunque su Bandcamp, salta fuori. Oltre al doppio vinile appunto su Dark Countries, a stabilire la bellezza, adesso mi sta, pensavo di aver messo là, a stabilirne la bellezza. E non so, questo ritiro, no? E poi riapparire dopo tanto tempo. Avremmo voluto a tanta altra roba negli anni 80, anni 90 e anche fino ad adesso. Non ce ne basta mai di questo genere e di questa potenza, dove anche l'Italia non aveva nulla che invidiare alle musiche internazionali. Veramente stupendi, Victrola, questa puntata di Night Toys. E continua invece con una band di Ferrara. Anche questi avevano fatto solo un demo in cassetta, poi per fortuna ripresa dalla Analog Mannequin Recordings nel 2011. Un bel album stupendo, poi trovate cose loro in quella compilation Danza Meccanica. Ora non ricordo se il volume 1 o il volume 2. Uno ce l'ho in vinile perché uscì solo in vinile, l'altro vinile o CD, presi il CD perché aveva ovviamente bonus tracks imprescindibili. Analog Mannequin, grandi cose ha fatto e continua a fare. Intelligence Department da Ferrara, avevano fatto anche un mini album insieme ai Go Flamingo e ai Plastic Trash, un triplo, si chiamava White Chance se non ricordo male, bellissimo quell'album lì, compilation. E va bene, ce li ascoltiamo qui a Night Toys con questa traccia clamorosa ed incredibile che si chiama Anger Inside. Intelligence Department a Night Toys. E dove se no, dove l'ascoltate questa roba? Questi ripescaggi che sanno quasi di novità, perché nessuno li trasmette, tranne noi ovviamente. Se vi perdete Night Toys, vi perdete la vita. Intelligence Department, Anger Inside, Night Toys.

Meraviglia, Intelligence Department, Anger Inside, così si chiama questa traccia, datata 1984, all'epoca apparsa solo su un demo tape. L'unica produzione degli Intelligence Department, appunto, a parte quello split assieme ai compaesani, perché tutte e tre le band erano di Ferrara, sia Plastic Trash che Go Flamingo che Intelligence Department. Quindi ha pensato la Mannequin Analoga a recuperare demo e quant'altro, facendoci anche recriminare del perché nessuno mi diede la possibilità di fare un disco a sti ragazzi, con queste sonorità veramente stupende, sonorità internazionali. Dico sempre, quando una cosa non è rinchiusa nel recinto italiano e non ha successo al di là delle Alpi o d'oltre Mediterraneo, ecco. Meraviglia, meraviglia, andiamo a trovare che puntatina che sta uscendo. Wow, wow, e ho qua dischi su dischi, che nella sala registrazione ho il lettore CD, quindi pesco un po' grazie al nostro database, ma anche grazie ai miei CD. Qua non ci sono i giradischi nel lato qua, mentre nella sala della diretta ci sono, e come. Una volta li portavo spesso e volentieri, perché facendo la trasmissione dalle 22 alle 24 passavo per casa e li prendevo. Adesso, venendo direttamente dal lavoro, passando per il mercato eccetera, qua, andando al lavoro al mattino, insomma, non mi va di sballottarli a destra e a manca. E quindi chissà, un giorno si tornerà la notte. Anche se questo 18-21 mi piace tanto, 3 ore nel pieno drive time, la replica anche il venerdì. Vi ricordo sempre il podcast, andate, ascoltate, anche la playlist sarà messa immediatamente appena finita la trasmissione. La trovate online. Sperando vi sia piaciuta anche la puntata della settimana scorsa, che fu pure quella notevole. Allora, dicevamo, andiamo avanti con una band mitica, quella che era capitanata da Giacomo Spazio. Si chiamano 2 più 2 uguale a 5. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi si chiama Jacko's Story. E arrivano qui a Night Toys, so molto amati da Rob the Grig, oltre ad avere i dischi, anche la nostra Rosy e Bobbissimo, chiaramente, fra le loro delizie della sala della musica. Se li ascoltiamo, Night Toys, 2 più 2 uguale a 5, Jack Stories.

Jaco Story, dice Jaco Story, io dico Giaco come mio nipote e come Giaco Pastorius per intenderci. Questi erano i mitici 2 più 2 uguale a 5, se ce la faccio a rimettere la traccia, eccola qua sotto. Grande band, appunto, capitanata dal mitico Giacomo Spazio. C'era anche Chacha Aguiwara dentro ai sintetizzatori. Se non ricordo male, era anche la voce. La voce dei Jeunesse d'Ivoire. Mi sfuggiva in questo momento un qualcosa che è una delle mie dei miei pezzi preferiti.

Meraviglia, meraviglia! Che belle cosine che ci stiamo ascoltando. Un pezzo piuttosto inusuale. Dal famoso LP Into the Future, quello con tutti gli orologi sopra. Loro hanno fatto poi due album e un mini, dove c'era la voce di un certo Joe Mauro Armando Giovanardi. All'epoca non aveva ancora inciso come Carnivals of Fools. Sarebbero arrivati un paio di anni dopo, perché se non ricordo male l'epitafio dei 2 più 2 uguale a 5 è del 1987. Da Milano andiamo nelle Marche, dove ci sono i Baciami Bartali, che anche loro avevano fatto un LP. Da un lato c'erano i Baciami Bartali e dall'altro lato i Winterlight. Sembrava uno split, in realtà è un altro nome della medesima band. Grande questo EP, che nella versione originale, questo LP che nella versione originale ha un difetto, un pressing difetto, che ce l'hanno tutti i dischi, perché io ce l'ho e c'ha questo difetto, Gianluca Polverari ce l'ha, c'ha questo difetto, parte, poi c'è 2-3 secondi di vuoto e riparte, mentre se prendete la ristampa Spitler, questo buco non c'è. C'è solo nella versione originale. Non se ne accorse nessuno, forse dovevano buttar via troppi dischi. Avrà detto teniamolo così. Comunque mi sembra poi sul lato Winterlight, se non ricordo male. Invece dei Baciami Bartali, proprio i Winterlight ci andiamo ad ascoltare. Con il pezzo che si chiama Always Unique. E tra parentesi c'è scritto Kill Myself, number 2. Winterlight and Night Toys. Forse per la prima volta, perché i Baciami Bartali più volte, Winterlight forse no. L'occasione buona, quella di stasera.

Wow, che bombazza, che bombazza questa, che bombazza anche questa. Una cavalcata pazzesca da parte dei Winterlight, dalle Marche con furore. Always Unique si chiama Kill Myself Too, il nome di questa traccia oscurissima, ma allo stesso modo fantastica. Questa è Night Toys, signore e signori. Se n'è andata la prima ora, già da 7-8 minuti, quindi verosimilmente sono passate le 19. Ricordo, questa puntata è registrata in quanto sono impegnato al lavoro, però una bella puntata nuova di zecca per tutti voi. Tre ore che spero vi diano gioia. Voglio salutare l'amico Matteo, che mi ha mandato un bellissimo messaggio questo weekend a proposito di Night Toys, che lui ascolta ogni venerdì mattina in podcast. E gli dà tanta, tantissima gioia. Abbiamo pescato nella wave più scura italiana degli anni Ottanta, adesso un po' di luminosità. Correva l'anno, non ricordo, fine anni Ottanta. Sapete, all'epoca non è che si poteva ascoltare tutto, non c'era YouTube, non c'era la possibilità di togliersi ogni sorpresa, e quindi la Ira Records aveva anche nel suo roster una band stupenda, venivano da Cattolica, si chiamavano Violet Eves. Poi loro hanno fatto un disco Anemic Music, uno Dea e l'altro Ira, quindi anche le succursali della Ira. E dicevo, era una notte non buia e tempestosa, ma estiva, e il sottoscritto stava come sempre ascoltando musica. Era l'epoca di Rai Stereo Notte, e alla notte c'era un certo Giancarlo Susanna, molti di voi lo conosceranno, non è più tra noi, scriveva sul Mucchio Selvaggio, grande conoscitore di musica. E una sera mise su questa band chiamata appunto Violet Eves, e questo mini album chiamato Incidental Glance. Disco stupendo, e ho detto, ma veramente questi sono i Violet Eves? Ma meraviglia. Tra parentesi, voglio salutare il tastierista Leonardo Militi, ha compiuto gli anni settimana scorsa, quindi sono ben felice di dedicargli un suo pezzo. Beh, il pezzo appunto messo da Giancarlo Susanna quella notte era Lifeless Town. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Di questo disco c'è anche una ricercatissima versione giapponese dove tutte le tracce sono registrate su un lato, mentre l'altro lato ha tutto un logo Violet Eves. C'è il famoso Obi, copertina diversa, ma il succo è medesimo. Grande musica proveniente dall'Italia, anche se qua non sembra. Nicoletta Magalotti alla voce, Franco Cafforio alla batteria. Violet Eves a Night Toys. I giri di synth di Leonardo Militi, mitico. Ciao Leo, viva! And happy birthday anche da Night Toys.

Che meraviglia, che incartata che mi sono dato, che meraviglia, Lifeless Town, la città senza vita. Incidental Glance, l'album dei Violet Eves. Che ritorna qui a Night Toys. Dopo quasi 40 anni la sua uscita. Che bomba ragazzi, che meraviglia, un piacere ritrovare qua i Violet Eves, indimenticati e so molto amati. Dal pubblico di Night Toys. E viva e viva, dico sempre, ogni tanto lo dico, perché delle volte lo dicevo in testa e in coda e qualcuno poi mi dice: ho mandato messaggi ma non rispondevi. Oggi puntata registrata, ma nuova di Zecca, 4 giugno 2026, questa è Night Toys, signore e signori. Andiamo a tirar fuori un disco del 1982 ed è per la Trinciato Forte Records di Salso Maggiore, la stessa che aveva prodotto il Cross EP. Il Cross EP degli Underground Life, piuttosto che il disco della Pattona, una cosa tipo pre-Not Moving, non so se c'era dentro Tony Face o qualcosa del genere. Così come i Chelsea Hotel. Tra parentesi, questo era il numero uno della Trinciato Forte Records. La band si chiamano Atrox, non quelli con la scritta tutta attaccata, ma quella coi punti, perché c'è un'altra band che si chiama Atrox, ma è Atrox. Invece questi è A-T-R-O-X. Ok? Quindi direttamente dal 1982 gli Atrox, ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Against the Odds. Belli gli Atrox. Che dischetto. L'altro è uscito per la Contempo, in più c'è un terzo disco che doveva uscire per Contempo, mai uscito. Esiste qualche test press che io non ho mai ascoltato, però dovrò cercarlo sul tubo. Intanto ce li ascoltiamo dall'album ufficiale, il loro primo.

Ah, eccoli qua gli Atrox, un pezzetto veloce veloce da leccarsi le orecchie, direbbe qualcuno. Anche questo un pezzo minimale e oscurissimo, direi.

Atrox and I Toys, un po' di minimalismo. Che ci piace sempre tanto, una facciata diversa della wave italiana anni 80. Quella più oscura, ma anche c'è pure quella più danzereccia. Ritorniamo sulla Riviera Cattolica. Stavolta andiamo a trovare gli amici Noia. E questo pezzo meraviglioso che si chiama The Rule to Survive, capolavoro su Italian Records, che mi piace proprio tanto. Loro mi piacciono veramente tanto, anche loro. Sono un paio di compilation belle, una addirittura su Ersatz Audio, che è della fine degli anni 70, quando sono palesemente vicini alle sonorità dei Kraftwerk. E poi per stabilire, grazie all'incontro con Oderzo, uno stile personale, quasi italo disco, anzi direi italo disco. The Road to Survive, Looking for Love, N-O-I-A, Noia, and I Toys.

Yeah, Looking for Love, Noia dalla Romagna con Amore, anche loro attivi tra, diciamo, dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80. Le ultime un paio di produzioni non proprio al top del livello, ma qui erano virati molto più commerciali. Non più prodotti da Oderzo, non più su Italian Records, ma tutta la saga Italian direi che è da avere. Poi con quel trucchetto, no? Quindi quel 12 pollici e il 7 pollici, al di là della durata, avevano anche tracklist differenti. Quindi di 2 o di 3-4 EP bisognerebbe avere entrambi. Non era solo dei Noia, ma anche per esempio Blue Room dei Killian Camera. Il 7 pollici ha una tracklist, il 12 c'ha l'extended version e non la radio, diciamo la edit, e qualcos'altro di differente sulla B-side. Mitici Noia, anzi N-O-I-A. The Road to Survive, Looking for Love, Italia Records, 1983. Adesso invece da una compilation che mi piacerebbe avere, anche perché è l'unica in vinile della fanzine VM, che uscì ai primi anni 80, dovrebbero esserci 5 numeri. Nelle precedenti c'erano legate cassette, per esempio ce n'è una dove c'è legata una cassetta dei Weimar Gesang con pezzi altrimenti reperibili solo lì, piuttosto che una degli Underground Life con altri tanti pezzi reperibili solo lì, averci. Si possono scaricare dal Bandcamp, se andate su Bandcamp VM. Con pochi soldi si può scaricare tutto il contenuto di quelle cassette e anche dell'unico album in vinile che era VM5. E in questa VM5, fra le varie band, c'è una band formata da un certo Francesco Caudullo che si chiamano Suicide Dada. I Suicide Dada, una volta sciolti, il Francesco Caudullo, si chiamerà Mada, troverà un certo Bunna e con gli Africa Unite faranno un altro tipo di storia che continua fino ai giorni nostri e prosegue anche. Quindi A Night Toys, da quell'album compilation VM5, Suicide Dada, Waiting for September, così si chiama il titolo. Quindi dal Looking for Love, chi cercava l'amore e chi aspetta settembre, probabilmente si era già rotto le balle dell'estate. E nell'82 non era calda come quella del 2026, che già esplosa incredibilmente.

Suicide Dada Night Toys, Waiting for September, così si chiama questa traccia che vede la voce. Del mitico. Come si chiama? Mada. Madaschi! Questa voce oscurissima. Non c'era niente di reggae qua, eh? Una bomba di traccia che si trova solo sulla compila VM5, scaricabile però dal Bandcamp VM. Tipo per 7-8 euro si può scaricare tutto il catalogo, insomma. Questa è Night Toys, ragazzi. Puntata registrata a Manuela di Zecca, 4 giugno 2026. Sono circa le 8 meno un quarto. Dico circa. Se non mandate WhatsApp, non mi vedete, ma questo è meglio, attraverso il canale Twitch. Ma ci potete ascoltare. In una puntata che spero vi stia piacendo. Me la sto proprio godendo questa cavalcata italiana un po' inusuale. E adesso andiamo a trovare a Torino i Suicide Dada, erano di Pinerolo. A Torino invece ci stavano i Chrome Again. Any Color You Like si chiama quel loro album bellissimo, uscito nell'85 ma poi ristampato da Analog nel 2011. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Wake Up Baby. No, Wake Up e basta. Sveglia. Questi sono i Chrome Again. E li ascoltate a Night Toys.

Wake Up, dicono i Chrome Again da Torino, 1985, Any Color You Liked. We Liked, scusate. Ogni colore che noi abbiamo amato. Any Color We Liked, ogni colore che amavamo. Vabbè.

quando la lasciamo questa musica? Che c'ho altri dischi qua, ma continuo ad aggiungere cose. Come ad esempio questi Central Unit. Loving Machinery si chiamava questo mini LP uscito nell'82 per Data Corporation. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama Saturday Night e Central Unit. Erano di Bologna o mi sbaglio? Ora vado a leggere. Non ricordo. Ma non importa la provenienza, qui è la bellezza che la fa da padrona. Ditelo ai vostri amici, c'è una trasmissione stupenda, si chiama Night Toys. E ciò che ascoltate qua, difficilmente lo ascoltate altrove.

Yes, yes, io. Allora, cosa ho messo? C'ho un bordello qua, Dio buono, pazzesco. No, perché ho acceso 2000, come si può dire? Ho acceso due computer, il CD. Non sapevo su che supporto ce l'avesse sto. Sul CD, ovviamente. Era nel Central Unit da Bologna. Veramente fighi, Saturday Night si chiama.

tratto appunto da Loving Machinery, così si chiama questo mini uscito nell'82 su Data Records, italiano ovviamente. Sono tuttora in attività, anche se ovviamente con altre sonorità, ecco, le queste sonorità le troviamo questo nell'album omonimo dell'83. Ci stiamo avvicinando alle 2 ore. Tanta bella altra musica da ascoltare. Ritorniamo su Italian Records e questo unico EP dei Dance Dance. Potremmo dire Dance Dance, ma invece è scritto così come si pronuncia: Dance Dance, D-N-S, cioè Dancy Dancy forse. Erano di Modena. Il lato B di questo unico 12 pollici l'abbiamo ascoltato più volte, si chiama Meaning of Words. Abbiamo ascoltato meno il lato A, che si chiama invece Life Got No Sense Without Love, e questi sono i Night Toys, il ritorno di Night Toys, a Night Toys, dei Dance Dance. Sta incartando un po', ma si sta facendo notte durante l'ora di registrazione, quindi mi incarto un po', e io qui registro sempre in orari notturni, tutto questo per voi.

Oh, il downer un po', no? Non è che mi si è spento il piatto. È un po' come Some girls are bigger than others, no? In questo caso invece che un calo di volume c'è un rallentamento del nastro. E vive viva! That's the music of Night Toy. Una bella bombetta anche questa, due tracce solo al loro attivo. Non mi risulta ci siano demo o roba nascosta, se non a casa loro. Bel pezzo ragazzi. Così come Meaning of Words. E adesso rimaniamo in casa Italia Records. Andiamo a trovare gli Hi-Fi Brothers, Hi-Fi Bros, che nel primo EP furono prodotti niente poco di meno che da Arthur Lindsay, dei DNA, la No Wave, eccetera, eccetera. Anche lì un mini album, un paio di 12, anche lì con 7 pollici con le tracce diverse. Ma il succo è qualcosa di dolce, nonostante il titolo di sto pezzo, che si chiama appunto Amaro. Hi-Fi Brothers, Hi-Fi Bros, a Night Toys. Punto Amaro! Scoccano le due ore di trasmissione.

Eccoli qua, mitici Hi-Fi Brothers, qui a Night Toys, che ovviamente ritornano come base, come dici, punto e mes, no? Il famoso liquorino, pum pum, punto e mes. Questi erano gli Hi-Fi Brothers, a Night Toys, un'ennesima produzione del Soro d'Erso. Mentre adesso andiamo a trovare gli amici Frigider Tango. Desiderio. E l'amico Stewie Dal Col. Ti ringrazio per l'album Modern Vintage Wave. Sperando di vederli live. Sorry, da queste parti o in qualsiasi altra parte, ma mi piacerebbe molto vederli. Per la prima volta dal vivo. Per me, per quel che mi riguarda, loro che aprirono anche i sound di Adrian Borland. La loro Modern Vintage Wave è tornata con questo album, registrazioni in italiano e in inglese, fatte dal 2008 ai giorni nostri. Gran bel disco, lo potete andare a prendere alla Pickup Records di Bassano del Grappa, sia in CD che in vinile, ma anche Audio Globe, mi pare. Non lasciatevelo scappare. Ascoltiamo il pezzo che ne aveva anticipato l'uscita. Si chiama Fierce. Questi sono i Frigider Tango, che ritornano spesso e volentieri con nostra grande gioia a Night Toys. Ancora se la comandano, e come se la comandano. Frigider rules, direbbero gli inglesi, ma lo diciamo anche noi in Italia.

Wow, wow, che meraviglia! Frigida Tango Fears, così si chiama questa traccia tratta dal loro nuovo album. Finalmente uscito Modern Vintage Wave. Dischetto niente male, ragazzi. Da avere come tutta la loro produzione centellinata, ma... come si dice? Escono quando hanno qualcosa da dire e quando escono fanno il vuoto.

frattempo mi è successo un bordello nel computer che spero non abbia inciso sulla registrazione, no, pare di no. Che fatica. Volevo mettervi un pezzo che adesso troverò, perché l'avevo messo e adesso lo voglio mettere, perché mi è andato tutto, anche perché poi l'ho scritto già nella scaletta, cioè nella scaletta che verrà pubblicata, per cui non posso esimermi dalla... perché non voglio fare cancellature e poi andare a riprendere tutta la situazione. Ecco qua, ho finalmente. Sorry. Il bello della diretta, che diretta non è perché siamo registrati. Però, puntata nuova di Zecca, 4 giugno 2026. Le 20 passate da poco. Ancora un'oretta in mia compagnia, anzi 50 minuti, vedo così dal timing. Quindi siamo circa le 20:10, 20:15. Questo per sentire il nuovo singolo di Lorenzo Fragiacomo, che mi ha mandato e ringrazio. Adesso ho programmato tutto, mi era saltata la pagina del computer, un bordello, nu burdella. E allora, sai, quando hai già registrato 2:10 di trasmissione, se mi salta tutto è un casino. Un conto è quando ti salta il primo pezzo, ecco, rifai. Ma in questo caso sarebbe un bordello. Anche perché sto registrando di mercoledì quasi notte e non ci sarebbe più modo di registrare questa puntata. Quindi saluto Lorenzo Fragiacomo e il suo Miti Caffè from Trieste. Se andate a Trieste, andatelo a trovarlo, Miti Caffè, il suo localetto, ma dall'epoca degli Spaiai non ha perso voglia e ispirazione per far musica. Questo nuovo pezzo si chiama Gatto in calore, eccolo qua che arriva nei Toys, Lorenzo Fragiacomo.

0: Eccolo qua Lorenzo Fragiacomo e il suo eccolo qua Gatto in calore. La prova davvero crooner. Grazie Lorenzo. Grazie per avermi mandato il pezzo, che avrei potuto trasmettere in anteprima giovedì scorso, ma essendo registrato ho avuto il pezzo e purtroppo ho detto purtroppo sono registrato. Sarebbe uscito venerdì, avremmo fatto una bella anteprima. E invece la mettiamo alla prima occasione. E non mancheremo di rimetterlo, Gatto in calore, Lorenzo Fragiacomo, Night Toys. Un amico, una presenza costante con i suoi progetti. Da Fragiacomo a Spy Eye a Lorenzo Fragiacomo, ogni nome è un qualcosa di diverso nell'approccio.
1: Sono un gatto in calore.
0: E allora fanno da sigla al nostro programma ormai da 9 stagioni. Il nostro programma si chiama così proprio per la loro canzone. Sto parlando dei Pale TV da Parma.
1: Sono quel che sono.
0: E bisogna mettere qualche altro pezzo.
1: Un animale impazzito.
0: Certo, Night Toys nella versione normale rework, oltre 350 puntate.
1: Io del fuoco appetito.
0: Però
1: io del fuoco appetito.
0: Stavolta ascoltiamo anche qualcos'altro all'interno della trasmissione. E quel qualcos'altro è sempre tratto dal album Blue Agents e si chiama Teutonic Night. Pale TV e Night Toys, la loro casa naturale, direi.

Yeah, eccoli qua i nostri. Aspetta, non fare così perché io voglio tenere la base Pay TV. Teutonic Knight, il cavaliere teutonico, un'altra traccia meravigliosa tratta da quel super album chiamato appunto Blue Agent. Pay TV, coloro che sono in qualche modo responsabili anche di questa trasmissione, che detengono il copyright sul nome, no? Night Toys. Siamo solo noi.

che a questo punto prosegue questa cavalcata delle sonorità belle e anche un po' più oscure degli anni Ottanta, con l'incursione di Casino Royale e Royale Lorenzo Fragiaco, anche Frigidaire Tango, anche se le sonorità ovviamente sono di Modern Vintage Wave. E allora, that's the music that we like. Andiamo a Firenze a beccare gli amici Pankow, quel pezzo meraviglioso che si chiama Guts di Neve. Pa pa pa, ce lo godiamo insieme. Yeah, yeah, wow, yeah. Guts di Neve. Wow! Night Toys! Wow! Dario Pizzetti con voi!

Guns N' Roses, eccoli qua, Punk Off, un EP del 1983, se non sbaglio, pezzone comunque, eh? Roar quasi, eh.

Ancora mezz'oretta in nostra compagnia in questa puntata di Night Toys, registrata ma nuova di zecca, per cui robina niente male, dedicata a tutta l'Italia. Volevo fare un po' metà e metà, ma poi mi sono fatto prendere la mano sperando di avervi fatto cosa gradita. Ma le sonorità sono quasi tutto fuorché italiche, così al primo ascolto, no? Andiamo a trovare qualche cos'altro di italiano, ma poco italiano. Si chiamavano Monuments e il loro mini album si chiama Age. Stato anche ristampato dalla Mannequin, e direi che se lo trovate è un acquisto da fare così ad occhi chiusi, quella bella lampadina quadrata in copertina. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Clock's Room, la stanza dell'orologio, Monuments da Torino, del grande Carlo Rossi.

Che meraviglia di pezzo questo, The Clock's Room, Monuments da Torino, il mini album che si chiamava Age, tutto nero con quella lampadina azzurra quadrata. Come si avvitava, perché c'ha pure la filettatura, difficile avvitare una lampadina quadrata. A meno che aveva il guscio, no? Diciamo così, la femmina che si, magari si apriva sul lato facendo poi aderire le filettature alla lampadina, perché una lampadina quadrata, cioè potrebbe esserci il cubetto quadrato per illuminare, ma avvitarla sarebbe un po' un casino. Vabbè. Sempre super queste sonorità. Sarà che siamo di quei tempi noi. Però ci sembra che non invecchino mai questi suoni, anzi molti vanno anche a ripescare in queste sonorità. Non l'indie italiano, purtroppo, che si è commercializzato anziché no. Anni zero indie vero, diceva Max Collini, insomma fino agli anni zero, poi qualcosa è cambiato. E magari chiamiamo indie cose che magari qualche anno prima non avremmo mai acquistato. Ce ne andiamo dalle parti di Milano con gli State of Art e la loro Dancing Station.

listening.

Uè, eccoli qua, comunque finisce, mi va così a cannone, aspetta che vado a prendere, oh, questo lettore CD mi fa un po' dannare. Così chiudeva Dancing Station, State of Art, mentre mi stavo intrippando a cercare un'altra meravigliosa traccia da mettervi. Ad arrivare slowly slowly alle ore 20, poco più, e le nostre tre ore di trasmissione. Fatemi poi sapere se la vostra, la trasmissione vi è piaciuta. Spero di sì, in questa cavalcata italica. Lascia fuori magari Litfiba, Diaframma, chi ha avuto una visibilità maggiore. E vi faccio sentire tutta questa bella qualità rimasta un pochino nel sottobosco, anche se chissà, conosce. Che non è un gioco di non è una, per dire chissà, conosce. Chissà di queste cose, sa anche di queste gemme. Chi non sa, spero che abbia apprezzato. Fatemelo sapere, eh? E poi vi interrogo. Potevano mancare gli eroi monzesi Underground Life? Assolutamente no. Questo album era del 1983, usciva per Suono Records, proprio nel momento in cui usciva l'Eneide dei Litfiba. Si chiamava The Fox, quasi un tributo a John Fox degli Ultravox, anche se in questo periodo non più Ultravox. John Fox doveva produrre Gloria Mundi, se non dimentichiamo, per vari motivi non riuscì, ma venne ringraziato sul disco e lo produsse poi Alberto Radius, se non sbaglio. Dicevamo l'album The Fox, ci ascoltiamo il pezzo omonimo, e questi sono gli Underground Life, a Night Toys ovviamente.

eccolo qua, The Fox, Underground Life, 1982 leggo, 82-83, quello era l'anno di The Fox, album e anche singolo, poi c'era il 7 pollici, Le Vol. Non lo ricordo benissimo. Grande Underground Life. Tipica classe di Giancarlo Onorato e Company. Qua non so se c'era ancora, se c'era già Enzo Onorato o se era ancora nei Fedi di Mage, sempre da Monza, perché loro due EP allora attivo. Non siamo andati in zona Pordenone, nello stato di Naon, dove c'erano grandi personaggi che ruotavano attorno al tequila, che non era un locale ma era un appartamento sfitto che loro usavano a mo' di sala prove e anche di così zona concerti, cioè sfitto era di proprietà, non so se di Ado Scaini o di Mix Xox, ma forse di Ado. C'aveva questo appartamento sfitto e divenne come un centro di aggregazione, perché poi a differenza magari di altri movimenti dove erano tutte band, cioè a Pordenone le band erano tante, poche, non si sa, molti non hanno mai fatto un disco, non c'è nessuna registrazione, per cui era proprio un movimento, e un movimento così nella periferia dell'impero era molto raro all'epoca. Una cittadina come Pordenone, come Mantova per esempio, ecco la mia città, che dà una direzione alla wave, al punk, al do it yourself italiano già dalla fine degli anni 70, appunto Hitler SS o Tampax e tante altre band, molte non sono neanche arrivate ai dischi, le famose compilation, quella un inverno a Pordenone, e quella con il campanile di San Giorgio, beh, Pordenone Taranto, e poi l'altra mitica compilation che si chiama IVSC 3, ma aspetta che lo devo, IVSCR 3, perché poi tutte le volte mi sbaglio e lo leggo male dicendo un po' di cose a caso, ma non mi piace dire cose a caso, e compilation IV3SCR, ecco, che era uscito per Italia Records, non aveva avuto un grande successo perché erano registrazioni dell'81 e uscirono solo nell'83, quando il movimento era già un'altra cosa, ecco. Che lì dal 78 all'81, 82 proprio era il massimo, già si era affievolita la cosa, il servizio quello su Mr. Fantasy era dell'81, insomma hanno lasciato bei ricordi. Però questa band si chiama 00101100001001, tra parentesi Cancer, non è un IBAN ma è il titolo di una band, forse per quello che poi ha avuto pochissime registrazioni, anche per la difficoltà di ricordare questo numero binario. Infatti io dico 00101001001, li dico un po' a caso, anche se la sequenza che vi ho detto prima è quella giusta, ma poi ve la ripeto a fine pezzo. Il pezzo, manco a dirlo, si chiama Naonian Style ed è proprio lo stile dello stato di Naon. In questo disco poi c'è anche la piantina, la moneta, l'esercito, insomma tutto sull'ipotetico stato di Naon. Ce l'ascoltiamo in musica, a Night Toys ovviamente.

Che viaggione questo qui degli... di questo numero binario che all'epoca l'IBAN non esisteva, adesso sembra veramente un codice IBAN. 00101000000100011 cancer. Naonian style, lo stile naoniano, a Night Toys. Mitica Pordenone, quelle band meravigliose, Walt Disney, tante altre, vi ho detto, no, Andy Warhol, Banana Technicolor, insomma tante ce ne sono. Feci tanti diversi anni fa una puntata dedicata, la vorrei rifare magari con un'ospitata particolare. Magari un protagonista di quegli anni. Vediamo con la prossima stagione, perché questa siamo agli sgoccioli, diamo in estate, è più una cosa d'autunno. Nel frattempo, a proposito di Pordenone, questo... Altra band che si chiamavano Futuritmi, fecero un EP nell'84, poi 5 anni di vuoto prima dell'album Epitafio, che si chiamava, con un titolo orribile, che si chiamava Il bambino che baciava e Marameo alla morte. Alla batteria c'era Gianmaria Cusani, alla voce c'era Davide Toffolo, che poi hanno avuto fortuna con altre band, quali, nell'ordine, Prozac Plus e Tre Allegri Ragazzi Morti. Il pezzo che andiamo a ascoltare si chiama 10 minuti di limbo. Futuritmi, 1989. Il Complotto era già morto da mo', ma la musica bella resta.

Che bel pezzo questo, ragazzi. Futuritmi, 10 minuti di limbo tratto da quell'album che si chiama, bruttissimo titolo, Il bambino che baciava e Marameo alla morte. Anche la copertina è piuttosto brutta, ma il succo è molto molto carino, come potete ascoltare. Dai, ancora un paio di tracce, ragazzi. Andiamo a Milano. Questo era il demo degli Obscurity Age, che era uscito sulla fanzine Amen, la stessa per esempio del demo dei Ritmo Tribale o dei Far, F-A-R. Vedi, ecco, oggi mancavano i Far, ma siamo arrivati praticamente alla fine. Questa è un'altra traccia e ci salutiamo. Anche perché abbiamo raggiunto le 3 ore. Ma dopo di noi c'è la playlist, siamo l'ultima trasmissione della giornata. Quindi quando siamo registrati possiamo sforare un pochino. Lo facciamo appunto con gli Obscurity Age da Milano. Avevano fatto un mini album e questa cassetta appunto per la fanzine Amen, recentemente ristampata in vinile. Il pezzo che ci ascoltiamo è del 1984 e si chiama False Illusioni.

Obscurity Age da Milano, False Illusioni dal 1984, un pezzo tratto dal loro demo. Poi, come vi dicevo, fecero anche un mini album. Tutta lì la roba stampata degli Obscurity Age. Questo demo recentemente ristampato in vinile dagli stessi che hanno stampato il disco dei DHG. Questa vita documenti da avere assolutamente. Oggi abbiamo fatto un viaggio abbastanza inusuale nella wave italiana degli anni 80, con anche incursioni anni 90 di Casino Royale, piuttosto che nel 2026 con il nostro Lorenzo Fra Giacomo. Mentre tutto il resto proveniva dagli anni 80. Ah, e anche il nostro Lisfranco, ovviamente. Perché leggo Lisfranco e penso agli anni 80, ma Lisfranco, oltre che negli anni 80, è attivo anche in questo nuovo millennio. Il nuovo album, appunto, è appena uscito. Si chiama I Seize You. Mandatelo prendere dal Fulvio Nazionale. Grazie. Grazie, Fulvio. Programmiamo anche una bella intervista insieme. E quindi dicevo, una cavalcata inusuale iniziata dal nuovo disco di Lisfranco, e a parte le incursioni di Casino Royale e Lorenzo Fra Giacomo, dai Kirlian Camera, Victrola, Intelligence Department, 2 più 2 uguale a 5, Winterlight, Violet Eves, Atrox, Suicide Dada, un sacco di bella roba. I nostri Pay TV con un'altra traccia e non solo Night Toys, Punk of Monuments. E vabbè, chiudiamo con una traccia mitica, li abbiamo nominati prima a proposito dei 2 più 2 uguale a 5, sto parlando dei Jeunesse des Voix. Chiudiamo con questa hit, sai, si chiude sempre con una hit, e questa è una hit, la era e come. Era presente sulla leggendaria compilation Body Section, e altrimenti solo su una cassettina. Anche loro proprio dischi veri e propri, zero. Vi dovete prendere quel Milano Wave uscito per la Spitle, dove ci sono State of Art, una piccola compila di quattro band milanesi. E dicevo, eccoli qua, aspetta, no, non andare indietro, è che devo, eccoli qua. No, perché mi fai così? Mi fai arrabbiare, io non voglio sentire, vabbè, mettiamo qualcos'altro, va bene così, giusto per non avere il fondo che non mi piace. Sì, solo avevano fatto solo una cassetta di tre pezzi dell'82 e poi, appunto, la presenza sulla compilation, su varie compilation di questo band, di questo pezzo incredibile che si chiama Gift of Tears. Chiudiamo così questa puntata di Night Toys, sperando di avervi fatto cosa gradita con questa scaletta. Nessuna richiesta, ho fatto tutto io. E ogni tanto ci vuole così per farvi un effetto sorpresa, no? Lo stesso effetto sorpresa che piace al nostro Matto. Ringrazio, ma vi ringrazio tutti quanti da nord a sud, voi sapete chi siete, ho sforato di brutto e c'è ancora questo pezzo che si chiama Gift of Tears e appunto si chiude sempre con una hit, e questa lo è davvero. E quindi appuntamento alla prossima settimana, giovedì 11 giugno, sempre dalle 18 alle 21, assieme al nostro NDJ, è una puntata dedicata un po' più pop, ma sempre anni 80. E quindi fate i bravi. Il podcast lo trovate subito online, appena finita la trasmissione. La replica domani, il venerdì, sempre dalle 18 alle 21. Ci sentiamo giovedì prossimo. Vi voglio bene, fate i bravi. Ciao, un bacio grande. Grazie sempre, eh? Grazie di essere sempre all'ascolto. Adesso metto anche i titoli, così avete il podcast completo. E al netto delle mie pronunce brutte, sapete cosa ho messo. Ciao, a giovedì prossimo. Kiss!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Bene, eccoci qui e ci ritroviamo. Alessio Damaccioni, Gabriele Busti. Ciao Gabriele, appunto ben ritrovato dopo una settimana di stop alle diete. La settimana scorsa abbiamo mandato in onda una replica e come avete visto, insomma, sul canale YouTube di Radio Città Aperta non avete trovato il consueto upload settimanale di Antitesi. Questo è l'episodio 26. Dite perché non avete fatto Antitesi? Perché avete lasciato il vostro pubblico orfano di questa bellissima, di questo bellissimo approfondimento? Perché eravamo impegnati a seguire le vicissitudini, sto per alleggerire il tono, le vicissitudini di un noto centravanti serbo militante della Serie A italiana, che però poi, vabbè, no, sto scherzando, sapete che se io e che Busti
1: Ci ha salutato.
0: siamo militanti juventini, capito? Detto questo, a parte le stupidaggini, in realtà sono successe tante cose da commentare in queste 2 settimane. Effettivamente, il tuo punto di vista ci è un po' mancato qui a Città Aperta. Recuperiamo subito, ma poi gli eventi incalzano. La prima cosa che ti chiedo può sembrare banale, l'abbiamo citata più volte, no? Parlo dell'europarlamentare Pina Picerno che ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. Allora uno dice, vabbè, fra tutto quello che succede e Trump e la Russia e quello e quell'altro, voi vi occupate di Pina Picerno? Però secondo me non è così sciocco ragionare di questa notizia, che può sembrare una notizia di secondo piano, perché a parte, diciamo, lo spazio che la stessa Picerno si è ritagliata con un attivismo e un presenzialismo importante, soprattutto in merito alla vicenda russo-ucraina, no? Però non parliamo, non lo so, della von der Leyen, ecco, diciamo per livello, magari come competenze lei magari è come la von der Leyen, non lo so. Però è significativo il fatto che lei si uscita dal PD, perché mi permetto, Gabriele, di citare una tua citazione social, ok? Per aprire un
1: Prego.
0: pochino questo dibattito, che non è farina del tuo sacco, ma di Marcella Maute, che non conosco personalmente, però è interessante. Scrive Marcella Maute su Facebook: perché mi addolora l'addio di Pina Picerno? La ricostruzione dell'imene del PD, punto 1. La fuga della Picerno aiuta il PD a millantare una sorta di cambio di rotta. Gli esperti di marketing l'avranno ritenuto necessario. L'operazione serve a nascondere agli elettori il vero dato: il PD è il partito dei grandi poteri e dell'Unione Europea e il più leale garante dell'anglosfera. 2. I segretari li scelgono gli iscritti. La linea riformista ha vinto il vero congresso del PD, quello dei tesserati. La Picerno, in caso di vittoria, era stata indicata da Bonaccini come sua vice. Gli iscritti al partito avevano scelto questo tandem. L'astuto Franceschini, per depotenziare la forza attrattiva dei 5 Stelle, decise che era venuto il momento di lanciare il prodotto che i Democrat americani avevano preparato per noi, la Schlein. Punto 3. I valori del Lingotto. Il manifesto valoriale del PD non è mai cambiato, è stato lievemente integrato, resta la carta stilata da Veltroni nel 2007 che propone un partito neoliberista, filo atlantico, secondo la dottrina della terza via Blairiana, no, decorato da infiorescenze pannelliane. La Pina è orgogliosamente fra i fondatori della casa madre. Tutti insieme appassionatamente. Punto 4. Pina Picerno andrà con Calenda, come fece mesi fa la Gualmini. La Madia ha scelto Renzi, Fiano tituba. In ogni modo, alla fine, tutti uniti a Vinti come leader al PD. Per la von der Leyen, per il riarmo europeo, per l'esercito europeo e per l'ultima cessione di sovranità. Tutti insieme verso gli obiettivi fissati dall'Eliz. Comunque, la Pina ha avuto solo la colpa di gridare sgraziatamente le stesse parole che gli altri PDini sussurrano. È esattamente ciò che penso. Cioè, al netto delle posizioni della Picerno, politicamente per me, insomma, sì, diciamo, lontane da me, lontane dalla mia visione, però, sai, l'impressione che avvicinandosi le elezioni, avvicinandosi il campo largo che dovrebbe essere, numeri alla mano, attrazione piddina, ma pare sempre più attrazione contiana, no? In qualche modo, cosa meglio di come si posso dire, left washing, vogliamo chiamarlo così, un left washing eliminando gli elementi di maggior contraddizione. Infatti, nel post perfetto viene citata la Picerno, viene citato Fiano, che crea un cortocircuito con quella base del PD che, secondo me, incredibilmente, perché esiste Gabriele, una base, un pezzo di base elettorale del PD che incredibilmente vota PD pensando di votare a sinistra. Siamo
1: Quindi c'è
0: d'accordo con me?
1: questo 18% di elettorato che pare che voterà PD praticamente a prescindere da qualsiasi questione, pare che voti PD sulla base di alcune proprie idealità che sono sicuramente riconducibili alla sinistra, ma è così, cioè veramente provo molto fatica a cominciare questo discorso. Io ti propongo di ritornare un attimo indietro al referendum. Il referendum,
0: Certo.
1: molti elettori meloniani non sono andati a votare, il referendum sono andati a votare tutti coloro che manifestano insoddisfazione crescente per le difficoltà economiche connesse col periodo. Quindi è stata una sconfitta del governo, una sconfitta meritata, una sconfitta forse anche annunciata, per certi versi sì, per certi versi no. Fatto sta che 2 giorni dopo Conte ha detto che non avremmo mai rinunciato, che non saremmo mai tornati indietro a chiedere il gas russo. E quindi ha ristabilito le coordinate, diciamo, del nostro vincolo esterno in relazione alla guerra di Ucraina in modo netto. E se lo ha fatto Conte, vuol dire che l'ha fatto l'elemento più radicale di tutto quanto il campo largo, ovvero il campo che si candida a succedere la Meloni. Dalle altre parti abbiamo avuto, dal PD e dagli altri cespugli, abbiamo avuto da tutti i cespugli, sia al riarmo tedesco, sia alla guerra di Ucraina, né alla condanna, alle sanzioni per Israele, perché poi in tutte le votazioni in ambito europeo ci sono state defezioni abbastanza clamorose. E il risultato è stato quello che abbiamo visto anche alle recenti amministrative, che insomma questa vittoria annunciata, questo tripudio della grande sinistra che finalmente avrebbe rivalso sulla destra meloniana, è praticamente quasi evaporato. Pare quasi che non gliene freghi niente. Se non gliene frega a loro, non ho capito cosa deve fregarmi a me di questa gente, perché davvero io non so veramente cosa pensare. Io credo che l'evento Picerno si inserisca in un riposizionamento solo tattico, che anzi un riposizionamento tattico che è tale proprio per scongiurare qualsiasi idea di posizionamento strategico alternativo. Secondo me tutti i poli, tutti e due, entrambi i poli hanno all'interno delle forze che mirano al pareggio. E quindi questa è la mia
0: Delle
1: teoria,
0: forze che
1: questa è
0: mirano
1: al sostanziale pareggio alle prossime elezioni, in modo
0: per
1: da andare a un governo
0: oh.
1: no, di unità nazionale, perché poi c'è anche l'elezione del Presidente della Repubblica e quindi Mario Draghi pare sempre scaldarsi, diciamo, pare
0: Ancora?
1: sempre
0: Di nuovo
1: pronto.
0: lui?
1: Eh sì. Eh sì, a meno che non succeda qualcosa di diverso in ambito internazionale europeo, c'è cioè lui sicuramente. Beh, insomma, i poteri che stanno dietro alla politica italiana questo vogliono che noi altri ci leghiamo ancora di più mani e piedi, che diamo rassicurazioni agli investitori che noi non cambieremo la linea e quindi proseguiremo nella strada del riarmo e via dicendo. Diciamo un po' sempre le stesse cose, ma co di cosa dobbiamo parlare altrimenti? Io non riesco veramente a capire, cioè il sistema sta rendendo impossibile anche solo il vaneggiamento dell'esistenza di un'alternativa alla situazione odierna, che è una situazione in cui le persone sono in difficoltà economica ed esistenziale, anche perché nel frattempo tutto procede verso la privatizzazione di qualsiasi ambito esistenziale. Non è solo un peggioramento economico generico quello che vediamo davanti. Il peggioramento economico è dato perché la gente spende i soldi per la sanità privata, perché la gente non ha più praticamente strumenti, perché la scuola è ridotta malissimo e io credo che tra poco verrà sventrata. Se arrivasse davvero un governo di unità nazionale, io credo che davvero chiuderemo baracche e burattini e faremo i conti, la svendita finale di quel poco che ci è rimasto di fare. Quindi, a mio avviso, la paura principale è quella, non, cioè, insomma, diciamo delle banalità. Se Conte avesse fatto baluginare un'alternativa reale immediatamente dopo il referendum, oggi il Movimento 5 Stelle viaggerebbe, credo, stabilmente al 30% della posizione. Avrebbe ricreato, diciamo, un'opposizione popolare, reale, reale e popolare all'andazzo generale. Ma non è nemmeno un caso che Conte non l'abbia fatto. Il ruolo di questa persona, insomma, di questo personaggio, di questo politico, l'abbiamo già descritto molte volte. Tutto lascia pensare che anche Conte sia stato proprio mandato lì per cucire, allargare, restringere, per modulare secondo dettami che probabilmente i nostri politici non comandano più. Non comandano più. A me quello che è successo dopo il referendum sembra veramente, veramente percepibile come un altro diktat. Gli hanno proprio detto: state fermi, avete vinto, non avete vinto niente. Ha vinto fondamentalmente il partito del Presidente della Repubblica, che è il partito che sta diciamo indirizzandoci verso questo esito, che poi ecco, è un esito che comunque si è sempre verificato. Possiamo dire che anche il governo Meloni ha soddisfatto quasi per intero, diciamo, le richieste dei nostri aderenti, ma non mi vorrei dilungare, ti ripasso la palla perché comunque Pina, beh, Pina è un personaggetto abbastanza tipico, sarebbe il caso di perderci le due parole, no?
0: Ma sì, diciamo, diciamo che una categoria io le riconosco, che è la coerenza. Cioè, lei non ha smesso per un solo istante di, sostanzialmente, per quello che io l'ho sentita commentare praticamente soltanto di Ucraina, diciamo, non ho sentito altro. Mi è stato detto che è intervenuta in maniera un po', però non lo so perché non, sulla questione, diciamo, Israele.

0: Quando a un certo punto Smodric è diventato e Bengir sono diventati i demoni, no? Che imprigionano il democraticissimo Stato di Israele in questa situazione, perché poi no, le ultime, diciamo, il metaverso si muove sempre in corrispondenza di questi equilibri. Il metaverso cerca sempre di presentarci una visione della realtà che possa essere un minimo accettabile a questa gente, ma insomma, vabbè.
1: Della figura dell'apicerno, lei come, che ne so, Kaya Kallas, che no, queste figure qui che avevano questa posizione di totale intransigenza, no, nei confronti della Russia, per cui veramente l'unico esito possibile sarebbe stata una resa della Russia, una restituzione di tutti i territori ucraini, compresa la Crimea, cioè cose fantascientifiche, ma non perché io sia contento che la Russia abbia conquistato o meno la Crimea, ma perché lo stato delle cose, l'analisi geopolitica della realtà dei fatti, ma neanche geopolitica, l'analisi dei fatti proprio fattuale, no? Mi faceva apparire questo tipo di tesi esclusivamente propagandistiche volte ad accelerare delle dinamiche che poi sono quelle che tu hai detto, di cui parlavamo prima, cioè il fatto che, ma tutte ne parlavamo off record, ne parlavamo in riunione, cioè tutti questi soldi che stanno investendo i paesi europei in armi, ma se sta guerra non si fa, se l'Ucraina non continua a combattere, che fine fanno, no? E allora uno dice, ma cioè, perché, cioè, io a un certo punto davanti ai miei occhi si è, da diversi mesi a questa parte, si è sviluppato un meccanismo gigantesco, è apparso, ma nella sua complessità, sai quando tu vedi i pezzetti delle cose, no? Poi lo vedi tutto insieme, che un meccanismo che lavorava, no? Immagino una gigantesca macchina steampunk a vapore che parte e accelera sempre di più, che portava questo continente inevitabilmente ed inesorabilmente alla conclusione che una guerra con la Russia fosse inevitabile, ma non perché la Russia stava generando una pressione militare ed economica insostenibile nei confronti. No, perché. Questo era il motivo che ti dicevano. Lo vedi, il drone che è caduto, poi una volta era un drone ucraino, una volta non si sa che era, l'altra volta in Romania, settimana scorsa, che la tensione è salita tantissimo, era un drone che era stato mandato a operare in zona di guerra, cioè ai noi in Ucraina, ed era cascato poco dopo oltre il confine. Cose che possono succedere, no? Io, leggendo quella notizia, per quanto io tenda, diciamo, a mantenere un totale equilibrio analitico, dico, ma è possibile che l'offensiva russa nei confronti dell'Europa inizia con un drone che precipita in Romania, cioè neanche che bombarda la Romania, che precipita in Romania, no? È talmente tutto inverosimile che è chiaro che a fronte di questa notizia poi viene fuori il reale meccanismo. Come si fa a risollevare l'industria pesante europea che sta soffocando, soffocando sott'acqua con le due mani che la tengono sotto, no? L'enorme qualità che cresce e potenza numerica dell'export cinese, no? E l'Europa stessa che si suicida, si tiene la testa sotto da sola, no? Con tutte le scelte in ambito energetico fatte negli ultimi anni. Ecco, quindi a un certo punto io ho iniziato a vedere sparse sul mappamondo, sulla cartina dell'Europa, in tutti i paesi, soprattutto nei paesi più vicini al confine con la Russia e anche in Italia, queste figure che spingevano fortemente per un atteggiamento di totale intransigenza nei confronti di un'idea di dialogo, no? L'apicerno, noi abbiamo anche per esempio Carlo Calenda, che non ne abbiamo parlato anche, che non accettano alcun tipo di discussione rispetto, che per carità, se tu dici, per me Putin è un antidemocratico, ok, vabbè, sì, io sono d'accordo, è un antidemocratico, per me poi il regime di Putin non è auspicabile da noi, dico, ok, va bene, ma da qui a costruire un assunto politico che coinvolge un continente intero e che ha come esito finale lo scontro diretto con una potenza nucleare, tra l'altro, beh, questa cosa l'ho sempre vista come ti posso dire? Mi è un po' scappata di mano la situazione, no? Mi sono

0: ritrovato fra le mani questa macchina che comunque, volente o nolente, è potente, mi sta sfuggendo di mano. Non so se è chiaro il mio ragionamento, perché
1: È molto chiaro, ma non so veramente come risponderti perché sinceramente la reduzio ad Hitlerum della questione russa e di Putin sono l'armamento principale di tutto ciò che sta succedendo. Il riarmo tedesco è reale, la militarizzazione della società è abbastanza reale, l'ipotesi di una guerra diretta con la Russia è incredibile e ridicola e sono d'accordo con te, però ogni occasione è buona per alimentare il senso di un'escalation. Evidentemente in quella direzione sono investiti degli interessi enormi che mirano comunque a consolidare, diciamo, a far abituare probabilmente la popolazione all'eventualità che le cose possano andare in quel modo lì. Io non so che cosa dire, tornando alla nostra eroina, la Ficerno è una passionaria maccartista e gotica che insomma, sì, attraverso i suoi social e tutti i mezzi mediatici di cui può essere in possesso alimenta, diciamo, una visione per cui è chiaro, noi siamo davanti a una specie di demonio, di un despota che non si fermerà, di un emissario di un impero del male. Siamo ricaduti tranquillamente dentro il maccartismo degli anni 50. C'è una questione che, russa, che è una questione probabilmente addirittura antropologica, secondo queste visioni. È una questione antropologica e, non, e in base alla volontà di potenza di questo demonio, l'Europa è sotto scacco mortale. Cioè, quindi la sua sarà una battaglia per la vita. Sostanzialmente, se non ci fosse la Russia e l'Ucraina, non avremmo nemmeno un obiettivo per l'Unione Europea. Insomma, questo è la realtà, non si sente parlare di nient'altro. L'obiettivo passato dell'Unione Europea era quella di autoalimentarsi un mercato del cambio energetico, legato al cambiamento climatico, quindi crearsi un parco macchine. Insomma, la produzione di un parco macchine elettriche che potessero servire i suoi abitanti, ma questo è un dato già, che è già stato superato. Le macchine cinesi sono molto più economiche e saranno loro a invadere il mercato al posto nostro. Quindi, non, dopo diciamo, le durezze ideologiche dell'agenda 2030, l'Europa non ha sparato più un colpo. Fondamentalmente, non sappiamo più nemmeno perché siamo qui. È ritornato il monetarismo più rigido dopo gli anni del Covid, quindi siamo ritornati in quelle sacche lì, in cui comunque ci sono i parametri da rispettare del rapporto deficit-PIL, ma non abbiamo niente da dire. Io sono abbastanza sconfortato, non so quale sarà l'esito, so che comunque sia l'esito dell'escalation è legato al destino in realtà ultimo dell'Unione Europea, che è quello della Germania, del malato storico, cronico della Germania, che in pochissimi anni si è visto distruggere tutto la sua struttura di locomotiva d'Europa, di faro dell'Europa politico e, ahimè, no, economico e, ahimè, politico, perché mi ricordo i dettami della Thatcher, della Germania gigante economico nano politico. Che lì sono stati creati dagli americani entrambi. Il fatto è che la Germania, con la rinuncia al gas russo, non ha più modo di alimentare il surplus commerciale che le rendeva possibile vendere i suoi prodotti negli Stati Uniti. E quindi, il riarmo e la riconversione sono stati per adesso gli unici orizzonti che vediamo. Ma questo riarmo e questa riconversione hanno bisogno di un clima di tensione che deve essere alimentato pedissequamente ogni giorno. Appunto, l'hai detto benissimo, chiaramente. Il primo drone ucraino che arriva, il primo drone ucraino, il primo drone russo che arriva in Romania, e poi ovviamente si sapeva, si viene a scoprire solo 3 giorni dopo che era una false flag. Ci sono questi stercorari, questi avvoltoi che si ammanza, avventano sulla carcassa e rinsaldano questo clima. E l'ultima cosa che ti dico su questa reduzio a Hitlerum, cioè io sono molto stanco di farmi vedere le mie differenze con Putin, con il regime di Putin, perché comunque tu sai benissimo, cioè l'hai detto tu stesso, sono cose ridicole, sono questioni assolutamente ridicole. Non siamo dovuti a giudicare tutti i 200 capi di Stato del mondo ogni volta che apriamo bocca, non siamo dovuti a fare tenuti a fare nessun tipo di distinguo. La guerra con la Russia è insensata perché la Russia ha 140 milioni di abitanti e sono in diminuzione demografica e ha un territorio che è almeno 3 volte l'Europa e non ha pieno di materie prime. Non c'è nessun motivo per cui la Russia abbia bisogno di aumentare la sua superficie. La Russia ha l'unico motivo di ricacciare la NATO. Perché nel 1990 a Gorbaciov era stato promesso che la NATO non si sarebbe espansa, e invece adesso la NATO, che è un'alleanza militare nata contro l'Unione Sovietica e la Russia, la NATO è alle porte della Russia in ogni modo. E quindi c'è poco da dire. Qualcuno ci ragiona ancora. Putin avrebbe ancora potuto evitare l'aggressione all'Ucraina, al di là dei modi per cui l'ha fatta. Io non so rispondere, so solo che nei 2 anni precedenti ha scongiurato in ogni sede internazionale che l'Europa prendesse una posizione in merito al riarmo dell'Ucraina e alle esercitazioni che erano state fatte, e l'Europa ha volontariamente glissato. Dopodiché Zelensky, subito dopo, 20 giorni dopo la fine della guerra, aveva riproposto un accordo con i russi, e questo accordo è stato fatto saltare in Turchia dagli emissari inglesi e europei, che sappiamo, anche se questa è una versione che ancora viene avversata. Dopodiché c'è il Nord Stream. Il Nord Stream, io credo che getti la parola fine, cioè l'Europa, se non mantiene alta la tensione sul fronte ucraino, non ha sostanzialmente, a quello che io posso aver capito, una ragione di essere, una missione che possa andare oltre alla mera conservazione di un esistente che vede le classi popolari sempre più in difficoltà. Scusa la concione, ma che ti dico? Questo qui mi sento di dire.
0: E poi una cosa che mi fa veramente sempre un po' ragionare è che, diciamo, qual è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della crisi, della locomotiva europea, cioè la Germania? La crisi energetica, no? La crisi
1: Certo.
0: energetica è stata quella che ha, oltre a, diciamo, scelte sbagliate, cioè, però. In generale, la politica del Green Deal europeo declinato in quel modo è stata un problema da gestire per l'industria pesante europea senza dubbio. Però, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la crisi energetica. Crisi energetica innescata da cosa? Innescata da aver rinunciato al gas no, e all'energia russa a buon
1: Ecco,
0: mercato.
1: sì.
0: E quindi si va a creare questo controcircuito per cui tu rinunci. Allora, ti fai, diciamo, mettere i piedi in testa totalmente agli Stati Uniti che ti impongono la crisi russo-ucraina, perché non dimentichiamoci si fotta l'Europa di Victoria Nuland, che era l'inviata di Barack Obama, mi pare, sì, nel 14, no? Nel cercare di trasformare Euromaidan per quello che era in una sorta di colpo di Stato, perfettamente riuscito. L'Europa all'inizio c'era ancora Angela Merkel. Cercò di porsi come elemento, no, in qualche modo, balbettando certamente come elemento di dialogo, fu fatto di tutto perché affinché questo non fosse impedito. L'Europa poi si è appiattita completamente sulle politiche imposte dagli Stati Uniti. In questo caso il primo Trump passò abbastanza, diciamo, silente, io non me lo ricordo, insomma, che intervenne molto, in maniera molto roboante sulla questione russo-ucraina. Biden rilanciò appieno il progetto anti-russo. L'Europa si appiattì completamente a queste posizioni. La crisi energetica divenne poi strutturale con la guerra. Sparì completamente del tutto, quasi del tutto la possibilità di rifornirsi di energia russa. E per risolvere quindi questa crisi innescata dall'ignavia politica e poi dalla totale sottomissione al punto di vista statunitense dell'Europa, è necessario trasformare l'economia europea in un'economia di guerra. A me sembra una consecutio di eventi veramente folle, surreale.
1: So, è un delirio, ma tu lo sai se c'è in Italia qualcuno che si sta attrezzando in sede popolare elettorale per contrastare questo? Ci sono dei tentativi, ci sono,
0: Sì, ma sono
1: ma
0: purtroppo
1: cioè,
0: irrilevanti dal punto di vista numerico.
1: esatto, non se ne può parlare, non c'è una forza politica che possa farsi carico di questa situazione. Tanto più che poi, ecco, appunto, l'hai detto all'inizio trasmissione tu, noi altri siamo molto lontani da un sentimento antirusso o antisovietico. Non abbiamo avuto nel Novecento, ovviamente, gli esiti che hanno avuto le repubbliche dell'Est Europa, e non abbiamo avuto una storia lunghissima di collaborazione che addirittura fu famosa quella, no, durante il regime fascista, che continuò a comprare burro e cannoni dall'Unione Sovietica staliniana, nonostante, ovviamente, no, la frattura ideologica,
0: Per
1: è
0: poi
1: continuata.
0: invaderla, per poi invaderla con Hitler.
1: Ecco, esatto, è continuata, vabbè, questo, insomma, è continuata negli anni della Prima Repubblica in modo splendido, con la Fiat che ha gli stabilimenti a San Pietroburgo, e con, insomma, la produzione è continuata in modo continuo e continuativo. Non c'è un sentimento antirusso che domina gli italiani. Sicuramente c'è una maggioranza della popolazione che ritiene, insomma, Putin un criminale politico, perché comunque sia, ci sono delle ragioni, ci sono state delle ragioni anche per pensarlo, ma c'è stata anche e soprattutto un'attività di propaganda assidua, perché potremmo discutere sulla definizione di Putin come criminale politico, ma ce ne sarebbero, diciamo, stati molti altri a cui affibbiare questa definizione, e che però rimangono sempre sotto traccia, insomma.
0: Ah, ma
1: Non è
0: infatti a me Gabriele ha sempre fatto molta specie la grande ipocrisia. Il doppiopesismo è emerso clamorosamente con la questione che è arrivata un anno dopo, è arrivata un anno e mezzo dopo, cioè dopo il 7 ottobre, quando Israele ha trasformato un'azione brutale subita nell'ottima occasione per mettere in scena uno dei più grandi massacri della storia più recente, il comportamento diametralmente opposto tenuto nei confronti della Russia e nei confronti di Israele, che voglio dire, ma lasciamo
1: Fatti
0: perdere
1: dire
0: Israele,
1: qualcosa.
0: perché Israele uno va a toccare, anzi, ormai non è più così, però vai a toccare il tabù. Ma i rapporti nostri stretti, anche come nazione, come Italia, con per esempio l'Arabia Saudita, no? L'Arabia Saudita è una democrazia compiuta in cui i diritti delle minoranze, delle donne sono assolutamente, mi pare proprio di no.
1: Il
0: Eppure,
1: nuovo rinascimento di Matteo Renzi, no?
0: e
1: Che
0: quindi.
1: dopo essere andato a prendere milioni di euro lì, è venuto a dirci che dovevamo assolutamente avere fede e fiducia in Bin Salman, perché lui, perché non era vero. Tutte quelle storie sulle donne che non possono nemmeno guidare non erano vere, che in una teocrazia sostanziale, senza nessuna possibilità di assemblearismo in alcun grado, noi dovevamo comunque riporre fiducia. Ma è vero, sembra assurdo, ma insomma, siamo in questo ambito, in questo clima, da 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le letture che sto facendo in questi giorni mi stanno, insomma, ecco, dando molti dati che vanno in questa direzione. Esiste un universo di carte, di segni, di parole, di idee che deve circolare sopra la nostra testa per, diciamo, garantire il consenso ai decisori che stanno sopra di noi. È così, è così. Viviamo in un assetto di propaganda continua. Io, guarda, non sono così ottimista come te quando tu distingui, almeno fino a qualche tempo fa, perché a tuttora Israele ha una potenza nei nostri media incredibile. Oggi, proprio 2 minuti fa, ho controllato Giorgio Bianchi, un titolo della stampa in cui il casco blu non viene ucciso, ma perde la vita, nel titolo di prima pagina della stampa.
0: Ah
1: Ok?
0: certo, sì,
1: Beh,
0: questi trucchetti penosi
1: senza
0: dell'informazione italiana,
1: contare tutta
0: sì.
1: la querelle che c'è stata, brodosissima, inutilissima, pesantissima, su Henry De Luca, su Francesco De Gregori, sulle loro posizioni, che poi va a sconfinare in disquisizioni sul ruolo dell'artista e tutto qua. Insomma, una querelle veramente stancante, però io credo che sia legittimo avere, diciamo, il sentore del pericolo quando appunto ci sono questi distinguo, perché non sono distinguo disinteressati. Se ci entro per un secondo, le parole di De Gregori io le avrei controfirmate in qualsiasi altro ambito, sull'autonomia dell'artista e sulla stucchevolezza di queste prese di posizione degli artisti in ogni ambito dello scibile, come se fossero dei cantanti a voler dare il senso della democrazia alla gente che li ascolta. Io sono d'accordo al 1000%, ma fuori contesto, nel contesto in cui l'ha detto De Gregori, non mi sembrano parole degne, perché insomma sappiamo tutti come si va a parare. Cioè, ecco, fare finta di non vedere al ruolo al fatto che i nostri media, i media occidentali, i media italiani soprattutto, sono sotto ostaggio della più grande e potente lobby del mondo, credo che sia un'operazione abbastanza meschina. Ecco, questo lo voglio dire chiaramente, questo è, perché questo noi lo sappiamo, questo. Se non ci rendiamo conto in questo ambito, noi continueremo a vivere in una realtà che fondamentalmente ha poco senso, a chiamare perseguitati i persecutori. E se c'è qualcosa di buono in questo ultimo, diciamo, quinquennio terribile che abbiamo vissuto, è quello appunto di poter sperare di avere, diciamo, alcuni punti di vista un po' più chiari. Magari io e te ce l'avevamo anche prima, ma era molto difficile parlare di certe cose. Oggi fortunatamente lo si può. Che dici? Sei d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, questo doppio pesismo europeo occidentale è veramente divenuto insostenibile, almeno per me, perché è talmente sfacciato ed ipocrita che dal mio punto di vista è perfettamente intellegibile. Cioè, io mi stupisco, ma sbaglio io ovviamente nell'analisi, quando vedo, leggo di persone che commentano sostenendo ancora la legittimità di questa tesi, no? Però tutto sommato, sai. Non puoi paragonare Israele alla Russia, no, gli atleti israeliani non possono essere bannati come quelli russi, a parte il fatto che secondo me nessun atleta dovrebbe essere bannato, nessun artista, nessun
1: Appunto.
0: compositore, nessun, partendo da questo presupposto, perché se uno infila anche l'arte, che poi viene fatto tranquillamente,
1: Appunto. Appunto.
0: l'arte diventa spesso propaganda, però in questo modo. Però ecco, questo doppio pesismo che va a giustificare tutto ciò che viene compiuto dai nostri, quelli che sono come noi, che sono riconoscibili, ma riconoscibili per cosa, Gabriele? Perché noi diciamo che la riconoscibilità che noi attribuiamo a chi è dei nostri nasce dai principi, no? Dalla democrazia. Però, come fai però ad estendere questo concetto rispetto a delle posizioni che vengono assunte in cui i concetti stessi di democrazia vanno a sfumare, no? Dice, Israele è il nostro più grande alleato, è dei nostri perché è considerato un paese occidentale, c'ha le squadre che fanno la Champions League, l'Europa League, gioca agli europei, no? Questi piccoli partecipa al festival, quello musicale, come si chiama? Quello l'Euro, non mi ricordo come si chiama, capito quello che intendo?
1: E lo distrugge praticamente, perché poi
0: Però come fai tu a dire che quindi va tutto bene? Cioè, fai le pulci, non lo so, dici ad alcuni paesi che vogliono entrare in Europa, e sì, però dovete dare una giustatina al vostro principio democratico, ai vostri principi democratici. Vai a fare le pulci alla Turchia, facevo in passato, perché sicuramente Erdogan è un autocrate. E poi, nel giudizio, il fatto che sia stata introdotta la pena di morte su base etnica sostanzialmente in Israele, perché
1: incredibile.
0: formalmente non è così, ma di fatto viene punito con la morte chi congiura contro l'esistenza di Israele, quindi questa cosa è rivolta agli arabi israeliani e palestinesi,
1: I
0: no?
1: territori occupati in Cisgiordania,
0: E
1: certo,
0: questo va
1: quello.
0: bene, questo sì, beh, sì, non va, cioè, qualche voce che si leva, i soliti pacifisti. Però come elemento che contraddistingue la liceità di stare dentro il confine dei nostri, questa cosa va bene. Non ti cito neanche gli Stati Uniti perché tanto siamo colonia, però voglio dire, è così accettabile quello che è stato fatto al presidente del Venezuela. Tu vai a prendere un presidente di una nazione, lo butti su un aereo e lo vai a processare nel tuo paese. Funzionano così i rapporti fra le democrazie? No, perché Trump ha svelato l'inconsistenza del diritto internazionale, ma il diritto internazionale non fa parte di quella legittimità democratica che noi ci autoattribuiamo come unica caratteristica per far parte dei buoni.
1: Certo,
0: Quindi non
1: diverso,
0: è
1: no.
0: quella la caratteristica. Allora, qual è la caratteristica? La
1: No,
0: caratteristica
1: no.
0: è qualcosa che ha a che fare con in qualche modo il fatto che siamo più o meno tutti dello stesso colore di pelle, più o meno, chi più chi meno, il fatto che siamo tutti quanti perdutamente innamorati del sistema ultracapitalistico e che sostanzialmente siamo tutti dentro il meccanismo in qualche modo di dipendenza, sudditanza degli Stati Uniti d'America. È questa la ragione che non è per niente etica, che ci fa fare le distinzioni, che ci fa fare questi distinguo, no? Ecco, e io
1: Guarda,
0: continuo a stupirmi, Gabriele, del fatto che ci sia ancora chi ci casca. Ecco, questo a me fa stupire tantissimo.
1: ma credo che quello sia relativo anche al fatto, cioè, innanzitutto dobbiamo pensare che siamo un continente, una parte del mondo che ha una popolazione estremamente anziana, una popolazione che in molte parti può dirsi forse probabilmente al sicuro rispetto agli ambiti del tempo, è una popolazione che si è costruita il suo perimetro cognitivo in anni molto diversi da questi e adesso fa fatica a cambiare idea sulle cose e sulla gente, come diceva Battiato. Fa molta fatica anche perché di solito uno cambia idea quando le cose personali cominciano ad andargli male. E le cose cominciano ad andare male, già da molto tempo vanno male, ma ci sono dei meccanismi per cui, in base a cui alcuni fanno ancora molta fatica ad accorgersene. Io ti dico di più, cioè per me viviamo in un contesto ormai compiutamente post-democratico, in cui le forze politiche non si occupano più della realtà, ma si occupano di presidiare il campo della comunicazione. I corpi intermedi sono praticamente tutti saltati e non c'è la minima possibilità di cambiare il verso delle cose nel modo più assoluto. Certo, ci sarebbe la possibilità se ci fossero, diciamo, con strumenti migliori ci sarebbe la possibilità di organizzare un'opposizione sociale, ma allo stato dei fatti non c'è nemmeno quella. Per certi versi la diade destra-sinistra tende a mascherare questa realtà. E i conflitti identitari che si creano tendono, diciamo, a sminuire appunto le battaglie reali. Non c'è un'opposizione popolare a quello che noi stiamo denunciando. Oggi abbiamo parlato del riarmo europeo, della guerra in Ucraina, della questione israeliana, ma le cose ce ne sono a milioni, perché poi non ce n'è nemmeno per un'opposizione popolare per riportare la sanità sotto l'ambito pubblico, per limitare l'aziendalizzazione della scuola, per fare una battaglia reale sui salari, per dare garanzie, cioè non ci sono, non siamo nel Tina puro, puro, purissimo, purissimo, there is no alternative. E abbiamo solo il campo della comunicazione che è ultra presidiato perché fondamentalmente, ma a questi che gliene frega che va a votare solo la metà della gente? Che gliene frega?
0: No, certo, tanto sono i risultati quelli che contano.
1: Poi ci dividiamo tra destra e sinistra. Io capisco che queste sono parole che possono far saltare campanelli d'allarme in tante persone. Io credo di essere al riparo di qualsiasi critica. Io sono un convinto socialdemocratico. Mi penserei anche moderato, non fosse che per applicare le idee mie ci vorrebbero le BR oggi. Quindi per applicare un minimo, no, di controllo statale sull'economia in favore di una ridistribuzione, oggi si dovrebbero utilizzare degli strumenti che vanno molto molto oltre la presa del potere davvero violenta, perché è chiaro che il sistema non è riformabile, sta andando verso la sua catastrofe. Però noi, insomma, è vero, a me mi si accusa di essere molto pessimista, però io da pessimista sto sempre qui a denunciare, a dire con ogni mezzo che ho a disposizione, trascrivere, parlare, Facebook, riviste, con te, insomma, in ogni ambito cerco appunto di sollevare queste questioni dal mio inutile piccolissimo pulpito, per carità, non è che mi percepisca in modo diverso da quello che è, però c'è, cioè, ottimismo della volontà, ma pessimismo della ragione, le cose ce le dobbiamo dire qui. Quando ce le
0: Assolutamente,
1: diciamo? Cioè, quando ce le
0: assolutamente.
1: diciamo? Ma cosa possiamo sperare? Ma figurarsi se io non ho in ubbia, no, il presidente del Senato La Russa. Io quando ho visto il presidente La Russa non ci volevo credere, dico, ma davvero hanno ripreso La Russa? Ma questo ferro vecchio assoluto del putridume italiano, della peggiore stagione politica della storia d'Italia degli ultimi 70 anni, Io non ci volevo credere, la mia storia personale non mi dà nessuna, no, nessuna sponda per tollerare un La Russa. Nello stesso tempo ti dico cioè, che vivere con lo stato mentale per cui i fascisti al governo sono l'ossessione finale della mia vita, questo è uno stato mentale che legittimerà poi praticamente qualsiasi, perché poi se questi sono i
0: Tutto,
1: fascisti
0: certo.
1: ultimi. Allora va bene qualsiasi cosa, e allora va bene il presidente Mattarella, e allora va bene Pino Picerno, e allora va bene il governo di unità nazionale. Cioè, ma non è che questa è la mia paura, questa è la realtà di come sono andate le cose negli ultimi 20 anni. Perché quando ci è arrivato Mario Monti, siamo stati tutti sollevati che finalmente dopo 20 anni il demonio Berlusconi veniva sconfitto non per via elettorale, ma per via, diciamo, istituzionale. Cioè, eppure. Io, cioè, stiamo ripetendo la gabbia del Criceto costantemente, costantemente. Adesso si creeranno degli spauracchi. Vannacci è fortissimo e
0: Sì,
1: sarà
0: sì.
1: sempre più forte e sarà in ogni modo possibile, si sentirà di tenere la paura della remigrazione. Anche ieri sera su Piazza Pulita ho visto subito un reportage, uno scoop di una riunione di un gruppo di estrema destra in Spagna, in cui le parole della remigrazione, i contatti con Vannacci, Hitler e via dicendo. Lo spauracchio Vannacci, dall'altro lato, io non so se tu sei, perché diciamo sono questioni più inerenti il mio giro di riferimento, dall'altro lato sono usciti già, credo, tre pubblicazioni in 2 settimane sui rossobruni. Il problema sono i rossobruni, quella sinistra che appunto è tollerante col putinismo, quella sinistra, che quella parte diciamo estrema di un ecco che scioccamente antiliberista e antiliberale, no, populista e quindi contrario all'Unione Europea, che invece è la nostra salvezza. E quindi io credo che si, in concomitanza con, anche con la possibile formazione di qualcosa in questa area dal punto di vista elettorale, si creeranno i due demoni, no? Il demonio di Vannacci, il demonio che so, mettito di un Di Battista, ok, che proveranno a portare la discussione in un altro ambito, con tutto che io di Battista, insomma, non ho una grossa preferenza, però ti sto solo dicendo, si creeranno questi due demoni con cui si andrà davanti alle persone tra un anno o quando sia a dire per favore, mi raccomando, non lasciamo il paese a questi estremisti, non lasciamo il paese a Putin, non lasciamo il paese a Vannacci, non possiamo, non possiamo, non possiamo e via dicendo. Nel frattempo il Presidente della Repubblica credo che ci abbia praticamente un evento al mese in cui è in diretta nazionale assoluta. Il protagonismo, io non parlo di Mattarella come in sé, io parlo proprio della funzione del Presidente della Repubblica che è arrivata a essere in Italia, è una funzione assurda, assurda, incredibile, è un ruolo che non è e non prevede nessun meccanismo di legittimazione democratica, di elezione pubblica e che è praticamente sovraordinato a tutti gli altri, ma palesemente sovraordinato a tutti gli altri. Palesemente, nemmeno la Meloni con la sua enorme maggioranza parlamentare ha potuto nemmeno sfiorare il potere del presidente, per quanto qualche bottarella credo che sia arrivata. Ma sto andando troppo oltre, ti ripasso la palla
0: No,
1: perché
0: no, a
1: sto.
0: proposito, cosa ne pensi di come sta andando a finire la vicenda di cui abbiamo parlato di Nicole Minetti, che pare che vada a finire malissimo per chi l'ha sollevata, cioè per il Fatto Quotidiano, per Report, mi pare per Carta Bianca, che stanno per ricevere una richiesta di risarcimento di 250 milioni, non ho capito se di dollari o di euro. Però, insomma, che ne
1: Ma
0: pensi?
1: da quello che ho capito non pagheranno perché fondamentalmente il fatto ha le sue fonti e può testimoniare tranquillamente di aver ricevuto quelle informazioni, può dire praticamente chi gliele ha dette e dall'altro canto la Procura di Milano nel ribadire che è tutto a posto, è tutto pulitissimo, non ha fatto nessuna indagine, non ha fatto rogatorie internazionali, non è andato a sentire i test che il Fatto Quotidiano aveva individuato, non ha fatto assolutamente nulla, ha detto semplicemente che la sua procedura è specchiata come acqua di fonte e che Nicole Minetti si meritava davvero di essere redenta dopo un percorso umano commovente. Questi sono i fatti. Gli avvocati, cioè la Procura di Milano si basa su quello che gli hanno detto gli avvocati della Minetti e di questo signor Cipriani. Quindi è chiaro che in base a queste testimonianze come doveva uscire fuori la Minetti? Insomma, dopodiché la questione, a parte il fatto che a me si fa fatto quotidiano, insomma, ricevo una querela, non me ne viene assolutamente nulla, ma la questione è politica o giuridica? Di cosa stiamo parlando? Parliamo di 70 grazie in 10
0: Beh,
1: anni
0: esatto, a me
1: di
0: questa cosa
1: presidenza?
0: qui, di quella storia, questa cosa qui veramente non mi torna, anche se poi per carità, cioè per quale motivo all'interno di un sistema carcerario come quello italiano, che è ormai chiaro a tutti che sia, diciamo, un contesto di sofferenza, di norme ignorate, di norme non rispettate, no? Di sovraffollamento, di malati o di tossicodipendenti tenuti in carcere perché non si sa bene cosa farne, di anziani, di settantenni ottuagenari in carcere, di persone in carcere con pene abbastanza risibili, che comunque stanno in carcere, magari anche anziane. A fronte di tutto, e immagino chiederanno anche loro la grazia, perché immagino che non è che, a fronte di tutto questo elenco di sofferenti,
1: 4.300 richieste di grazia.
0: e tu vuoi dare la grazia a una persona che non sta scontando, non è in galera, ha una pena abbastanza, diciamo, leggera. Perché? Come mai? A questo io mi domando, come mai? Poi, per carità, se lei ha il diritto a usufruire della grazia, ben venga la grazia di Colminetti, figuriamoci. Però io non capisco i meccanismi, perché secondo me si trovano altre 100 persone che hanno una urgenza maggiore rispetto alla sua. Per carità, la vicenda dell'adozione del bambino, io riscuoto, ci sono di mezzo bambini, persone sofferenti, malati, questioni emotive, ricongiungimenti familiari, va tutto benissimo. Non mi torna qualcosa, non mi torna qualcosa, però per carità, se così.
1: Mi espongo io, è stata una prova di forza, un ricatto che dietro teneva probabilmente altri ricatti di cui non sapremo, credo, mai nulla. È stato un ricatto, una prova di forza e hanno dovuto dimostrare che c'è qualcuno che ha in mano elementi talmente forti da vincere anche un ricatto come questo. Io non me lo so spiegare diversamente e poi in secondo luogo però questa cosa comunque non è passata perché la gente quando glielo dici e glielo ricordi questa cosa l'ha tenuta molto presente dentro la coscienza. Quindi è inutile che possono far fare tutte le manifestazioni che vogliono, ma è una cosa che è arrivata in modo abbastanza netto e profondo. Insomma, non me lo spiego altrimenti. Insomma, sappiamo tutti che cosa significa poter adottare un bambino. Lo sappiamo tutti. Io conosco delle persone che davvero devono essere, devi essere ricco se non ricchissimo, devi essere specchiato nella fedina penale, devi fare chissà quanti controlli e test anche di ambito psicologico personale, devi avere dei santi in paradiso e tanto non te li danno. Io so dei miei conoscenti che stanno aspettando da 5 anni l'invio di un ragazzino dall'India, anch'esso ovviamente estremamente problematico, tra l'altro, perché figurati, no? Eppure non succede niente. C'è una persona col curriculum di Nicole Minetti in un posto che fosse diverso da una Repubblica delle Banane mai avrebbe avuto accesso a una roba del genere. E questo lo sanno tutti, però. È uguale, lo sappiamo, cosa facciamo? Cosa
0: Vabbè, ne
1: facciamo?
0: parliamo, Gabriele.
1: C'è contezza, fammi finire, che esiste un partito del presidente che in realtà è contrario alle classi popolari? No, se tu parli del partito del presidente, la gente Mattarella gli si stampa il sorriso fino a quassù. A me viene veramente da ricordarmi di quando il Sud Italia votò sì alla monarchia nel 46. Dopo, no? Alla monarchia dei Savoia che aveva fatto il brigantaggio e che gli aveva distrutto praticamente la vita, li ha tenuti indietro. Ci sono dei meccanismi della creazione del consenso perché che funzionano ancora perché si porta no, il corpo del capo, lo si descrive come un papa buono che ci pensa per noi e che sicuramente vuole il nostro bene e tiene la barra dritta contro dei nemici. Contro dei nemici, insomma, no. Quindi in chiave antimeloniana il partito del presidente è sempre molto forte. Basta che ho scocciato anche i sassi.
0: Va bene, abbiamo un po' toccato Un po' di argomenti, un bel ritorno in diretta. Antitesi, torna la prossima settimana. Trovate questa puntata, se la state vedendo, già lo sapete, sul canale YouTube di Radio Città Aperta. Per quello che riguarda i podcast, questa è la colpa mia, siamo un pochino indietro con l'upload dei podcast solo audio, siamo rimasti in tutta la puntata 20, devo recuperare insomma le ultime 5 puntate. E poi lo trovate ovviamente il venerdì alle 21 in diretta nel flusso streaming di RadioCittàAperta.it. Gabriele, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Potrei proporti una puntata speciale, adesso ne parliamo un attimo,
1: Va
0: diciamo,
1: bene.
0: fuori dalla
1: Internos.
0: diretta. Ti abbraccio, grazie, soprattutto
1: Un
0: agli
1: abbraccio a te e a
0: ascoltatori.
1: tutti. Ciao.

0: Ben trovati, un saluto a tutte e tutti, questa è Living in America, io sono Alessio Damaccioni, con me Silvia Minguzzi in diretta dagli Stati Uniti. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Ci ritroviamo a stretto giro per questa puntata speciale, questo è l'episodio 30 di Living in America, podcast realizzato da Silvia e da me per Radio Città Aperta e per Dissociazione. Appunto, chi ci segue in diretta il venerdì all'interno del flusso streaming di radiocittaaperta.it si è potuto così godere, speriamo che ci sia voluto, questa doppia puntata di Living in America, quella diciamo settimanale, quella consueta, con un aggiornamento delle notizie più importanti dall'altra parte dell'oceano, e questa puntata speciale che Silvia ha voluto fortemente realizzare e che parla di...
1: Parliamo di quello che qui viene chiamato lo slush fund. E non era programmato questo episodio, però continuo a vedere che in Italia non ne parla nessuno, e questa è una cosa che, a mio così parere, è uno scandalo peggio di Watergate.
0: Addirittura.
1: Per tanti tanti motivi, e voglio, non potevo buttarlo lì in un episodio normale perché ha bisogno del suo tempo per essere spiegato e del suo spazio nelle puntate.
0: Peggiore del Watergate, già hai attirato la nostra attenzione, hai la nostra attenzione, insomma.
1: Mettetevi comodi perché ne vale la pena. Io ancora rido, ma non c'è niente da ridere. Comunque, dobbiamo tornare indietro un attimo, 2019, per iniziare questo viaggio legale. E 2019, Biden presidente degli Stati Uniti. In quell'anno, e poi ancora anche nel 2020, un contractor dell'IRS, fanno le tasse, insomma, dell'ufficio delle tasse degli Stati Uniti, questo Charles Little John, ha sottratto in modo illecito la dichiarazione di redditi di Trump e le ha consegnate al New York Times e a ProPublica, che sono due... New York Times, lo sapete, ProPublica comunque si occupa dell'agenzia di informazione. Queste dichiarazioni sono state ovviamente abbastanza scomode per Trump, che ha... da sempre sappiamo non ha mai voluto rilasciare i documenti interi delle sue tasse. Di quello che poco che si sa è che lui ha pagato poco o nulla di tasse federali per anni e anni e anni. Quindi ovviamente questo Little John è stato processato, perché comunque lui ha sottratto queste informazioni in modo illecito, ha patteggiato per la divulgazione di informazioni fiscali legate a Trump e alla famiglia Trump, ed è stato condannato nel 2024 a 5 anni di prigione, che per carità è comunque un atto illegittimo, ma è una delle pene più severe mai inflitte per un'indagine federale o una fuga di notizie, diciamo. È sempre un po' così, ci sono... colpevole e colpevole, no?
0: Certo.
1: In questo caso, insomma, la pena è sembrata piuttosto severa. Sembrava che però, tutto sommato, non fosse abbastanza finita lì la questione. Queste fuga di informazione c'è stata e la persona che l'ha fatta è stata punita. Nel gennaio invece del 2026, quindi adesso, il Dipartimento del Tesoro, sotto Trump, ha annunciato la cancellazione di tutti i contratti con questa Booz Allen Hamilton, che è una società che impiegava questo Little John, che aveva, no, rilasciato le notizie, citando il mancato rispetto delle misure di sicurezza. Questa è rimasta un po' lì perché nessuno aveva ben capito di che si trattasse, onestamente, visto che questo stava in prigione. Pochi giorni dopo, il 29 gennaio, è arrivata invece la bomba legale vera e propria, ossia Donald Trump e tutta la sua famiglia, quindi i suoi figli Eric, Donald Jr. e la Trump Organization, hanno presentato una causa legale al Tribunale federale del Distretto della Florida contro l'IRS, quindi il Dipartimento del Tesoro, chiedendo 10 miliardi di dollari di risarcimento per il danno di reputazione, il danno finanziario subiti dopo la fuga di notizie, insomma. 10 miliardi di dollari. Però loro hanno fatto causa, presentare una causa al Tribunale federale A gennaio del 2026 il presidente degli Stati Uniti non era più Biden, era Trump. Quindi si sono fatti causa da soli. In quanto presidente degli Stati Uniti, Trump è il capo dell'esecutivo federale, quindi controlla il Dipartimento del Tesoro, quindi ha fatto causa, controlla quindi l'IRS, si è fatto causa a se stesso, portandosi a giudizio. Ovviamente questo caso ha alimentato, diciamo, questo conflitto di interesse palese, possibilmente anche corruzione, perché il presidente è a capo delle stesse agenzie che sta citando in giudizio. La Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che i tribunali federali possono solo esaminare le controversie, come si può dire, genuine. Tra parti che abbiano interessi opposti. In questo caso Trump sta litigando in sostanza contro se stesso, quindi non ci sono due. Il giudice che è stata assegnata a questo caso, Kathleen Williams, l'ha capito ovviamente subito ed era molto chiaro che questa causa non sarebbe andata da nessuna parte perché non c'erano proprio le basi. Chi presenta i documenti, quali sono le parti, chi difende chi. E il requisito per avere un costituzionale per avere una causa di questo tipo non c'era, non si poteva procedere, e quindi il caso poteva essere chiaramente smontato immediatamente. Lunedì 18 maggio, quindi giorno prima o giorno dopo delle o il giorno prima delle elezioni primarie di cui abbiamo parlato l'altra volta, comunque insomma abbastanza nello stesso momento, mentre ci si preparava a sentire i risultati delle primarie, ossia ancora c'erano gli ultimi dibattiti. L'amministrazione Trump ha affermato di aver ritirato la causa contro se stesse, in questo gesto di così amore per la patria, che è sembrato strano, e ha detto: io non chiedo più questi 10 miliardi di dollari, però voglio che l'IRS, che è il Dipartimento del Tesoro, crei un fondo che hanno chiamato anti-weaponization, ossia anti-armamentizzazione, giusto? Del
0: Sì.
1: valore di un mille, magari mille, 1776 miliardi di dollari. Ricordatevi questo numero, perché è un numero strano, no? Perché non 1800. Che è destinato a compensare tutti quelli che l'amministrazione Trump definisce delle vittime di persecuzioni del Dipartimento di Giustizia sotto Biden. Di chiunque sia stato, si sia sentito, no? O sia stato in qualche modo preso di mira dall'amministrazione Trump. Il numero 1776 non è casuale. Cosa è
0: No,
1: successo
0: abbiamo
1: nel
0: intuito.
1: 1776? Cosa è successo? Questo è il 250esimo anniversario degli Stati Uniti che si liberano dal potere dei sovrani, e loro hanno voluto questo numero specifico per dare così questo simbolo di grande, come siamo noi legati alla nostra patria. E quindi l'anno di dichiarazione dell'indipendenza americana è anche un dettaglio, no? Che diventa abbastanza simbolico. Poi, tra una cosa e l'altra, questi 1776 miliardi di dollari diventano 1800, ma vabbè. Il giudice Williams, che è quello che ha chiuso il caso dicendo: vabbè, questo caso è privo di giurisdizione, non ci possiamo fare niente, non c'è niente. A questo punto si ritrova che lo stesso giorno delle primarie, diversione politica totale, quindi Trump ammazza tutti quelli che non sono al 1000% con lui e fa un accordo col Dipartimento di Giustizia. Chi c'è al Dipartimento di Giustizia adesso? Abbiamo mandato fuori Pambondi, che non era abbastanza, diciamo così, fedele, ma probabilmente perché lei una cosa del genere non la avrebbe, diciamo, neanche lei sarebbe riuscita a tanto, che c'è al momento ad interim Top Blanche, ce l'avevo detto l'altra volta, ma insomma era l'avvocato personale di Trump, che in questo momento lui sta facendo il capo del DOJ, ma in realtà si comporta ancora come avvocato personale di Trump. E
0: Ok.
1: quello che ha fatto non solo appunto ha aggiunto a questo slush fund un addendum che dice che non solo creiamo questo fondo, e poi vi dico a questo fondo da dove vengono questi soldi e a chi potrebbero andare, ma aggiungiamo questa piccola postilla in cui diciamo che da adesso in poi il governo vieta di perseguire Trump e tutta la sua famiglia e quelli della sua palazzina a
0: Testualmente anche la
1: perseguirli
0: pazza.
1: a livello, sì, tutti quelli di Mar-a-Lago, a livello fiscale per sempre, per cause future o passate.
0: Ma com'è
1: Ora,
0: possibile?
1: com'è possibile? Perché ha in mano il DOJ, che dovrebbe essere una figura in teoria che non permette queste cose, mentre invece appunto hai buttato fuori Pambondi, che magari anche lì un minimo di spina dorsale ha detto beh, forse questa cosa non la facciamo, se ti sei preso Todd Blanche, che invece non ha problemi assolutamente a andare dietro a Trump. Quindi tutto ciò che possono essere questioni dell'IRS, dichiarazione dei redditi, di presentazione delle tasse di Trump, nulla potrà più essere toccato, ovviamente fino a che abbiamo questo governo, questo Parlamento, quindi tutto volendo potrebbe essere toccato nel momento in cui i democratici vincono, per dire, le elezioni di midterm, se riescono a prendere bene Camera e Senato, questa è la prima cosa che dovrebbero far sparire. Perché, tra l'altro, la cosa è rilevante è che, come ho detto, questi soldi da dove arrivano? Dalle tasse dei cittadini. E chi vanno a pagare? O per chi è stato fatto questo fondo? Chiunque si è sentito o è stato preso di mira dall'amministrazione Trump. Chi è stato preso di mira dall'amministrazione Trump? Quelli che hanno fatto irruzione alla Casa Bianca il 6 gennaio. Todd Blanche è stato molto molto chiaro e ha detto chiunque può richiedere i soldi. Quindi anche persone che sono condannate, che sono state condannate, e già è partita la richiesta di soldi di tutte queste persone che si sono presentate il 6 gennaio a Storm the Capitol e distruggere la Casa Bianca, adesso stanno richiedendo il risarcimento, quindi possono fare richiesta per milioni di dollari. Questo è, no? Chi è che in questo momento sta impazzendo? I repubblicani, che non ne sapevano niente, quindi li hai visti, che appunto abbiamo vinto le primarie, chissà se le abbiamo vinte, perché al momento ci ha tolto chiunque non fosse al 1000% con lui, ma rimpiazzandolo con gente che non è conosciutissima. Quindi hanno detto speriamo che sia una buona mossa, perché queste sono primarie del partito repubblicano, loro l'avrebbero comunque vinto quel seggio, magari con personaggi meno in linea con Trump, ma molto più conosciuti nella società. Hanno messo dei qualsiasi, l'importante è che non sia Massi, l'importante è che non sia. No, ora vedremo, perché oggi, mentre registriamo stasera, ci saranno il risultato delle primarie in Texas tra Paxton e Cornyn, quindi vediamo che succede lì. Però in realtà i repubblicani sono rimasti così. Chi gli va dietro sono ovviamente i suoi MAGA, che a questo punto lo adorano, perché non solo ha fatto un pardon totale di tutti, quindi 1500 persone sono state perdonate, una decisione incostituzionale, perché lui, questa era una causa civile, il presidente non ha la capacità di fare un pardon per delle cause civile. Servirebbe invece il potere del Congresso, quindi la Corte Suprema avrebbe dovuto fermarglielo. Quindi in realtà già da lì si parte da un fatto che lui ha fatto un pardon che non potrebbe fare perché non ha i poteri di farlo, e in più adesso ha creato un fondo di 1.800 miliardi di dollari che vengono dalle tasse. Quindi c'è gente che ha iniziato a dire: io faccio un allungamento per filing alcune tasse perché non voglio dare le mie tasse per questa decisione.
0: Ma una domanda, torniamo.
1: Solo una, vai.
0: No, no, nel senso, torniamo all'inizio. Ma si può fare negli Stati Uniti che un presidente dice, cioè, che qualcuno non possa essere perseguito, lui e la sua famiglia per sempre? Cioè, che tipo
1: Il
0: di
1: per
0: legge?
1: sempre è quello, il per sempre non esiste nel momento in cui cambia l'amministrazione, però lui al momento lo può fare perché ha da parte sua il Congresso, la Casa Bianca, il Senato, la Corte Suprema
0: Ma
1: e il
0: esiste,
1: Dipartimento
0: cioè,
1: di Giustizia.
0: questa cosa mi suscita un quesito a cui forse noi non so rispondere o non voglio rispondere, poi di fare una figuraccia, ma si può fare, nel senso, in Italia c'è la possibilità di, come si può dire, creare una sorta di esclusione perché qua si parla, cioè, se uno è innocente non subisce conseguenze, se è colpevole le subisce. Cioè,
1: Questo è stato condannato Trump e l'hanno rieletto, non c'è neanche il modo che
0: no, nel
1: sarebbe
0: senso,
1: stato
0: ma
1: condannato.
0: che tipo di legislazione prevede che possa essere inserita una sorta di amnistia, un indulto per quanto all'interno di una legislatura? Cioè, capito che intendo? Mi sembra
1: Ma
0: folle che
1: al
0: si
1: momento
0: possa fare.
1: sono partiti un sacco di cause, però appunto a livello del Parlamento, a livello ci sono soltanto persone allucinate, ma non è che stanno cercando di vedere come si possa bloccare in tribunale una decisione del genere. C'è un
0: No, a me
1: gruppo di
0: stupisce, io a me
1: 93
0: stupisce.
1: deputati democratici, tra l'altro, non che, sai, è diventata una cosa che tutti stanno cercando. Hanno mandato un file di circa 30 pagine in cui hanno scritto che questo viola l'articolo 3 della Costituzione, che richiede a un tribunale di respingere questo accordo perché non ci può essere una controversia in cui il querelante è la stessa persona che mi ha accusato, è accusatore. E in questo caso hanno detto: chiamiamo la Commissione di Giustizia della Camera, cioè stanno cercando con quello che hanno, ma nel momento in cui tu hai il presidente che ha i suoi fedelissimi a capo di tutte quello che doveva essere checks and balance, non c'è più checks and balance, quindi fanno quello che gli pare. Ma questa è una cosa che, appunto, come può non essere, perché almeno Watergate, quello c'aveva i soldi degli sponsor privati e li utilizzava per andare contro, no, gli avversari politici. Questo sta usando le tasse degli americani in un momento in cui la gente non sta bene.

momento in cui, questo è il momento che in tutti vanno fuori di testa, dice quindi cosa vogliamo fare? Continuiamo a parlare di Iran. Di nuovo abbiamo fatto l'accordo, non abbiamo bombardato nella notte, attacchiamo Cuba. È proprio la follia. E ti ho detto questa cosa, io ne volevo parlare appena uscita, quindi sono già 4-5 giorni perché stiamo parlando del 19 maggio, no? In cui questa cosa è uscita. E non è da dire che l'attenzione qui è abbastanza alta, ma non la vedo alta in altri posti che dici in effetti si potrebbero dire affari vostri. Però sono cose gravissime perché alla fine lui crea un salvadanaio per gli amici suoi o per chi lo sostiene veramente, utilizzando però i soldi da un fondo federale che quindi è basato su soldi dei taxpayer americani. L'unica cosa che ti viene in mente è che nel momento in cui questa legge passa, allora tutti quelli che si sono sentiti minacciati dal governo federale adesso, tipo tutti quelli presi da ICE, possono fare richiesta per gli stessi soldi. Mi chiedo che arma a doppio taglio possa essere, perché dopo l'anno che abbiamo avuto con ICE, che è il governo federale, per quale motivo non andare a richiedere? Ci sono persone che hanno avuto comunque cause in tribunale in cui hanno detto sì, sei stato perseguitato dal governo Trump, quindi hanno anche delle motivazioni, diciamo, di causa reali in mano. Fatto cosa impedisce a questo punto per dire, Jon Stewart, no, Jon Stewart non è stato cancellato, ma Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, scusa, che è stato comunque interrotto, oppure Stephen Colbert, che sono tutti comici che hanno queste trasmissioni nel late night, sono state censurate. Cosa vi ferma da poter fare richiesta e poter accedere a questi soldi, visto che la risposta al Senato, perché ovviamente c'è stato un hearing al Senato in cui hanno massacrato Todd Blanche, lui ha detto chiunque può ricevere, può fare domanda. E c'è una commissione che stabilisce le regole. Questa commissione non ha un oversight, non è una bipartisan, è nominata da donatori della campagna di Trump. Quindi capisci che anche lì continuano a crearsi modi per non essere, diciamo così, fermati quando è chiaramente che dalla nascita appunto era una causa che non poteva andare da nessuna parte, quando si sono resi conto che non avevano nessun tipo di appiglio, l'hanno fatta cadere per creare. Però non c'è neanche il motivo, ho fatto che c'entri, io faccio cadere questa causa, però tu mi crei un fondo. Perché? Cioè, cosa hai in mano tu, no? Che mi costringa a darti qualcosa in cambio. Questo è il punto che io non riesco proprio a capire, è il punto su cui molte di queste prime cause che stanno uscendo si stanno basando, dicendo: ma qual è esattamente il legame fra le due cose? E in più, appunto, si torna indietro a dire cosa dice la Costituzione americana, visto che loro fanno tanto i patrioti. La Costituzione americana viene sempre citata solo e esclusivamente quando gli serve, ma crei un fondo di 1.800 miliardi di dollari il Dipartimento di Giustizia e il Congresso non hanno mai approvato niente, non sono neanche messi no, a parte della decisione, perché è stato veramente chiaro che i repubblicani non ne sapevano niente. E hanno iniziato a dire questo non esiste, e ricordati che adesso, dopo che lui nelle primarie ha segato tutte queste persone che non erano già particolarmente d'accordo con lui, tutte queste persone adesso, nel momento in cui il congresso decidesse di no, questa cosa va messa al voto per accettarla, o per quale motivo non dovrebbero votare con i democratici dopo che Trump li ha segati politicamente nelle loro primarie? Quindi Massi per primo, ma altri stanno già dicendo a quelli che sono stati sconfitti in Indiana, e hanno detto: noi votiamo con la nostra coscienza. A questo punto non hanno. Quindi è uno strano caso che a me sembra gravissimo nel momento, appunto, ancora. Non sappiamo come andrà avanti, perché la giudice Williams, che aveva visto prima il primo problema, dice questo non si può fare una causa quando non c'è avversità fra le parti, diciamo così, e ha chiuso il caso, non si capisce come fanno a riaprirlo dandogli pure qualcosa indietro, no?

0: Ma è tutto l'impianto, cioè sostanzialmente una sorta di accordo. Come si può definire? Un accordo,
1: Esatto,
0: eh.
1: ma come ti fai l'accordo? Te lo fai perché tu sei sia l'accusato, sei l'accusatore e l'accusato, e quindi dici: droppo la parte dell'accusato, dell'accusatore, ma come accusato voglio qualcosa in cambio.
0: Guarda,
1: Se non ha veramente i tratti dell'accordo mafioso con il tuo consigliori che diventa il capo del Dipartimento di Giustizia, ti fa passare quello che ti interessa e lo garantisce che il presidente e tutta la sua famiglia abbiano un'immunità fiscale più o meno permanente e senza un voto di un congresso, senza un dibattito pubblico, senza nulla. Senza una. E lui non ne parla mai, perché nel momento in cui ci sono conferenze stampa, adesso parla solo dell'Iran e del fatto che avremmo avuto un accordo immediato tra pochissimo, poi invece hanno bombardato, perché evidentemente ha parlato Bibi. E quindi al momento sono tutte queste battaglie legali che si stanno moltiplicando, a partire dai democratici alla Camera che stanno spingendo per far dichiarare l'accordo incostituzionale, che però al momento ci possono avere alla Camera anche repubblicani che votano con loro. Quindi non è detto al 100% che la divisione che noi abbiamo visto fino ad adesso molto chiara tra repubblicani che fanno comunque tutto ciò che Trump gli chiede di fare verrà in qualche modo, no, sostenuta. E vediamo ancora di più come vanno avanti i midterm, perché dopo che Trump decide di entrare nelle gare, però con tutto questo che gli continua, no? Siamo a maggio, lui è sceso credo sotto il 34% di gradimento a questo punto, e continua a vedere appunto l'italiano medio, l'americano medio non avere grandi. L'economia non va benissimo, la benzina che sale in California è arrivata a 7 dollari al barile, è una cosa fuori, e poi i diserbanti, i fertilizzanti che costano troppo, che non si riescono a prendere, quindi tutte le persone che lavorano nella parte agricola, che non riescono neanche a comprare il diesel per i loro trattori. Insomma, è una situazione che non è facile. Nel frattempo lui continua a parlare del ballroom, Golden Ballroom. Nel frattempo c'è stato un altro shooting che pare che vicino alla Casa Bianca, questo stava da tutt'altra parte in realtà. Tra l'altro, un personaggio conosciutissimo dalla Casa Bianca che andava in giro dicendo che era Gesù, che dovevano farlo entrare alla Casa Bianca perché era Gesù, quindi conosciuto, in realtà è stato ammazzato a vari blocchi di distanza dalla Casa Bianca, e quindi la sicurezza ha funzionato volendo, ma non era un attacco alla Casa Bianca, e Trump sta utilizzando questo ulteriore motivazione per dire: vedi che ci serve proprio fare la Golden Ballroom quando la gente muore, ha ammazzato 16 persone, quanti erano? No, forse 13 persone in Iran, non ne parla mai. Abbiamo appena avuto Memorial Day, che è il giorno in cui si ricordano i caduti di guerra. Lui più o meno non ha neanche citato i loro nomi, ma ha detto: vedi, solo 13 persone sono state ammazzate nella mia guerra, come se fosse finita, no? Cioè, questo è un po' quello che anche passa nelle emittenti locali, nelle emittenti nazionali, e la gente un po' non accorgersi che lui continua, guardava parti della Casa Bianca o anche ad Arlington, che è il cimitero militare, e diceva: dovremmo rimpiazzare queste colonne perché non sono belle come quelle corinzie, che poi tra l'altro ha molta confusione su cosa è ionico, cosa è corinzio e cos'è, ma vabbè.
0: Ti faccio una domanda, ma sei sicura che lui abbia ancora il 34% di gradimento? Perché mettendo in fila tutto questo che mi racconti, cioè io.
1: Se vai per tematiche specifiche, no, di meno anche, però ci sono ancora tante persone che tutto sommato a loro l'AISI andava bene. Lui ha corso sull'immigrazione e ha chiuso i confini,
0: Ma
1: su queste cose,
0: l'AIS mi
1: su
0: pare.
1: queste cose la gente è felice, ma quale gente è felice? Non tutta. La gente lo ha votato perché non volevano altri messicani dentro, gli stessi messicani, tra l'altro, magari, o sudamericani nel paese. Poi però hanno pigliato pure loro, non è che hanno fatto, ma tu quando sei arrivato qua, sei arrivato da 10 anni o sei arrivato da uno? Quindi nel momento in cui hanno iniziato a prendere un po' a caso chiunque, si è perso diciamo, il letterato latino. Si pensa anche lì, io ormai aspettiamo veramente di vedere quello che succede, ma sì, a livello di se, sembrerebbe che nonostante il districting, nonostante i democratici abbiano comunque ancora questa strada abbastanza spianata per poterlo avere, sto tsunami. Se però i democratici non si sparano sui piedi, che non sarebbe neanche la prima volta, perché appunto abbiamo anche tutta quell'altro così problema all'interno del partito di capire chi va avanti, andiamo più al centro, andiamo più a sinistra. Stiamo con Schumer e con i successori di Nancy Pelosi, oppure con i nuovi Mandani, Chakrabarty o chi per loro, per dire. Quindi al momento abbiamo democratici alla Camera con forse qualche repubblicano, anche se per dire, sai quei repubblicani di cui ogni tanto parli, che dicono sempre di essere questi a metà, che votano di loro coscienza, tipo Susan Collins, che è la presidente della commissione dell'approvazione del Senato, che dovrebbe essere una repubblicana democratica. Al momento sì, hanno posto domande, ma nessuno della GOP sembra realmente disposto a chiamare quello che è con il suo nome. Cioè, questo è un furto. È un furto, anche legalmente è un furto. E i repubblicani, Vance non so se ha detto qualcosa di specifico, però è evidente che non c'è diritto costituzionale che possa reggere, non ci stanno leggi che possono sostenere. E quindi il fatto che anche i repubblicani di vecchio stampo, ma teoricamente moderati, non dicano niente, vuol dire che solo persone come Alla Massi, per dire, che non hanno più niente da perdere, magari si faranno avanti. Però questa è ancora una situazione, diciamo, in divenire. E al momento, appunto, a parte questa causa indetta dai democratici, ci sono altre tre cause federali. Perché dicono anche che una spesa federale di questo tipo, senza l'approvazione del Congresso, che ne avrebbe l'autorità, viola il 14° emendamento, che proibisce l'uso dei fondi federali in modo specifico, tra l'altro, in aiuto per persone che abbiano tentato insurrezione e ribellioni contro gli Stati Uniti. Quindi proprio neanche da dire, sai, dobbiamo farci un giro di parole. No, c'è proprio un emendamento nella Costituzione, un bel modo di festeggiare il 250° anniversario degli Stati Uniti. Quindi mi chiedo come sia possibile che questa notizia non rimbalzi, no? Anche all'esterno degli Stati Uniti.
0: È un pochino qualcosa è comparso, però non è ovviamente descritto in questo modo e con questi particolari.
1: No, perché
0: Cioè.
1: continuano a parlarne come, ma perché infatti è un accordo controverso. Controverso non.
0: Un accordo, infatti viene descritto come un accordo, una sorta
1: Controverso
0: di
1: perché è illegale, è incostituzionale. Considerato che i repubblicani sono no, il partito della legge, prima di tutto, questo si fa causa a se stesso e si fa risarcire, utilizzando però come risarcimento i soldi miei. Nel frattempo che appunto la gente non sta benissimo, fa un advocate per costruirsi una ballroom dorata, io non so dove altro dobbiamo andare a vedere un caso più chiaro di impeachment. Boh.
0: addirittura l'impeachment, tu pretendi troppo.
1: Lo
0: Secondo
1: so.
0: me, secondo me non, siamo in una dimensione in cui lui, una figura pubblica che si comporta in questa maniera, sommando tutti i vari comportamenti di Donald Trump, secondo me è consapevole di avere qualcosa, qualche asso nella manica. Adesso non so, se non voglio fare fantapolitica, di qualche strumento certo che gli consenta di poterlo fare senza preoccuparsi più di tanto. Non trovo altra spiegazione,
1: Io dicevo
0: sinceramente.
1: anche l'altra volta che lui è chiaro che sta utilizzando questo secondo mandato per farsi più soldi possibili, che alla fine, pure se perde le elezioni, lui in teoria no, non si può ripresentare, anche se Steve Bannon continua a dire ma no, poi troviamo un modo per farlo ripresentare. Ma diciamo che invece non si può presentare. Lui nel frattempo chi gliene frega che c'ha il 2% di approvazione? È un problema di Vance, è un problema di chi viene dopo. Lui non ha nel ticket, quindi se perdono le elezioni sono i repubblicani che perdono le elezioni, non è certamente lui, perché quando lui ha messo la sua faccia lui ha sempre vinto. Se ci pensi, con l'idea di un personaggio narcisista come lui è più... Questa è la narrativa che lui si fa in testa, ma lui, a volte lo senti parlare e dici, ma lui non si rende conto del livello di contrarietà che il paese ha contro di lui, incluse persone che hanno dalla sua parte.
0: Beh,
1: E
0: sì,
1: lì
0: vede.
1: ritorna il fatta, ma è senile totalmente, questo sta per compiere i suoi 80 anni adesso, no? Quindi ora si ricomincia. Tra l'altro ci sono queste storie strane che pare che vada dal dentista tipo ogni settimana, anche se la Casa Bianca ha il dentista all'interno della Casa Bianca, lui continua ad andare dal dentista e dicono che in realtà è un modo per coprire che lui sta facendo controlli più specifici su altre cose, ma non lo possono dire perché lui è in forma perfetta. Ora invece ufficialmente è la visita annuale con il suo dottore, quindi tutti quanti si aspettano di sapere cosa ci diranno, ma in genere ci dicono che è una specie di Stallone e che quindi è un po' come quelli di Berlusconi, sono tutti uguali questi dittatori
0: No, beh,
1: despoti.
0: cioè Berlusconi in confronto era la democrazia fatta a individuo, cioè
1: Certo,
0: rispetto a...
1: scherzi,
0: No, poi è
1: assolutamente.
0: chiaro, noi siamo abituati, noi diciamo che non... Allora, la cosa che in parte mi viene da dire è che noi in Italia magari non c'è tanto rimbalzo di queste notizie, non c'è tanto stupore perché siamo un po' abituati a questa gestione personalistica del potere. Certo, un conto è che a farlo sia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, dell'Italia, che no, conta il giusto a livello di equilibri globali, un conto che sia il Presidente degli Stati Uniti a essere così sfacciato.
1: In questo momento, nel momento in cui questo sta per far schioppare il Middle East, no, ha aperto fronti da tutte le parti, non sembra uno proprio preoccupato di quello che succederà, no?
0: Beh, in questo momento,
1: Non
0: ma
1: neanche più in Palestina, in Libano, in Iran, cioè è veramente è
0: in
1: fuori di
0: questo
1: testa.
0: momento da lui determinato, cioè questo è un momento che è stato da lui determinato, cioè questo è un momento di complessità internazionale determinato certo, non c'entra niente lui con la guerra in Ucraina, che avrebbe dovuto far finire in una settimana, adesso non ricordo perché
1: Esatto,
0: continua
1: non
0: imperterrita.
1: c'entra niente perché si è defilato, non è che non c'entra niente, c'entra come?
0: Però la guerra
1: Cioè.
0: in Iran l'ha aperta lui. Diciamo, non ha fatto nulla per limitare quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto, che sta avvenendo a Gaza. La guerra in Libano sostanzialmente è un po' legata strettamente con quella in Iran ci ha pensato lui, in Venezuela manco te lo nomino più, adesso le tensioni
1: No,
0: intorno a
1: io
0: Cuba.
1: guarda, in realtà ogni tanto dice magari ce lo portiamo dentro come il 51esimo stato. Io dico, ma dai, tutti i migranti che hai mandato fuori se li riporti dentro come cittadini adesso. Cioè, ho detto, ma magari, sì, falli
0: Tra
1: votare,
0: l'altro, brava,
1: vediamo.
0: c'hai ragione, c'hai ragione. Il 51esimo stato, così si saranno contenti gli elettori, diciamo, anti-immigrazione. No, insomma, effettivamente il quadro che tu tratteggi, che poi è quello che è il problema è che non se ne parla tanto in Italia, perché, diciamo, ribadisco la sezione esteri delle testate giornalistiche italiane lascia sempre molto a desiderare, molto a desiderare. Detto questo, verrebbe voglia di dire, ma ce lo sta facendo apposta, cioè sta creando tutte le condizioni possibili per perdere le elezioni, magari per poi accusare qualcuno di avergliele rubate, non lo so, perché ovviamente noi ci ricordiamo tutta quella pantomima. Rispetto al 2020, le elezioni rubate da
1: Ah,
0: Biden.
1: qui ancora, diciamo, non è una cosa conclusa che non era vera e basta. No, chi vota Trump quella è stata rubata. Hanno intervisti per strada, persone, insomma, comunque non, anche alcuni che sono in congresso non riesce a fargli dire no, non è vero. Non tutti, ovviamente, ci sono alcuni come Massi per dire che è sempre stato, ma che stai a dire? Però non è una narrazione chiara e reale. È sempre Trump ha detto che gliel'hanno rubata, gliel'hanno rubata, non ha una prova. O anzi, quando hanno fatto in realtà poi il recount di alcuni stati, hanno trovato che Biden, volendo, gli avevano pure tolto dei punti, dei voti. Quindi, zè, non c'è proprio storia. Cioè, lì ognuno crede la sua verità.
0: Sì, però voglio dire, secondo me mi verrebbe da pensare che forse, non lo so, adesso dico per dire, lui voglia spingere l'acceleratore al massimo e vedere, ma questi quando è che mi dicono di no? Questi quando è che mi dicono di no? Perché dall'altro lato, come dicevamo nelle prime puntate, poi qualcosa è cambiato rispetto a questa condizione. Diciamo c'è una risposta. Che di opposizione che forse parte più dal basso che dall'alto della politica.
1: Continuo a dire, non, i democratici hanno il motivo per cui stanno spingendo tanto sulle primarie, non hanno un briciolo di potere, non hanno niente in mano per contrastarlo, a parte veramente le cause legali, che però nel momento in cui il presidente ha già in mano più o meno il potere giuridico, sai che arrivi fino a un certo punto, puoi spostare l'opinione pubblica ed è il motivo per cui probabilmente le cose arrivano dal basso, non tutti i democratici non stanno facendo nulla. Fanno
0: Ma
1: quello
0: no,
1: che
0: però
1: possono,
0: diciamo adesso forse c'è un pochino più di spazio, non lo so, per almeno un anno a fronte di, almeno quello che arrivava qui era di un'inerzia, quasi di uno stupore, poi tu ci hai spiegato, ci hai
1: secondo me, sì,
0: raccontato.
1: secondo me è stata un perché c'è stata un'accelerazione veramente esponenziale da gennaio a marzo. Che nessuno si aspettava una velocità, soprattutto perché appunto Trump ce l'hanno avuto già e all'inizio si capiva che nel primo Trump stava un po' così barcamenandosi tra quello che doveva fare. Qui invece c'era un piano ben preciso e magari non lui, ma gente intorno a lui, gente che ha scelto persone accanto a lui che non si siano dimesse immediatamente o che lui non abbia dovuto mandare via dopo un secondo. E le persone che se ne sono andate via al momento sono persone che hanno un minimo di briciolo veramente di spina dorsale che hanno detto forse anche no. E gente alla CDC che voglio dire, vogliamo parlare del fatto che c'è stato un outbreak di Ebola in Congo e ne parlavamo un paio di settimane fa del fatto che lui ha tolto soldi alla CDC, ha tolto fondi, ha tolto questi. Così, radar per vedere se ci sono in giro per il mondo degli outbreak che possano essere poi no, pericolosi non solo per tutto il mondo, ma anche per gli Stati Uniti. Questo è il risultato. Il risultato è che l'Ebola, che in qualche modo, non dico sotto controllo, ma c'aveva un protocollo. In questo caso è una strain che è diversa da quella. Che diciamo conosciuta prima, quindi dell'outbreak quello precedente, e quindi non c'è un vaccino, diventa ancora più importante fare la sorveglianza nel momento in cui tu togli i fondi a USAID, togli i fondi alla CDC per la sorveglianza su queste cose, scopri che questo Ebola sta qui probabilmente da più di 4 settimane e se il tuo unico modo per contrastarlo è tracciare i contagi. Hai perso 4 settimane in posti dove appunto non è, la gente si sposta, non è facile, non hanno diciamo, il materiale, il sistema ospedaliero che magari c'è in altri posti, è chiaro che diventa fuori controllo ed è tutto legato alla sua gestione. Però non te ne parla, non te ne parla neanche di questa cosa. In questo momento lui sta cercando di trovare una vittoria qualsiasi in Iran per potersene andare. Perché lo sa anche lui che più resta lì e peggio è perché ma non ha appigli, non ha nulla, perché nel momento in cui pure accettasse, avrebbe dovuto accettare il primo diciamo, patto che era stato fatto, che era comunque peggio di quello che lui ha stracciato fatto da Obama anni prima. Cioè lui al momento è soltanto che può uscire con una narrativa inventata come quella del Stop the Steal del 2020, però in realtà lo stretto di Hormuz, che nessuno sapeva manco dove stava sto stretto, che era in mano a nessuno, adesso è in mano agli iraniani, punto e basta.
0: Sì, però certo, però ecco, sto giocatello gli funziona, nel senso, da quello che ci racconti, questo giochetto continua a funzionare. A un certo punto a noi osservatori distanti e sostanzialmente, diciamo, tendenzialmente anche un po' ignoranti di tante dinamiche, l'impressione è questa, che lui continui con queste supercazzole e rispetto anche all'opinione pubblica interna, e gli vadano tutte in porto. Questa è l'impressione, ecco.
1: Io ho detto, secondo me, vediamo appunto come continuano ad andare, come andranno le elezioni del midterm, perché la cosa che succede è se nel midterm lui veramente continua, adesso c'è questo grande gradimento e continua, e in questo avviso, considera adesso arriveranno le vacanze, la gente vuole minimo viaggiare, i prezzi degli aerei, della benzina sono alle stelle, magari non è il momento in cui... No, risale, a meno che non c'è, non lo so, un altro attentato, perché già ci sono sempre queste no, episodi esterni che poi in qualche modo lo salvano, perché è pure fortunato, io trovo, chissà se sta fortuna è veramente fortuna oppure poi si crea lui, non so, si crea sì, questi
0: Cosa vuoi dire?
1: episodi, non lo so, perché uno non vuole fare... Però anche tutti questi attentati che gli vengono fatti perché non è particolarmente forse popolare, e lui riesce comunque a fare uno spin e riutilizzarli per la sua campagna, che non è neanche più politica, come dicevo prima, è solo esclusivamente di arricchimento personale della cricca intorno a lui.
0: Bene, bene, bene, sì, diciamo che questa puntata speciale ha fornito altri strumenti di comprensione rispetto a quello che poi è diventato una sorta cioè, parlare di Stati Uniti oggi vuol dire parlare di Trump, no? Perché poi alla fine è sempre lui al centro del dibattito.
1: Se ci pensi, sono ormai un bel po' di anni, perché ha iniziato a farsi sentire quando Obama era presidente, perché lui proprio non gli andava giù. E poi non ha più smesso.
0: Sì, lui ha mal sopportato soprattutto il Nobel per la pace, Obama, secondo me, proprio è
1: No,
0: stato.
1: non è il nome per la pace, è che lui voleva tutto quello che questa persona ci ha avuto e lui no. Il Nobel della Pace è l'unica cosa che non è riuscito, non so ancora, voglio sapere, so, c'è ancora tempo a conquistare, no? Ma essere l'outsider che vince, l'ha fatto anche lui nel suo partito, a prendersi il partito, probabilmente l'ha fatto anche meglio di... Non è riuscito a farsi eleggere diciamo, due mandati dietro, uno dietro l'altro, ma si è fatto rieleggere. No, dopo un'amministrazione Biden in mezzo, quindi si è fatto anche lui i suoi 8 anni. È proprio noi abbiamo Trump come risposta al fatto che hanno eletto orribilmente un uomo nero, appunto, perché questa è una società comunque che è così, sono razzisti.
0: Tu questa
1: Sono
0: cosa.
1: come tanti altri, io continuo a dirla perché è così. Quando Obama ha vinto, vedevi sta gente fuming proprio. Col fumo dalle orecchie, che non poteva accettare che la carica più alta del loro
0: Per due volte
1: paese.
0: poi, per due volte.
1: Massacrato durante comunque il midterm, Obama, quindi non
0: Entrambe le
1: tutte cose
0: volte.
1: fuori. Beh, la prima volta me la ricordo di più, che hanno perso la Camera, se non mi sbaglio. Primo commento di Obama ha fatto come ti senti e lui bad. Ed è il motivo per cui lui non è riuscito a fare tante delle cose che aveva pensato, no? Che aveva anche un po' promesso, perché ha dovuto sempre, quando ha avuto la maggioranza a Camera e Senato, non è stato abbastanza, no, incisivo, perché cercava ancora di essere un po' quello che piaceva a tutto il paese. E i repubblicani su questa cosa non lo hanno perdonato, nel senso che non gliel'hanno fatta passare una, e alla fine piano piano si sono rosicchiati il potere, non gli hanno fatto eleggere Merrick Garland come giudice della Corte Suprema, cioè gli hanno fatto di tutto. E da questo punto di vista, politicamente, i repubblicani sono più bravi dei democratici, che invece giocano sempre la carta della non siamo quelli che la legge, e quindi duri e puri, questa cosa non si fa. No? Ed è l'unico momento adesso in cui inizi a vedere i democratici e dire: se questa è la partita, la giochiamo con le stesse armi con cui la giocano loro. Fate le ristrette, lo facciamo pure noi. Fate, capito, una causa, la facciamo pure noi. Avete tutto il potere nella Corte Suprema, quando ci eleggono magari eleggiamo altri 5 giudici, perché non c'è nessun limite al numero di giudici della Corte Suprema. Ne eleggiamo altri 5 tutti democratici, pigliate una decisione adesso, cioè la rendi inutile.
0: È come se Trump abbia fatto comprendere solo ora quello che può succedere, no? E che nessuno forse si aspettava che avvenisse. Cioè, non so, forse non c'era l'idea che potesse arrivare un personaggio di quel tipo con questo tipo di.
1: No, c'è anche che però togli completamente credibilità alle istituzioni, e da qui in poi, no? Se tutti fanno un po' quello che gli pare, il gioco dei barbari, che ci andava a far votare, capito? È anche io non. A me la politica piace. Io odio quelli che dicono: ah, i politici sono tutti uguali, i politici sono tutti corrotti. No, alcuni sì, ma non tutti. O stai
0: No,
1: abbastanza
0: certo.
1: nel mondo politico e diventi corrotto, o forse capisci il sistema e quindi giochi con le stesse regole di tutti gli altri. Nei momenti in cui fai vedere a tutti che l'unico modo per giocare è rubare, la rubiamo tutti. E c'è un po' questo, no, disamoramento totale per la democrazia, quella che conosciamo, che magari aspiriamo, che ne so.
0: Anche perché poi, no, purtroppo subentra anche il pensiero che tutto sommato, tutta sta democrazia, ma che ci serve, no? Quando subentrano altre questioni di natura più economica, il problema è sempre quello. Va bene, abbiamo detto tanto, abbiamo approfondito, quindi questa è la puntata speciale, l'episodio 30 di Living in America. Trovate naturalmente anche questa in podcast su radiocittaperta.it. Silvia, grazie per questo doppio appuntamento settimanale. Ci sentiamo ovviamente la prossima settimana. Un saluto a tutte e a tutti.
1: Ciao.

sconvolto e ritratto, di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera.